0: Sono le 3 in punto.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Radio Verona, la tua musica.
1: E mi hai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

sono stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole.

Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 5 in punto.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona-Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 14 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Agirete nella convinzione di essere nel giusto, spinti da una forza irresistibile che non conosce limiti. Sarete talmente presi che non vi accorgerete di trascurare il partner. Toro, questo giorno vi strizza l'occhio nel lavoro, promette di essere vostro alleato nella conquista di una prestigiosa meta professionale. Gemelli, aiutati dall'ambiente che vi circonda, dal vostro intuito e dalla vostra capacità di inserimento, riuscirete a vincere una battaglia nel campo professionale. Cancro, una giornata tranquilla e regolare, senza particolari sconvolgimenti, ed è quello che sembra prospettarsi per voi oggi. Tutto dovrebbe procedere nella norma. Leone, sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l'interesse delle persone che incontrerete. Splendida si annuncia l'intesa con la persona amata. Vergine, reagite con filosofia a un appuntamento mancato o a un imprevisto familiare che vi coglierà di sorpresa. Affettivamente siete un po' scontenti. Bilancia, forse sarebbe il caso di prendere il coraggio a due mani e abituarsi all'idea che bisogna tagliare alcuni rami secchi, ormai irrimediabilmente appartenenti al passato. Scorpione, vi attende un ottimo giorno da vivere in collaborazione con le persone che avete scelto per starvi accanto. Riuscirete a cavarne non poche soddisfazioni. Sagittario, guardate lontano, pensate in grande e concentratevi sui vostri progetti per il futuro. In questo momento sapete vedere lontano e soprattutto vedere giusto. Capricorno, questo giorno vi regalerà un umore dolce e conciliante e una gran voglia di sentirvi in pace con tutti. Se si parla d'amore, una bella intensità affettiva porterà emozioni a tutti. Acquario, questo giorno vi sarà amico. Nei sentimenti siete circondati dall'affetto del partner e degli amici, con i quali trascorrerete una piacevolissima serata. Pesci, non mancheranno tensioni fra le mura di casa. Alcuni nodi verranno al pettine e si imporranno per alcuni di voi decisioni forse non facili da prendere. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
4: Sei italiano, il risveglio italiano di

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: Radio Verona.

Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

0: caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
1: Sei Italiano.
0: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona.
2: Democratico come l'Inghilterra e piatto come questa terra, coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino.

0: più. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano. Le canzoni del bel paese per un'ora su Radio Verona.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: sono le 7 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Un altro uomo ha perso la vita dopo essersi lanciato con il parapendio nella zona di Malcesi nell'incidente ieri pomeriggio intorno alle 17. Si tratta di un tedesco di 61 anni.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È martedì 14 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque, in apertura la cronaca con un incidente avvenuto ieri pomeriggio a Malcesine con il parapendio. La vittima Franz Konstantin Bacchi, un cittadino tedesco di 61 anni che era arrivato nella zona di Malcesine per un corso avanzato di volo a vela. Bacchi è il terzo pilota da inizio giugno di quest'anno che muore mentre pratica questo sport tanto amato sul lago di Garda. Secondo quanto trapelato sul luogo dell'incidente, il pilota avrebbe perso il controllo della vela e sarebbe finito nello specchio d'acqua antistante la zona dove solitamente chi pratica il parapendio effettua le manovre. In pochi minuti la macchina dei soccorsi si è attivata sul posto, gli operatori del SUEM 118 con l'elicottero, il personale della guardia costiera e i carabinieri per l'uomo che era. Però era già troppo tardi, il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Nuova ondata di caldo in arrivo oggi, così Verona, e così da oggi il livello di allerta diventa arancione, ma sentiamo tutto da Silvia Beltrami.
3: Una morsa di calore senza tregua e senza precedenti che non accenna a finire, a stringere la nostra pianura nella morsa del caldo. Un promontorio di alta pressione di origine nordafricana aumenterà dunque ancora il disagio di temperature alte che, complice l'umidità, vengono percepite ancora più alte. E c'è preoccupazione per le conseguenze che il perdurare di temperature così elevate possono avere sulle condizioni di salute delle persone fragili e degli anziani. Ma c'è un'altra categoria a rischio, quella di chi lavora all'aperto. Per questi lavoratori ci sarà lo stop dalle 12 alle 16. Il Comune di Verona ricorda che, in ottemperanza all'Ufficio Rete Italiana Città Sane, di cui fa parte, ha pubblicato sul sito la mappa degli spazi urbani all'aperto e al chiuso nei quali poter trovare sollievo e refrigerio, le cosiddette oasi climatiche, una rete pensata per offrire accoglienza, ristoro, soprattutto alle persone fragili, ai bambini, agli anziani, ai disabili o a chi non ha un'abitazione climatizzata. Sono oltre un centinaio. Verona conta anche di 16 centri di comunità pensati per l'accoglienza e l'intrattenimento degli anziani climatizzati. Per chi non ha con sé acqua fresca, Verona ha una quarantina di fontanelle. Sul fronte dell'agricoltura, Coldiretti stima che il settore alimentare registrerà un calo di raccolti del 30%.
2: È iniziata la seconda fase dei lavori di adeguamento statico e funzionale del cavalcavia di Viale Piave, con interventi di ripristino anche in corrispondenza della sottostante rotatoria e del sottopasso che collega Viale Piave a Via Santa Teresa. Fino al 17 luglio off limits sottopasso in direzione di Via Santa Teresa, con divieto di transito per tutti i veicoli nel sottopasso che collega Viale Piave a Via Santa Teresa e Tombetta. Una chiusura annunciata che però evidentemente ha colto di sorpresa molti automobilisti. Si ricorda che resteranno sempre consentite la direzione del centro città verso Stradone Santa Lucia e quella da Via Tombetta verso il centro città. Per l'intera durata dei lavori resteranno comunque sempre operative sopra il cavalcavia le due corsie esistenti, una per senso di marcia. Parchi giochi nel degrado, il comune intervenga, il grido arriva da un gruppo di mamme di Borgo Venezia. Un paio di aree verdi ormai sono frequentate solo da senza fissa dimora, ubriachi, aggressivi, in alcuni a terra si compiono anche atti sessuali, perché nella comitiva di persone ci sono anche donne. Le mamme del gruppo Borgo Venezia Più Sicura hanno redatto una blacklist dei parchi della sesta circoscrizione, quello in via Ruffo, dedicato ai piccolissimi, per essere rimasto l'unico con qualche gioco. L'assessore Federico Benini risponde: per i parchi giochi cittadini sono stati stanziati 200.000 euro. Tra poco anche i lavori. Le 7:06, tutto per questo primo appuntamento con le news. Arrivano viabilità e meteo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
12: Radio Verona. Viabilità.
2: Nessuna segnalazione al momento arriva dall'autostrada 22 e nemmeno dalla 4, almeno nella zona di Verona. Gli autovelox fino a domenica 19, via Turbina, via Berardi, via Valpadena, via Bonfadio, via Palazzina e strada Larizza. Buon viaggio.
1: Meteo.
2: Cielo oggi in prevalenza sereno, poco nuvoloso, temperatura massima anche oggi 34 gradi, la minima 25, sono proprio 25 gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: pellegrini in questo spazio, in questo contenitore temporale che vi tiene compagnia ogni mattina dalle 7 ovviamente alle 9, poi via via tutti i nostri appuntamenti con le news, le nostre rubriche, soprattutto i nostri speaker che vi accompagnano in queste giornate decisamente torride. Come avete sentito, da oggi aumenterà anche la temperatura. Sebbene le massime siano simili a quelle di ieri, le notti tropicali purtroppo condizionano anche la nostra resa quotidiana. Ditemi se siete lucidi durante la giornata, con questo caldo si fa fatica davvero anche a ragionare, ma dobbiamo farlo, soprattutto noi che vi teniamo compagnia e che vi diamo le notizie ovviamente le più importanti della giornata, partendo dalla nostra rassegna stampa, ovvero sia prendiamo in esame le prime pagine dei principali quotidiani in edicola oggi, soprattutto quelli nazionali ovviamente. Il Corriere della Sera apre con Hormuz, la tassa di Trump, blocco USA sullo stretto, le navi paghino il 20%, poi i nuovi raid, alleanza contro i missili balistici di Putin. Trump, che nella notte ha dato il via al terzo attacco consecutivo contro l'Iran, annuncia un nuovo blocco dello stretto ed è pronto a imporre un nuovo pedaggio del 20% per la sorveglianza di Hormuz. Gli hacker infiltrano l'Europa, il ruolo degli 007 di Mosca. L'Italia nella coalizione a sostegno di Kiev contro i missili balistici. Poi i pedaggi, la legge del più forte, l'analisi, così nel mondo finisce la libertà di navigazione. Caldo record, il dato shock, ci sono 10.000 morti in più. Continua l'ondata di caldo che ha raggiunto punte record. In Europa si registrano già 10.000 vittime. Le previsioni in Italia per questa settimana sono di un ulteriore innalzamento delle temperature. In Sardegna si dovrebbero toccare 45 gradi. Finito il caldo torrido, c'è il rischio delle super piogge. Avanti così. E poi report, verifiche sulle visite di La Vitola in Rai, un audit interno alla Rai per verificare la veridicità delle fonti di report, la qualità e affidabilità deontologica dei consulenti e della trasmissione. Il governo irrompe nella vicenda Ranucci La Vitola. Poi la faccenda, ovviamente la brutta vicenda di Aurora, la tredicenne assassinata nel 2024. Ho buttato Aurora giù dal balcone. L'ex fidanzato confessa il processo d'appello. Al processo d'appello in videocollegamento dal carcere minorile di Catanzaro, l'ex fidanzato della tredicenne di Piacenza, morta 2 anni fa, già condannato a 17 anni, ha cambiato versione, si è anche scusato per il gesto e per il fatto di aver aspettato tanto ad ammetterlo. Adesso è troppo tardi, ha commentato la famiglia della ragazzina. Poi in prima pagina il ballo di Wimbledon, la cena all'All England Club, la danza con Noskova, Sinner al ballo dei campioni. Il re Jannik Sinner, 24 anni, la ceca Linda Noskova di 21, la regina del femminile al ballo dei campioni. Sotto la testata, a proposito di sport, stasera Francia-Spagna, Deschamps, il duro che oggi si gioca tutto, le 7:20.
1: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it!
5: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
13: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:25 minuti ci separano pochi minuti dall'appuntamento, dal primo appuntamento con le news, quelle delle 7:30. Andiamo a vedere la prima pagina della stampa. Preferenze quasi intese, incognita, voto segreto, legge elettorale, l'offerta della premier agli alleati, solo il capolista bloccato. Oggi l'emendamento in aula presentato da Fratelli d'Italia, Noi Moderati, UDC, che prevede capolista bloccati e tre preferenze da scegliere in un ristretto listino di sei nomi. Una modifica al testo originale che non è stata firmata da Lega e Forza Italia, scettiche e divise al loro interno, e che dovrà superare la prova del voto segreto. Questo per quel che riguarda appunto diciamo la legge elettorale. ZES, il Nord vuole certezze, accelera il progetto per il rilancio dell'economia, ma c'è il nodo risorse. Piemonte, Lombardia in pressing, il governo, un decreto per le imprese prima della manovra. Il presidente americano annuncia la ripresa dei bombardamenti, una tassa su Hormuz, Iran, la furia di Trump con nella foto notizia l'immagine del bombardamento americano contro infrastrutture militari iraniane nel porto di Bandar Abbas. Sempre dalla prima pagina della stampa, il tennis con mamma e papà Sinner, la forza della discrezione. Poi il personaggio è quello di Tina Bialetti, che vi fa sicuramente tornare alla memoria, ricordare insomma la nostra Moca incantò anche Onassis. E la storia, Leo, il piccolo Messner a 10 anni, scala il Monviso, una storia davvero carina e anche sorprendente da andare a leggere all'interno delle pagine della stampa, il cui richiamo è in prima pagina. Poi andiamo a vedere anche la Repubblica, scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron, difendere la libertà con il sangue, il Cremlino, gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca non è una minaccia. La destra si spacca sulle preferenze ma pensa ad un altro decreto sicurezza, questo per quel che riguarda la legge elettorale. Poi Iran di nuovo bombardato, Trump ricomincia la guerra, il presidente impone il blocco alle navi sgradite che attraversano lo stretto di Hormuz, minaccia di tenerlo aperto per quelle amiche chiedendo il pagamento di una tassa del 20% sui beni. L'Italia capovolta della siccità, l'emergenza idrica ora è al nord. Poi, sempre dalla prima pagina della Repubblica, sotto la testata Robert De Niro a Roma, orgoglioso di 900, il film. E poi lo sport, Francia o Spagna, il tifo di Guicciardini, i richiami appunto in prima pagina dei pezzi all'interno del giornale. E andiamo a vedere anche che cosa titola proprio il giornale. Ranucci denuncia il metodo Report, questa è l'apertura scelta da inquisitore a vittima, il conduttore querela i quotidiani che hanno rivelato atti giudiziari come ha sempre fatto lui, e spunta la foto dei bombaroli con l'uomo di La Vitola. Questa è l'apertura. Sotto la testata nasce lo scudo antimissili Unione Europea. Zelensky, ora Putin, tratterà. Trump mette le mani su Hormuz e torna a bombardare l'Iran. Poi legge elettorale, cioè il nodo decisivo delle preferenze. Si sblocca la Consob, il risico delle nomine. Il governo sceglie Guido Stazzi alla presidenza. Sempre dalla prima pagina del giornale, sopra la testata mondiale di calcio. Oggi via le semifinali mondiali, vi diciamo per chi facciamo il tifo, ovviamente tutti i personaggi famosi. Le 7:30 minuti, le news.
0: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli Stati Uniti saranno d'ora in poi conosciuti come il guardiano di Hormuz, parola di Donald Trump che in una serie di dichiarazioni sull'Iran è tornato prima a minacciare Teheran sul controllo del traffico marittimo nello stretto, poi ad annunciare un nuovo blocco navale USA nel paese e quindi ad anticipare nuovi raid contro il nemico lanciati in serata. Una serie di esplosioni è stata udita nella capitale ucraina in seguito alla avviso dell'aeronautica militare sull'avvicinamento di diversi missili. Proprio ieri, dalla riunione dei volenterosi a Parigi, era nata l'iniziativa di una coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo, all'epoca dei fatti quindicenne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni, morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre del 2024. L'anticiclone africano riporta il caldo torrido sull'Italia con punte superiori a 40 gradi soprattutto al centro-sud. La fase più intensa tra oggi e domani, con temperature che in Sardegna potrebbero toccare i 42 gradi. In Piemonte è allarme siccità. Il calcio, c'è anche il nome di Andrea Pirlo nella lista dei candidati per il ruolo di prossimo commissario tecnico della nazionale. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la complicata missione per Pep Guardiola. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
1: Andiamo a vedere la situazione del traffico sulla 4, nessuna segnalazione sulla 22, le solite code tra Carpi e Allacciamento con la 1 in direzione sud 2 km, in direzione sud, sempre in direzione sud, anche tra Vipiteno e Bressanone, sempre di 2 km. Causa incidente, le 7:32 minuti.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Torni sempre al tuo paese.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
9: La mamma vuole abbracciarti ancora.
10: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
0: Radio Verona.
12: Radio Verona, tempo reale.
0: Radio Verona, la tua musica.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 7:41 minuti di questo martedì 14 luglio, andiamo avanti con le prime pagine dei giornali. Il Foglio: sul caso Ranucci basterebbe guardare il catalogo dei fatti per convincere l'Italia ben pensante e manettara a mollare i pregiudizi ideologici. Questo afferma Di Giuliano Ferrara. Contro i minimizzatori del terrore, Putin minaccia l'Europa, ma no, scherza. L'Iran minaccia l'Occidente, ma no, non sono seri.

0: consigli di Sigfrido potrebbero aver urtato il factotum. Sempre dalla prima pagina del quotidiano del Fatto, i censori della Commissione dell'Unione tagliano 2 milioni alla Biennale di Venezia, rea di rispettare le regole. Però le destre e il ministro Giuli tacciono, sono i famosi sovranisti. Così il Fatto. Poi Libero. Ranucci, il segreto di Giletti, un Mister X dietro la bomba, Mister Report. Il conduttore dà 4 indizi per individuarlo. Dalle carte spunta un nome, Corrado. Sigfrido, replica Querelo. La nuova bomba, pardon, la notizia la sgancia Massimo Giletti. In un video dice che oltre a Walter La Vitola, accusato di essere il mandante dell'attentato a Ranucci, sarebbe coinvolto un altro frequentatore del ristorante della presuntamente. Sospetti sul nome Corrado, che figura nelle intercettazioni e sull'innesco dell'ordigno. E chi sapeva che Ranucci era Pomezia? E Sigfrido prepara querele. Poi, sempre dalla prima pagina di Libero, permessi di soggiorno ai criminali, scrive, molestatori e spacciatori, i giudici vanno accolti. Il pusher straniero di Firenze, salvato dal TAR, di cui ha parlato già ieri Libero, è solo la punta di un iceberg ben più profondo, di questure che rifiutano di rilasciare o di rinnovare permessi di soggiorno a spacciatori. Per fortuna è piena l'Italia. Poi però si apre la strada dei ricorsi ai tribunali amministrativi. La Lectio Magistralis di Leonardo Maria Del Vecchio. Sono ricco, non è una colpa. Mi è stato detto che sono il più giovane nella storia italiana a ricevere un riconoscimento simile. Non voglio farne un trofeo, voglio reggerne il peso. Non mi assolve, mi toglie ogni alibi. Io non avrei dovuto essere qui. La strada comoda esisteva: una rendita, un cognome, una posizione già scritta. Comoda, silenziosa, persino elegante. Bastava sedersi. Non l'ho scelta, dice appunto l'erede della famiglia Del Vecchio, Leonardo Maria Del Vecchio. Sopra la testata di Libero, la Meloni prepara la stretta antimaranza, più poteri anche ai vigili. Adinolfi sbrocca con i PM durante l'interrogatorio, non truffo le vecchiette. E poi il conto di Donald, la guerra tra USA e Iran è già costata all'Italia 14 miliardi.
1: Radio Verona, tempo reale. They don't know

0: get out of. Radio Verona.
1: Le 7:50 minuti, andiamo a vedere la prima pagina del Gazzettino. Che cosa titola? Norme anticaldo, i rider, lasciateci lavorare. Protesta contro il blocco delle attività dalle 12 alle 16. Dicono restiamo senza stipendio. Incendio doloso, a fuoco l'azienda del sindaco leghista e musulmano. Le taniche di benzina abbandonate nell'officina, il gasolio sparso per tutto il magazzino. Sono le tracce lasciate da chi nella notte tra domenica e lunedì ha appiccato un incendio che ha devastato lo stabilimento di Isola Vicentina, di proprietà della famiglia di Moreno Marsetti, sindaco di Malo, orgogliosamente leghista, come appartenenza politica e musulmana, come fede religiosa. Pochi dubbi sulla matrice dolosa, danni per almeno 2 milioni. Poi Putin provoca la biennale, caso Russia, il Cremlino ringrazia l'ente per la collaborazione, i documenti, tutte le accuse di Bruxelles a Venezia. 5 generazioni in uno scatto. A Padova, Olivia, la mamma, e le 3 nonne, la Trisavola, a 98 anni. Carina questa foto con 5 donne, appunto 5 generazioni in uno scatto, con soprattutto la Trisavola che ha 98 anni e la piccola Olivia di pochi mesi. Poi, sempre dalla prima pagina del Gazzettino, le baruffe dei due consiglieri tra barche blu e nuovi uffici. Bisticci dunque, rappresaglie tra due esponenti della politica veneta. Uno è il leghista veronese Matteo Pressi, che ben conosciamo, presidente del gruppo, appunto Stefani, presidente. E quindi uno dei due è veronese. Poi Nord-Est, diesel sporco, aumentano i casi di auto bloccate, in 3 giorni 12 casi accertati. Il gasolio sporco ha raggiunto Sappada e la Val di Fassa, passando per le province di Belluno, Treviso e Venezia. Dopo i primi 5 casi di venerdì scorso, ieri sono arrivate altre 7 segnalazioni. In un caso un'auto, dopo aver fatto rifornimento, si è trovata bloccata, pensate, in una galleria nel Trevigiano, con i rischi e problemi immaginabili. Poi, sempre dalla prima pagina del Gazzettino, mondiali, il giorno di Francia-Spagna, il grande classico che vale la finale.
2: 30, 40, 50.
3: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
3: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89€.
3: Galassia!
2: L'iper risparmio per tutti.
4: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
8: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno o una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
9: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
10: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
11: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%.
4: Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%.
3: Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo.
4: Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Un altro uomo ha perso la vita dopo essersi lanciato con il parapendio nella zona di Malcesine. L'incidente ieri pomeriggio intorno alle 17. Si tratta di un 61enne tedesco.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona-Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
5: È martedì 14 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Dunque un altro incidente con il parapendio. Terzo pilota da inizio giugno di quest'anno che muore mentre pratica questo sport tanto amato sul lago di Garda. L'incidente si è verificato ieri pomeriggio intorno alle 17 nella zona di Malcesine. Vittima Franz Constantin Bachi, un tedesco di 61 anni che era arrivato sul lago per un corso avanzato di volo a vela. Secondo quanto trapelato, il pilota avrebbe perso il controllo della vela, sarebbe finito nello specchio d'acqua antistante la zona dove solitamente chi pratica questo sport effettua le manovre. In pochi minuti la macchina dei soccorsi è arrivata sul posto con l'elicottero della Guardia Costiera e i carabinieri della stazione locale. Per l'uomo però era troppo tardi, il medico del 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso. È stato trovato morto domenica sera attorno alle 19:30 riverso sul cruscotto di un'auto che non era intestata a lui in via Pila Acquabona, al margine della strada dell'omonima frazione Appalù. La vittima di questo incidente è un uomo di poco più di 30 anni, residente a Zevio, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo ha percorso una stradina sterrata ed è sbucato alla fine di via Acquabona, strada che si mette sulla provinciale 20 dell'Adige e del Tartaro, nella zona industriale del paese. Poi è finito fuori strada. Sul posto gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco. L'uomo era già deceduto quando è stato estratto dai soccorritori. Per lui non c'è stato nulla da fare. Province di Verona, Brescia e Mantova alleate per un giro di vite contro i raid di auto truccate delle notti illegali. I presidenti di Trenti, Pasini, Moraschini e Bottani, gravi danni ai territori, dicono, pronti ad iniziative comuni per fermare le illegalità. L'impegno a fare squadra a livello istituzionale parte dunque da questi presidenti. Il presidente della Regione Veneto, Stefani, ha diffuso un messaggio social mostrando anche immagini dei raduni illegali dove, tra l'altro, i partecipanti sfidano le pattuglie delle forze dell'ordine intervenute per controlli e sanzioni. Nuova ondata di caldo in arrivo, così Verona da oggi il livello di allerta diventa arancione. Silvia Beltrami.
7: Una morsa di calore senza tregua e senza precedenti che non accenna a finire, a stringere la nostra pianura. Nella morsa del caldo, un promontorio di alta pressione di origine nordafricana aumenterà dunque ancora il disagio di temperature alte che, complice l'umidità, vengono percepite ancora più alte. E c'è preoccupazione per le conseguenze che il perdurare di temperature così elevate possono avere sulle condizioni di salute delle persone fragili e degli anziani. Ma c'è un'altra categoria a rischio, quella di chi lavora all'aperto. aperto. Per questi lavoratori ci sarà lo stop dalle 12 alle 16. Il Comune di Verona ricorda che in ottemperanza all'Ufficio Rete Italiana Città Sane, di cui fa parte, ha pubblicato sul sito la mappa degli spazi urbani all'aperto e al chiuso nei quali poter trovare sollievo e refrigerio, le cosiddette oasi climatiche, una rete pensata per offrire accoglienza e ristoro, soprattutto alle persone fragili, ai bambini, agli anziani, ai disabili o a chi non ha un'abitazione climatizzata. Sono oltre un centinaio. Verona conta anche di 16 centri di comunità pensati per l'accoglienza e l'intrattenimento degli anziani climatizzati. Per chi non ha con sé acqua fresca, Verona ha una quarantina di fontanelle. Sul fronte dell'agricoltura, Coldiretti stima che il settore alimentare registrerà un calo di raccolti del 30%.
5: E per lo sport ora diamo il buongiorno ad Alessandro De Pietro.
8: Buongiorno Francesca, allenamento soltanto al mattino oggi per l'Hellas sul campo, fra poco meno di due ore, unica seduta del terzo giorno di ritiro a Folgaria, Verona che ha già messo il timbro sul 4-2-3-1, tanto caro a Marco Baroni, una difesa anche piuttosto solida in questo momento, Iegocche a destra, uno fra Baladaris e Frese a sinistra, Edmundson e Coraz centrali, una formazione, una rosa ancora incompleta, senza veri mediani in mezzo al campo, senza soprattutto un uomo di fatica, quel ruolo che sta facendo in questo momento Charlize, che reduce dal prestito alla Reggiana, retrocessa, così come l'anno prima il Cosenza, retrocesso in Lega Pro, futuro incerto per Charlize, che potrebbe andare in prestito quando il Verona avrà preso giocatori di sostanza, veri titolari per la prossima Serie B. Vale anche per gli esterni d'attacco, vale soprattutto per quelli che dovranno essere i giocatori capaci di agitare le acque nella tre quarti, d'accordo Suslov, che non ha tanto mercato, che non è richiestissimo, logico, dopo quella che è stata una stagione per l'infortunio, in cui è stato fermo a lungo prima di riprendere, di tornare in condizione, come sta dimostrando in questi primi giorni di ritiro, ma con un mercato ancora fiacco attorno a lui, non è escluso che Verona possa riuscire a trattenerlo, così come sarà per Serdar, i cui tempi di recupero andranno oltre quella che è la scadenza di mercato, i cui tempi soprattutto di rientro dopo l'infortunio andranno oltre quello che è quella che è la linea di confine del mercato di inizio settembre. Le grandi variabili sono naturalmente davanti e soprattutto Bagui, che continua ad essere richiesto senza grandi pressioni da parte di nessuno, con un Soliano che non ha fretta di decidere, di scegliere neanche la destinazione di Belgali, un Belgali per cui si è fatta da parte l'Atalanta. Sarri vuole esterni soprattutto bloccati, non d'assalto come Belgali, per cui resta comunque l'interesse del Napoli, così come della Fiorentina, così come della stessa Juventus. Ed è tutto per la sport.
5: Grazie Alessandro, le 8 e 8 minuti, arriva il meteo.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
5: Andiamo a vedere che tempo farà nelle prossime ore. Sembra un copione già scritto, in prevalenza sereno, poco nuvoloso, con velature provocate anche dal gran caldo. Anche oggi si arriverà a 34-35 gradi, al momento sono 27 gradi in città.
1: Radio Verona, flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 14 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Agirete nella convinzione di essere nel giusto, spinti da una forza irresistibile che non conosce limiti. Sarete talmente presi che non vi accorgerete di trascurare il partner. Toro, questo giorno vi strizza l'occhio nel lavoro, promette di essere vostro alleato nella conquista di una prestigiosa meta professionale. Gemelli, aiutati dall'ambiente che vi circonda, dal vostro intuito e dalla vostra capacità di inserimento, riuscirete a vincere una battaglia nel campo professionale. Cancro, una giornata tranquilla e regolare, senza particolari sconvolgimenti, ed è quello che sembra prospettarsi per voi oggi. Tutto dovrebbe procedere nella norma. Leone, sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l'interesse delle persone che incontrerete. Splendida si annuncia l'intesa con la persona amata. Vergine, reagite con filosofia a un appuntamento mancato o a un imprevisto familiare che vi coglierà di sorpresa. Affettivamente siete un po' scontenti. Bilancia, forse sarebbe il caso di prendere il coraggio a due mani e abituarsi all'idea che bisogna tagliare alcuni rami secchi ormai irrimediabilmente appartenenti al passato. Scorpione, vi attende un ottimo giorno da vivere in collaborazione con le persone che avete scelto per starvi accanto. Riuscirete a cavarne non poche soddisfazioni. Sagittario, guardate lontano, pensate in grande e concentratevi sui vostri progetti per il futuro. In questo momento sapete vedere lontano e soprattutto vedere giusto. Capricorno, questo giorno vi regalerà un umore dolce e conciliante e una gran voglia di sentirvi in pace con tutti. Se si parla d'amore, una bella intensità affettiva porterà emozioni a tutti. Acquario, questo giorno vi sarà amico. Nei sentimenti siete circondati dall'affetto del partner e degli amici, con i quali trascorrerete una piacevolissima serata. Pesci, non mancheranno tensioni fra le mura di casa. Alcuni nodi verranno al pettine e si imporranno per alcuni di voi decisioni forse non facili da prendere. L'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.
4: Radio Verona, Radio Verona.

0: per una tempo reale.
1: 8:22 minuti, andiamo ora a concludere la nostra rassegna stampa con il Sole 24 ore. Entrate 9,4 miliardi più del previsto, più introiti compensano le spese. Rottamazione il 5 agosto con una sola rata. Per il fisco in arrivo 19 miliardi dalle partite IVA tra luglio e agosto. Poi Consob, Piazza Affari, ha perso 100 società quotate in 20 anni. La capitalizzazione di Piazza Affari ha raggiunto il record di 1209 miliardi il 30 giugno, ma in 21 anni ha perso 100 società quotate. Così Chiara Mosca, presidente vicario della Consob. E questo appunto era la prima pagina del Sole 24 ore. Andiamo a vedere Italia Oggi, pensionati, prestiti più facili, cessione del quinto, richieste, gestione ed estinzione saranno svolte con canali telematici dedicati. Introdotta una verifica evoluta dell'identità del richiedente. Stangata in arrivo sulle locazioni brevi, i prezzi aumenteranno dal 25 fino al 36%. E chiudiamo come sempre con la Gazzetta dello Sport, si parla di nazionale, scommessa Pirlo. Maldini e Leonardo pensano ad un commissario tecnico a sorpresa. Ex tecnico di Juve e Samp, ora allena a Dubai, Malagò, Guardiola, serve compatibilità. Poi ovviamente Sinner balla sul mondo, in retroscena del trionfo di Wimbledon, quinto tra i big alla sua età, ma se vince anche lo US Open, puntini puntini. Nella foto appunto Sinner con Noskova, vincitrice del torneo femminile nel consueto ballo di Wimbledon. Poi mondiale alle 21, assalto finale, Francia favorita, ma la Spagna aspetta Yamal. Per quel che riguarda il calcio mercato, Inter Calalili salta, ora caccia Spence, Milan c'è Ramos con il 9, Amorim a tutta velocità, Juve fatta l'offerta perché sì, Roma vuole Garnaccio e Moreira. Chiudiamo con Gianni Gnocchi. FIFA, Infantino vuole assolutamente che il mondiale del 2030 sia 64 squadre. Oggi inizieranno le qualificazioni.
2: Hai guardato il volantino prima, vero?
3: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
4: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Prezzemolo, vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato? Fino al 6 settembre puoi! Attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23! Quindi musica, luci e un gran finale!
7: Sì! Fai serata con noi a Gardaland!
8: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla! Scialla,
10: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
8: Noi 1000!
10: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
13: Mamma Mobile Discount, vieni in Passaquart, vieni a risparmiare.
0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
15: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
14: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
15: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
14: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
16: www.titospec.it.
17: Cosa fai tesoro?
16: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
17: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
16: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
18: No, e adesso?
19: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
18: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Trump annuncia al congresso americano la ripresa della guerra contro l'Iran e afferma: colpiremo tutte le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e presto anche l'impianto nucleare di Pecax Mountain. Abu Dhabi comunica che missili iraniani hanno colpito due petroliere emiratine nello stretto, causando un morto e 8 feriti. Ha confessato il femminicidio di Aurora Tila, l'ex fidanzato già condannato a 17 anni dal tribunale per i minorenni. Il ragazzo all'epoca dei fatti, 15enne, ha ammesso di essere stato lui a uccidere la ragazzina di 13 anni morta dopo essere stata gettata da un balcone della sua abitazione a Piacenza il 25 ottobre 2024. Tragedia sfiorata a Corigliano Calabro, dove una bimba di 2 anni è precipitata in modo accidentale da una finestra al secondo piano di un palazzo. Trasportata in ospedale ha riportato diverse contusioni, ma non è in pericolo di vita. La caduta sarebbe stata attutita da un'auto parcheggiata sotto la finestra da cui è precipitata. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, madre e figlia 15enne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime è ancora giallo. Il calcio: Giovanni Malagò fa chiarezza sul futuro CT della Nazionale. Impegnato all'Aquila in occasione della partita del cuore, il numero uno della Federcalcio ha detto: arriverà il prima possibile, senza fare le cose in modo sbagliato. E poi dice: c'è anche una questione di cifre. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Sereno oggi, poco nuvoloso, temperatura massima 34-35 gradi, al momento sono 28 i gradi in città.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Vuoi scoprire la collezione delle meraviglie? Ma vai da Conad! Solo da Spazio Conad, dal 10 luglio al 6 agosto, ogni 15 euro di spesa con carte Conad, con 50 centesimi in più, ricevi una biglia dedicata a Disney Topolino e i suoi amici. Vai su conad.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima. Mi manchi ma
4: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
6: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
5: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: Radio Verona.
11: Radio Verona, tempo reale.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Le 8:45 minuti di questo martedì 14 luglio 2026. Ieri, sfogliando le prime pagine dei giornali, facendo anche la nostra rassegna stampa, è balzato agli occhi di tutti noi il titolo pubblicato, tra i tanti ovviamente, ma comunque quello che diciamo su cui si è soffermata la nostra attenzione, è quello della Repubblica. Ve lo leggo: accoltella l'ex moglie, non è femminicidio, bufera sulla procura di Ancona. In questo caso il fatto è avvenuto a Loreto, adesso ci faremo spiegare meglio anche dall'avvocato Barbara Sorgato. Buongiorno avvocato Sorgato, buongiorno, che è componente della giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane, è con noi?
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Grazie per l'invito.
1: Qua. Ci mancherebbe. Volevamo fare un po' chiarezza, perché poi si sa, quando accadono questi fatti, l'opinione comune, la reazione, diciamo, di tutti coloro che leggono questi titoli è, come dire, ma come, non è femminicidio, ha ammazzato l'ex moglie. Ovviamente la gente, diciamo, la vox populi è questa. Si accusa la procura, in questo caso quella di Ancona, per non aver identificato in questo fatto il reato di femminicidio. Avvocato Sorgato, facciamo un po' di chiarezza, no? Intanto sì. I fatti, i due erano da tempo separati in casa, vuole riassumerli lei, magari ha più conoscenza di quanto.
2: In realtà io conosco quello che ho letto sui giornali, sì. Quindi quello che stava correttamente dicendo lei. Vivevano da separati in casa, in quel momento loro hanno avevano un figlio, sì. E che in quel momento non era fortunatamente in casa con loro, e quindi in questo contesto si sarebbe sviluppato poi questo evento micidiario. Quello che io volevo sottolineare, che insomma mi sembra corretto chiarire, è che intanto siamo naturalmente all'inizio, nelle primissime fasi delle indagini, sì. Il fatto è, mi pare, di giovedì, quindi insomma
1: è appena accaduto, sì.
2: È appena accaduto, lui si trova attualmente in custodia cautelare in carcere, quindi

0: ristretto. E la procura ha fatto una prima, diciamo, non so neanche se si possa parlare di imputazione, diciamo, la prima ipotesi di accusa è quella di omicidio aggravato. Perché? Perché allo stato evidentemente la procura non ha rilevato tutti quegli elementi costitutivi del nuovo reato di femminicidio. Noi ne avevamo già parlato proprio insieme su questa vostra emittente a dicembre.
1: Sì,
0: perché il reato di femminicidio, ecco, sì,
1: è
0: in vigore da dicembre, non è facile da dimostrare perché richiede tutta una serie di requisiti. Se vuole io velocemente
1: gli elenco,
0: stabilisce che è punito con la pena dell'ergastolo chiunque cagiona la pena di una chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali. Lei capisce che questi sono gli elementi costitutivi, diciamo, alternativi del reato di femminicidio. Allora, evidentemente la procura non ha rilevato allo stato alcuno di questi elementi.
1: Sì.
0: Però la contestazione di omicidio aggravato già potrebbe portare ad una condanna all'ergastolo, perché l'omicidio è aggravato dal fatto che tra i due vi fosse una relazione, da quello che abbiamo capito erano sposati in fase di separazione, quindi diciamo separati in casa, quindi già questa circostanza, secondo le norme già in vigore prima del dicembre, quindi prima dell'entrata in vigore del femminicidio, potrebbero portare una condanna all'ergastolo, come dimostrano i casi di cronaca noti. Parlo di Cecchettini, di Parmiatiello, cioè già in base alle vecchie, chiamiamole, alle norme in vigore in inizio antecedente, è possibile che l'omicidio di una donna aggravato per esempio dalla relazione porti alla condanna all'ergastolo.
1: Ecco, avvocato, le chiedo, lei quindi non è d'accordo con quanto sostiene l'avvocata della famiglia Cristina Perozzi, che dice è assurdo che il femminicidio non sia stato contestato, si rivittimizza la donna.
0: No, non sono d'accordo perché è una questione tecnica. Se non si dividono gli elementi costitutivi del reato di femminicidio, il reato di femminicidio non può essere contestato. Ma ripeto, non è che questo significhi minimizzare il fatto, significa semplicemente collocarlo nella sua corretta dimensione giuridica.
1: Sì.
0: Che è quella allo stato di omicidio aggravato.
1: Come dicevamo, l'uomo, per lui è stato disposto il fermo per omicidio volontario aggravato.
0: Sì.
1: Il PM Lionello ha detto ad oggi non ci sono elementi, come ha sottolineato del resto lei, per contestazioni ulteriori. Se dovessero emergere di nuovi, ovviamente integreremo l'accusa, che è già comunque molto grave, no? Omicidio volontario aggravato. Ecco, questo era per fare chiarezza, perché molto spesso si parla senza essere a conoscenza, ovviamente non lo possiamo essere noi tutti cittadini, ma gli esperti del diritto, qual è lei, lo sono sicuramente, per cui era giusto anche fare una chiarezza. Avvocato, so che in questi giorni è in programma anche, cambiamo un po' argomento, ma rimaniamo sempre nell'ambito legale, diciamo così, e nell'ambito della tutela anche in questo caso delle persone detenute, farete una visita in carcere. Ecco, sicuramente sarà lei, con chi altri andrà a visitare i detenuti il 23 luglio, se non vado errata?
0: Sì, certo, è prevista una visita in carcere organizzata dalla Camera Penale Veronese, quindi ci sarò io insieme ad altri colleghi della Camera Penale e verificheremo insomma quali sono le condizioni.
1: Sappiamo,
0: potete immaginare,
1: sì, esattamente, certo. Sappiamo del sovraffollamento, sappiamo anche di quanto accaduto nel carcere anche di Verona, purtroppo anche molti suicidi, ma al di là di questo, sovraffollamento delle celle, ovviamente
0: caldo.
1: Acuita la situazione dal caldo, quindi certo. Magari avremo modo di parlarne anche il giorno successivo,
0: volentieri.
1: Il 24 luglio ci riferirà appunto appunto di questa visita. Intanto la ringraziamo volentieri per questa sua precisazione che era assolutamente dovuta. Grazie avvocato.
0: Grazie, grazie a voi.
1: A risentirci. Non presidente ma componente della giunta delle camere penali italiane. Grazie, buona giornata.
0: Grazie a voi, a buona giornata a voi.
1: Grazie. Le 8:53 minuti, noi ci fermiamo per qualche istante.
2: 30, 40, 50.
3: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
3: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3, a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml, a solo 3,89€.
3: Galassia!
2: L'iper risparmio per tutti.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
10: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
11: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
16: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: E anche per oggi finisce qui la nostra mattinata insieme temporale. Tra qualche istante le news subito dopo Nadia. Buona mattinata.
1: Sono le 8:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Provincia di Verona, Brescia e Mantova alleate per un giro di vite contro i raid di auto truccate nelle notti illegali. I presidenti dei Trenti, Pasini, Moraschini e Bottani hanno dichiarato gravi danni ai nostri territori, pronti ad iniziative comune per fermare l'illegalità. Dalla regione il presidente Stefani aggiunge: giusta la linea unita delle istituzioni, mentre in Baviera la polizia ha stangato i piloti di rientro. Entro dalla Garda.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: Martedì 14 luglio, buona giornata da Francesca Pellegrini. Da oggi nuova risalita della temperatura. Verona riscatta l'allerta arancione con temperature percepite tra oggi e domani tra i 36 e i 38 gradi. Il comune indica le oasi urbane. Silvia Beltrami.
4: Una morsa di calore senza tregua e senza precedenti che non accenna a finire, a stringere la nostra pianura. Nella morsa del caldo, un promontorio di alta pressione di origine nordafricana aumenterà dunque ancora il disagio di temperature alte che, complice l'umidità, vengono percepite ancora più alte. E c'è preoccupazione per le conseguenze che il perdurare di temperature così elevate possono avere sulle condizioni di salute delle persone fragili e degli anziani. Ma c'è un'altra categoria a rischio, quella di chi lavora all'aperto. Per questi lavoratori ci sarà lo stop dalle 12 alle 16. Il Comune di Verona ricorda che, in ottemperanza all'Ufficio Rete Italiana Città Sane, di cui fa parte, ha pubblicato sul sito la mappa degli spazi urbani all'aperto e al chiuso nei quali poter trovare sollievo e refrigerio, le cosiddette oasi climatiche, una rete pensata per offrire accoglienza e ristoro soprattutto alle persone fragili, ai bambini, agli anziani, ai disabili o a chi non ha un'abitazione climatizzata. Sono oltre un centinaio. Verona conta anche di 16 centri di comunità pensati per l'accoglienza e l'intrattenimento degli anziani climatizzati. Per chi non ha con sé acqua fresca, Verona ha una quarantina di fontanelle. Sul fronte dell'agricoltura, Coldiretti stima che il settore alimentare registrerà un calo di raccolti del 30%.
0: Terzo pilota da inizio giugno di quest'anno che muore mentre pratica il paraappendio è accaduto ieri pomeriggio a Malcesine. La vittima è Franz Konstantin Bachi, tedesco, 61 anni, che era arrivato sul Garda per un corso avanzato di volo a vela. Secondo quanto riferito, il pilota avrebbe perso il controllo della vela, sarebbe finito nello specchio d'acqua antistante. In pochi minuti la macchina dei soccorsi si è attivata, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Con l'avvio del nuovo anno accademico, a ottobre saranno almeno 738 i nuovi posti letto a disposizione degli studenti fuori sede iscritti all'Università di Verona. Di questi, 232 saranno convenzionati con l'ESU e assegnati a tariffe agevolate nell'ambito del diritto allo studio, grazie ai fondi del PNRR, che a Verona hanno finanziato interventi per circa 15 milioni di euro. I nuovi posti si aggiungeranno ai 509 già disponibili nelle 11 residenze gestite dall'ESU tra Veronetta e Borgoroma. A questi si sommeranno dall'autunno altri 126 posti letto nella nuova residenza di Via Mazza, interamente gestita dall'azienda regionale. Complessivamente la rete delle residenze cittadine passerà così da 11 a 24 strutture, con un significativo incremento dell'offerta. Tra i nuovi immobili figura anche lo studentato FATA, inaugurato ieri in Stradone Provolo all'interno degli spazi dell'istituto Fortunata Gressner. E forte degli ultimi risultati conseguiti nella prima edizione del semestre aperto, l'Università di Verona conferma anche per il prossimo anno accademico il proprio impegno a supportare gli studenti che intendono accedere ai corsi di laurea in medicina, chirurgia, odontoiatria e medicina veterinaria, riproponendo il modello che ha caratterizzato la precedente edizione. Il percorso formativo prevede il 50% delle lezioni in presenza tenute da 14 docenti dell'Ateneo, integrate da attività di didattica interattiva coordinata da tutor didattici qualificati, con l'obiettivo di favorire l'apprendimento, il confronto con gli studenti e una preparazione alle prove di profitto dopo appunto il semestre introduttivo. Le 9:05 arriva la viabilità.
2: Viabilità.
0: Sulla 4 Venezia-Trieste, coda a tratti per traffico intenso tra la Tisana e Allaccio a 28 Porto Gruaro-Pordenone in direzione Trieste. In direzione Venezia, anche in direzione Trieste, traffico intenso tra Cessalto e Sassino di Livenza. Sulla 22 del Brennero, situazione complicata questa mattina in carreggiata nord, code per incidente tra Bressanone e Vipiteno. Le code sono di 2 km. In carreggiata sud verso Modena, code tra Carpi e Allacciamento con la 1 e coda di mezzi pesanti tra Brennero e Bressanone, appunto sempre in direzione Modena. Gli autovelox: strada Larizza, via Palazzina, via Bonfadio, via Valpantena, via Berardi, via Turbina. Buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
5: Una buona giornata a tutti da Roberto, eccoci a martedì 14 luglio 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Agirete nella convinzione di essere nel giusto, spinti da una forza irresistibile che non conosce limiti. Sarete talmente presi che non vi accorgerete di trascurare il partner. Toro, questo giorno vi strizza l'occhio nel lavoro, promette di essere vostro alleato nella conquista di una prestigiosa meta professionale. Gemelli, aiutati dall'ambiente che vi circonda, dal vostro intuito e dalla vostra capacità di inserimento, riuscirete a vincere una battaglia nel campo professionale. Cancro, una giornata tranquilla e regolare, senza particolari sconvolgimenti, ed è quello che sembra prospettarsi per voi oggi. Tutto dovrebbe procedere nella norma. Leone, sprigionerete un fascino sottile che attirerà a voi la simpatia e l'interesse delle persone che incontrerete. Splendida si annuncia l'intesa con la persona amata. Vergine, reagite con filosofia a un appuntamento mancato o a un imprevisto familiare che vi coglierà di sorpresa. Affettivamente siete un po' scontenti. Bilancia, forse sarebbe il caso di prendere il coraggio a due mani e abituarsi all'idea che bisogna tagliare alcuni rami secchi ormai irrimediabilmente appartenenti al passato. Scorpione, vi attende un ottimo giorno da vivere in collaborazione con le persone che avete scelto per starvi accanto. Riuscirete a cavarne non poche soddisfazioni. Sagittario, guardate lontano, pensate in grande e concentratevi sui vostri progetti per il futuro. In questo momento sapete vedere lontano e soprattutto vedere giusto. Capricorno, questo giorno vi regalerà un umore dolce e conciliante e una gran voglia di sentirvi in pace con tutti. Se si parla d'amore, una bella intensità affettiva porterà emozioni a tutti. Acquario, questo giorno vi sarà amico. Nei sentimenti siete circondati dall'affetto del partner e degli amici, con i quali trascorrerete una piacevolissima serata. Pesci, non mancheranno tensioni fra le mura di casa. Alcuni nodi verranno al pettine e si imporranno per alcuni di voi decisioni forse non facili da prendere. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: Radio Verona.
14: And now, the moment you've all been waiting for.
15: Radio Verona gira voce.
16: Gira voce.
15: Radio Verona Flashback.

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado sul sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3, a solo 2,99 euro. Birra original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml, a solo 3,89 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti!
2: Chiama Antismoking Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
9: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
8: pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
11: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

0: successi dell'estate 2026 su Radio Verona, nella nostra mattinata da vivere insieme fino alle 14. Vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi. Siete con Nadia De Nicolò. Arriva Ligabue.
1: Una foto senza data, una fitta allontanata, e vedrai che riderai. Riderai di quei tagli di capelli, le letture delle stelle che non ci hanno preso mai.

0: La voce di Luciano Ligabue su Radio Verona, 9:31 minuti. Ancora buona mattinata a tutti quanti voi. Cosa sta accadendo in Italia? Cosa accade in tutto il mondo? Lo scopriamo insieme. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Per la terza notte consecutiva gli Stati Uniti attaccano l'Iran e Donald Trump, che nel weekend ha notificato ufficialmente al Congresso la ripresa della guerra contro Teheran, avverte che è solo l'inizio. In un'intervista il tycoon ha poi sminuito il memorandum d'intesa siglato con Teheran, definendolo un test che gli iraniani hanno fallito. Kiev anche stanotte sotto le bombe russe. Intanto a Parigi nasce la coalizione europea per sviluppare uno scudo comune contro i missili balistici. 9 paesi, tra cui Italia, Ucraina, Francia, Germania e Regno Unito. Oggi nella capitale francese parata militare per la festa nazionale, presente anche Mattarella. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Oggi in aula alla Camera l'esame della riforma della legge elettorale, con la maggioranza ancora divisa sulle preferenze. Accordo invece per la presidenza della Consob. Oggi in CDM l'ok a Stazzi. Sul tavolo della riunione dei ministri a Palazzo Chigi anche la DDL sicurezza, con una nuova stretta anti-Maranza. Ennesima ondata di calore sull'Italia, oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e che non si può escludere possa estendersi in altre regioni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
2: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
7: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
8: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

insieme con Revello 2019, grandi successi dell'estate, i tormentoni su Radio Verona. Ci siamo vestiti anche noi con l'infradito e il costumino in queste giornate così calde. Tra poco parleremo proprio del meteo, subito Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Caldo fa caldo, eh? Eh sì, sono previsti anche dei temporali nelle prossime ore nel nostro territorio. Subito Marika Ian, una possibilità.

e poi se ne va. Malika Ayane, una possibilità, 9:50 minuti, ancora buon martedì. Da quest'oggi Verona dovrà affrontare una nuova intensa ondata di calore. Ne parliamo come se fino a ieri, insomma, il meteo fosse stato clemente. Però le temperature si alzano ancora di più, si raggiungono, forse si superano i 38 gradi, inserendo proprio il capoluogo scaligero in un contesto di forte criticità climatica. Questo secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute. La situazione in Italia si farà rovente nella giornata di oggi, con 7 città classificate con bollino rosso, quindi Firenze, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Roma e Torino. Verona invece farà parte del gruppo di 9 città con bollino arancione, con Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste e Viterbo. Ma già in questa giornata sentiremo ancora più caldo. Arrivano nel frattempo i temporali, almeno gli esperti ci dicono che sono in arrivo dei temporali. A partire da domani ci sarà questo intenso passaggio temporalesco sulle Alpi e Prealpi, poi anche nelle zone di pianura orientali in serata di domani o anche domani notte, dipende un pochino dall'evolversi della situazione. Attenzione, perché il rischio che siano dei temporali anche importanti, violenti, con qualche grandinata, dato il caldo che stiamo vivendo. Anna Mena, ora Patito.

0: 9:55 minuti, tra pochissimo insieme torniamo per scoprire che cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia, perché in arrivo un'altra edizione informativa. Ascolteremo anche Francesca Michelin e il nuovo singolo Strega Comanda.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
6: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
7: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
8: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
9: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
10: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
11: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristoranti e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
13: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
14: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
15: Sono le 9:59 minuti.
16: Ora esatta, in collaborazione con...
17: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
18: Verona Top News. è sempre più allerta caldo. Da oggi nuova risalita delle temperature. Verona riscatta l'allerta arancione con temperature tra oggi e domani tra i 36 e i 38 gradi. Il comune indica le oasi urbane.
19: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
18: È martedì 14 luglio, ben trovati da Francesca Pellegrini. Terzo pilota da inizio giugno di quest'anno che muore mentre pratica il parapendio sul lago di Garda. Un altro uomo ha perso la vita ieri pomeriggio intorno alle 17 a Malcesine. La vittima è Franz Constantin Bachi, un cittadino tedesco di 61 anni che era arrivato sul Garda per un corso avanzato di volo a vela. Secondo le prime informazioni, il pilota avrebbe perso il controllo della vela, sarebbe finito nello specchio d'acqua antistante la zona dove solitamente chi pratica il parapendio effettua le manovre. In pochi minuti la macchina di soccorsi è giunta sul posto, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Una città che ogni giorno entra a Verona per poi lasciarla la sera. Quotidianamente sono oltre 50.000 i lavoratori che raggiungono Verona. Un saldo positivo nel conteggio tra chi entra e chi esce. Tutti i giorni sono 26.672 residenti che se ne vanno, a fronte dei 52.419 che invece arrivano. I dati sono dell'Agenzia per l'Italia Digitale sul sito governativo Cruscotto Italia. I dati raccolti dall'Istat sono del 2021, i più recenti per quanto riguarda il pendolarismo, chi si muove in giornata per studio e lavoro. Ma da dove arrivano i lavoratori non residenti a Verona? La maggior parte dalla vicina San Giovanni Lupatoto. Seguono Villafranca, San Martino Buonalbergo, Pescantina e poco più distante Negrar. I garanti dei detenuti di tutta Italia si uniscono, Verona compresa. Durerà fino a domani la conferenza nazionale dei garanti delle persone private della libertà e per oggi, assieme a diverse associazioni di tutto il paese, è stata indetta una mobilitazione perché venga affrontata senza ulteriori rinvii la drammatica emergenza che attraversa il sistema penitenziario italiano, fermando la strage delle vite e dei diritti. Il garante del carcere di Verona, Don Carlo Vinco, aderisce a questa iniziativa e dice: quella di oggi è la data scelta per richiamare le drammatiche situazioni degli istituti detentivi del nostro paese. Verona, pur vivendo condizioni meno gravi di altre carceri, ha un numero di presenze molto elevato e sempre determinato da persone molto giovani o affette da disturbo psichiatrico. Ed è tutto, a più tardi.
19: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
20: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
19: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
20: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
19: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
21: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
22: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
21: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
19: Radio Verona. Meteo.
18: Nelle prossime ore ancora poco nuvoloso con temperatura massima 35 gradi. Domani mercoledì 15 luglio, giornata in prevalenza soleggiata con nubi in aumento dalla sera fino a cielo molto nuvoloso con possibili piogge. La temperatura massima domani arriverà sui 37-38 gradi, la minima sarà di 24.
19: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Ghosty Hollywood, The Power of Love, in apertura di un'altra ora da vivere insieme. Ancora buongiorno, buon martedì, siete con Nati De Nicolò, questa è la prima e unica radio di Verona, Radio Verona. Vi ricordo nuovamente il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona, il sito internet radioverona.it, sia tramite l'app che grazie al sito internet potete ascoltarci online ovunque voi andiate in giro per il mondo. Potete ascoltarci anche in DAB in Italia, e poi ci sono le pagine social Instagram e Facebook, ma soprattutto la buona musica, quella targata estate 2026 e non solo, i grandi successi. Mace Blanco con la Pesce e Cattive Abitudini.

0: Backstreet Boys, 10 e 21 minuti, questa è Radio Verona. Marco Masini sarà protagonista di una serata attesissima questa sera a Villa Franca Festival. Il cantautore fiorentino sarà sul palco del Castello Scaligero alle 21.15, portando così in scena il suo nuovo tour Marco Masini Live 2026, un grandissimo evento dedicato alla musica indimenticabile italiana di Marco Masini che potremo vivere tutti quanti noi proprio questa sera. Tra poco torniamo con i Negramaro.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
2: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89€.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
4: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
3: Minecraft?
4: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
5: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
6: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi!
7: Ah, e allora scialla! Scialla,
9: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
7: Noi 1000!
9: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
13: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
14: www.titospec.it.
15: Cosa fai tesoro?
14: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
15: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
14: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
16: No, no, no, e adesso?
14: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
16: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
17: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.

0: 10:32 minuti, torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo è il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. Esplosioni sono state udite a Manama, capitale del Bahrain. L'ICE di nuovo nella bufera negli Stati Uniti dopo un secondo morto in pochi giorni durante le operazioni degli agenti dell'immigrazione. L'ultima vittima nel Maine, un 26enne colombiano, rappresentava un pericolo per la sicurezza pubblica, secondo le autorità, ma la dinamica della sparatoria non è ancora chiara. È scattata all'alba un'imponente operazione diretta dalla DDA di Reggio Calabria nei confronti di alcune storiche cosche dell''Ndrangheta. Le organizzazioni criminali, tra le altre cose, erano anche dedite al narcotraffico e controllavano la piazza del territorio reggino. 79 soggetti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare. Lutto nel mondo della ristorazione toscana. Daniele Fagiolini, chef e titolare dell'antico ristoro Le Colombaie di Catena di San Minato, Pisa, tra i nomi più apprezzati della cucina regionale toscana, è morto all'età di 61 anni. Il cuoco è stato colto da un malore, probabilmente un infarto, mentre si trovava da solo nella propria abitazione. Siamo allo sport. Stasera si gioca la prima semifinale dei Mondiali di calcio 2026. Alle 21 in campo Francia-Spagna. Domani la sfida tra Inghilterra e Argentina. Da oggi si entra nella fase dell'individuazione del nuovo CT dell'Italia, ha detto invece ieri il presidente federale Malagò. Ed è tutto. A più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
7: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: La voce della giovane Cara, 10 e 47 minuti nel nostro martedì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Un abbraccione a tutti coloro che ci stanno messaggiando al 335 60 11 610. In tanti in vacanza sulla sponda veronese del lago di Garda e sulle nostre montagne. Qualcuno anche al mare. Buone vacanze a tutti voi. Buone vacanze anche a tutti coloro che hanno slittato il periodo e in questo istante sono invece a lavoro. Quindi arriverà anche il vostro turno. Arriva Cioffi, novità Carmela.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Ocean House, 10:52 minuti, questa è Radio Verona. Nel pieno della terza ondata di calore di quest'estate, il Ministero della Salute ha chiesto la collaborazione di Federpharma nella diffusione della campagna Proteggiamoci dal caldo. E il farmacista viene sempre ascoltato per la sua professionalità, da qui la campagna, e in virtù proprio del rapporto di fiducia quotidiano, ma anche non solo con i cittadini, anche con i turisti, è importante questa collaborazione. Importante inoltre il ruolo di presidio sociosanitario di prossimità della farmacia, che raggiunge tutti, proprio tutti i cittadini, in ogni località e provincia. In particolare, in tutta la provincia di Verona è attivo il servizio Farmaco Pronto di Federpharma Verona, che consegna gratuitamente i farmaci a domicilio per anziani, disabili e persone sole. C'è il numero di telefono online, gli orari sono quelli della guardia medica. In alternativa, per urgenze notturne e festive, sono disponibili le farmacie cittadine di turno dotate di distributore automatico di giorno e di notte. Farmacisti veronesi quindi che rafforzano consigli e aiuto in questo momento di caldo, nel pieno della terza ondata di calore in tutto il territorio scaligero. Tra poco torniamo ancora insieme su Radio Verona con i Rudimental, Jazz Clean Back to Me.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
2: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti. Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno o una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
3: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Radio Verona gira voce.
11: Perfetto, è tutto quello che volevo sapere, grazie.

0: Sono le 11 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apparent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Provincia di Verona, Brescia e Mantova alleate per un giro di vite contro i raid di auto truccate delle notti illegali. I presidenti dei Trenti, Pasini, Moraschini e Bottani sono concordi nel denunciare gravi danni ai territori, pronti a iniziative comuni per fermare le illegalità. Dalla regione il governatore Stefani aggiunge: giusta la linea unita delle istituzioni, mentre in Baviera la polizia ha stangato i piloti di rientro dal lago di Garda.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È martedì 14 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Terzo pilota da inizio giugno di quest'anno che muore mentre pratica il parapendio sul lago di Garda. Un altro uomo ha perso la vita ieri pomeriggio intorno alle 17 a Malcesine. La vittima è Franz Konstantin Bachi, un cittadino tedesco di 61 anni che era arrivato sul Garda per un corso avanzato di volo a vela. Secondo le prime informazioni, il pilota avrebbe perso il controllo della vela, sarebbe finito nello specchio d'acqua antistante la zona dove solitamente chi pratica il parapendio effettua le manovre. In pochi minuti la macchina di soccorsi è giunta sul posto, ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Una città che ogni giorno entra a Verona per poi lasciarla la sera. Quotidianamente sono oltre 50.000 i lavoratori che raggiungono Verona, un saldo positivo nel conteggio tra chi entra e chi esce. Tutti i giorni sono 26.672 residenti che se ne vanno, a fronte dei 52.419 che invece arrivano. I dati sono dell'Agenzia per l'Italia Digitale sul sito governativo Cruscotto Italia. I dati raccolti dall'Istat sono del 2021 e più recenti per quanto riguarda il pendolarismo, chi si muove in giornata per studio e lavoro. Ma da dove arrivano i lavoratori non residenti a Verona? La maggior parte dalla vicina San Giovanni Lupatoto. Seguono Villafranca, San Martino Buonalbergo, Pescantina e poco più distante Negrar. I garanti dei detenuti di tutta Italia si uniscono, Verona compresa. Durerà fino a domani la conferenza nazionale dei garanti delle persone private della libertà e per oggi, assieme a diverse associazioni di tutto il paese, è stata indetta una mobilitazione perché venga affrontata senza ulteriori rinvii la drammatica emergenza che attraversa il sistema penitenziario italiano, fermando la strage delle vite e dei diritti. Il garante del carcere di Verona, Don Carlo Vinco, aderisce a questa iniziativa e dice: quella di oggi è la data scelta per richiamare le drammatiche situazioni degli istituti detentivi del nostro paese. Verona, pur vivendo condizioni meno gravi di altre carceri, ha un numero di presenze molto elevato e sempre determinato da persone molto giovani o affette da disturbo psichiatrico. Ed è tutto, a più tardi.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilufo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
1: Flashback.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprallo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
7: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
8: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla,
11: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000!
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
13: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
14: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it. www.titospec.it.
15: Cosa fai, tesoro?
16: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
15: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
16: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
17: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
18: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
17: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
18: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
17: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
19: No, no, no, e adesso?
20: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
21: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
22: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
23: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.

una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: su Radio Verona, qui piangono tutti, 11:30 minuti nel nostro martedì. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia. 335 60 11 610, se volete interagire con noi potete farlo tramite WhatsApp, potete raccontarci cosa state facendo di bello in questa mattinata. Ora torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Nuovi attacchi degli Stati Uniti sull'Iran nella notte, a riferirlo il CENTCOM. Nel frattempo gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato che Teheran ha attaccato due navi nello stretto di Hormuz, uccidendo un membro dell'equipaggio e ferendone altri 8. I Pasdaran hanno colpito anche una base americana in Giordania. L'Unione Europea apre un nuovo cluster nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Il presidente di turno Byrne ha accolto con favore lo slancio continuo nella candidatura dell'Ucraina dopo un lungo periodo senza progressi e ha definito la decisione un'importante pietra miliare nel percorso di adesione di Kiev. La cronaca, omicidio di Martina Carbonaro da Fragola a Napoli. Mi dispiace per Martina, chiedo scusa ma non perdono, perché non perdono me stesso di questa brutta cosa. L'ex fidanzato Alessio Tucci, reo confesso dell'omicidio, ha parlato in una dichiarazione spontanea durante l'udienza del processo. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvare Antonella Di Jesi e Sara Di Vita, madre e figlia quindicenne, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo a ridosso dello scorso Natale. È una delle conclusioni a cui arriva la tanto attesa autopsia sul giallo molisano, ma su come il veleno sia entrato nel corpo delle vittime resta il mistero. Una coalizione di 12 stati americani ha intentato una causa contro l'acquisizione di Warner Discovery da parte di Paramount per 110 miliardi di dollari. La causa, presentata davanti a un tribunale federale della California, mira a bloccare la fusione sostenendo che viola le leggi antitrust statunitensi e in particolare la sezione 7 del Clayton Act, che vieta gli accordi commerciali che potrebbero limitare la concorrenza o creare monopolio. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
9: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
12: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Verona, Radio Verona, compile

J-Lo, Jennifer Lopez, Can't Get Enough, 11:46 minuti, ancora ben trovati a tutti quanti voi. E boom di turismo gastronomico, ci piace mangiare, un po' in tutto il vecchio continente, e ci piace trovare le location dove si mangia meglio. La prima in classifica, c'è una classifica che riguarda proprio la nostra penisola, è Roma, a seguire Venezia e Napoli, ma nella top 10 europea sono ben 8 le città italiane, tra poco le scopriamo. Subito Gustavo Lima, ballata.

2012, Gustavo Lima, ballata 11:49 minuti, questa è Radio Verona, ancora ben trovati a tutti quanti voi. Beh, in base a cosa scegliete dove effettuare una vacanza? Io lo ammetto, al mare, perché amo il mare, ma ovviamente non siamo tutti

0: tutti uguali, c'è anche chi sceglie in base al cibo. Beh, poi c'è ovviamente la scelta in base al costo, al budget, alla sicurezza, dati anche i tempi. Beh, per ciò che concerne il cibo, l'Italia è gettonatissima secondo la classifica da poco pubblicata è stata effettuata da un portale specializzato nella prenotazione di case e vacanze. Dalla ricerca effettuata, il turismo gastronomico è in crescita e secondo questa ricerca il 68% dei viaggiatori in realtà mangia di più in vacanza e spera nel buon cibo, nelle specialità. Una persona su 8 arriva a consumare 5 pasti al giorno invece che i soliti canonici 3. Per pasti non parliamo assolutamente di spuntini, per ciò che concerne le vacanze, perché stiamo parlando proprio del periodo di vacanza. Le scelte degli itinerari basati sulla cucina sono aumentati del 20% rispetto allo scorso anno. Cerchiamo il buon cibo. I nostri connazionali, ma non solo, anche tutti gli abitanti del vecchio continente cercano la buona cucina quando vanno in vacanza. L'analisi ha preso in esame 100 tra le principali città europee, tenendo come parametro il numero di piatti locali nazionali, i food tour, i corsi di cucina, i ristoranti, quelli pluripremiati, anche quelli della guida Michelin. La capitale Roma si è distinta in primis per l'offerta di corsi in cucina con 302 corsi, quindi se andate da quelle parti, se la vostra intenzione è vivere qualche giorno nel Lazio, magari se ci ascoltate online perché ci abitate, sappiate che sono stati effettuati 302 corsi, scusate, nell'ultimo anno nella capitale per ciò che concerne la cucina. Ci sono poi specialità locali molto apprezzate come la pasta cacio e pepe, la bruschetta supplì, oltre a 9 ristoranti pluristellati. A seguire segue Venezia per il numero dei ristoranti Eat Like a Local, che sono 18 per ciò che concerne quelli premiati Michelin, con tantissimi piatti tipici lagunari, dai bacari ai cicchetti. Terza posizione per ciò che concerne le località turistiche più cercate per vivere una vacanza all'insegna del buon cibo in tutta Europa, e c'è Napoli che ottiene il primato europeo per il numero di specialità locali di alta qualità. Poi non dimentichiamo la pizza, comunque ci sono ben 17 piatti a Napoli, non solo pizza. Istanbul guadagna la quarta posizione in classifica, quindi Istanbul, con il suo ricco patrimonio della cucina nazionale con 70 piatti altamente valutati, guadagna un'ottima posizione in classifica. A seguire Parigi, che insomma il suo perché soprattutto per gustare il meglio della cucina francese. E poi abbiamo la nostra Bologna con i tortellini al ragù e la mortadella. Pensate che anche 8 ristoranti premiati Michelin. Settima in classifica Milano, soprattutto per l'offerta formativa. C'è anche chi decide di vivere qualche giorno a Milano puramente per le specialità enogastronomiche. Chiude questa top 10 Firenze, prima in Europa per il food tour. Sono 129 le possibilità secondo questa classifica. Palermo invece è l'ultima città italiana, la troviamo in 19esima posizione. Qui io non concordo, lo ammetto, non concordo assolutamente. L'avete mai assaggiata la granita siciliana?
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda Verona è nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: No, no, no, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
5: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
8: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

0: La voce è quella di Francesco Gabbani su Radio Verona. Torniamo in redazione, ci sta aspettando la nostra Francesca Pellegrini, che è pronta per raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa, quella in arrivo, completata dalle ultime di sport con Alessandro De Pietro e dalla viabilità.
1: Sono le 12 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: È sempre più allerta caldo. D'oggi nuova risalita delle temperature. Verona riscatta l'allerta arancione con temperature tra oggi e domani tra i 36 e i 38 gradi. Il comune indica le oasi urbane.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 14 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È stato davvero salato il ritorno in Baviera dei piloti che hanno partecipato ai vari raduni di auto modificate, controllati e multati qui, lo stesso a casa. Sentiamo Silvia Beltrami.
6: Li hanno aspettati lungo l'autostrada tedesca A7, un posto di blocco predisposto per monitorare il flusso di rientro dei partecipanti ai raduni che tanto rumore, e non solo su strada, hanno provocato nel veronese, nel Basso Lago e non solo. Una settantina di macchine, di cui numerose elaborate, 13 non omologate, con componenti non registrati, impianti di scarico non a norma e la manomissione dei software di gestione del veicolo. Qualche auto è stata anche sequestrata per violazioni grave e sottoposta a perizia tecnica approfondita. Una prima fase di controlli, perché quando gli accertamenti saranno conclusi, i conducenti dei veicoli coinvolti rischiano sanzioni davvero elevate. Intanto sono al vaglio degli inquirenti veronesi i video delle nottate brave dei raduni, molto spesso non autorizzati, preparatori a quello invece autorizzato che si è svolto a Mozzambano lo scorso fine settimana. Molti video postati sui social che potrebbero portare gli organizzatori del raduno ufficiale dell'Alto Mantovano a rivalersi contro chi ha destabilizzato il loro evento. Non solo, il presidente delle province di Verona, Brescia e Mantova sono pronti a iniziative comuni contro i raduni illegali, definiti veri e propri attentati alla pubblica sicurezza.
5: È iniziata la seconda fase dei lavori di adeguamento statico e funzionale del cavalcavia di Viale Piave, con interventi di ripristino anche in corrispondenza della rotatoria e del sottopasso che collega Viale Piave a Via Santa Teresa. Fino al 17 luglio off limits sottopasso in direzione di Via Santa Teresa, con divieto di transito per tutti i veicoli nel sottopasso che collega Viale Piave a Via Santa Teresa Tombetta. Una chiusura annunciata che però evidentemente ha colto di sorpresa molti automobilisti. Si ricorda che resteranno sempre consentite la direzione del centro città verso Stradone Santa Lucia e quella da Via Tombetta verso il centro. Per l'intera durata dei lavori resteranno sempre operative sopra il cavalcavia le due corsie esistenti, una per senso di marcia. L'85,5% delle ostetriche che hanno partecipato all'assemblea sindacale organizzata dalla UILP Funzione Pubblica il 22 giugno si è espresso a favore ore dell'introduzione su base volontaria dei turni di 12 ore. È quanto rende noto il sindacato, che ha già presentato la proposta all'azienda ospedaliera di Verona e annuncia che tornerà a discuterne nel tavolo di trattativa convocato per il 17 luglio. Secondo la UIL, il tema si inserisce nel più ampio percorso di rilancio dell'ospedale Donna e Bambino annunciato dalla direzione generale. Per il sindacato, tuttavia, il progetto dovrà necessariamente coinvolgere il personale sanitario a partire dalle ostetriche. Saranno oltre 17.000 i posti disponibili sui treni speciali del regionale di Trenitalia in partenza dalla stazione di Venezia Santa Lucia al termine della festa del Redentore. Per la notte più magica dell'anno in laguna tra sabato 18 e domenica 19 luglio, infatti, in aggiunta alla normale offerta, il regionale Veneto di Trenitalia, su committenza della Regione Veneto, ha predisposto 15 corse straordinarie con treni a doppio piano e materiale di ultima generazione per garantire una gestione efficace dei flussi di viaggio al termine dello spettacolo pirotecnico. I treni straordinari, con partenze scaglionate tra mezzanotte 50 e le 2.43, collegheranno Venezia con Padova, Conegliano, Porto Gruaro, Caorle, Bassano, Verona, Porta Nuova, Belluno, Rovigo ed Adria. E per lo sport diamo il buon pomeriggio ad Alessandro De Pietro.
7: Buon pomeriggio Francesca. Il Verona pensa a Luca Mazzitelli per il suo centrocampo, uomo d'ordine, tornato al Como dopo il prestito al Cagliari. Valutazione in corso per il Verona, che deve sistemare la mediana 4-2-3-1 di Marco Baroni. L'uomo d'ordine sarebbe Mazzitelli, l'uomo di fatica sarebbe Condé del Venezia, con uno scambio ipotizzato già nei giorni scorsi con Montipò al Venezia, con Condé al Verona. Per lei l'assentanto oggi un solo allenamento sul campo, quello di questa mattina. Nel pomeriggio altri tipi di lavori per il Verona di Marco Baroni, in un mercato alquanto complesso, con Soriano alle prese anche e soprattutto con le cessioni, quella di Belgali in primis. Per Belgali si è defilata, l'Atalanta cerca soprattutto esterni, terzini bloccati. Sarri, a differenza delle caratteristiche vere di Belgali, uomo più d'assalto sulla fascia destra, resta sempre l'interesse del Milan, così come quello della Fiorentina, così come quello della Juventus. Ed è tutto per lo sport.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Radio Verona. Viabilità.
5: Ancora un aggiornamento sulla situazione del traffico. Code sulla 4 alla barriera di Trieste, Lisarte e Monfalcone Est in direzione Trieste per traffico intenso. Gli autovelox fino a domenica 19 luglio in via Turbina, via Berardi, via Valpantena, via Bonfadio, via Palazzina e strada Larizza. Buon viaggio.
2: Radio Verona, flashback.

Tenope The Colors, 12 e 16 minuti nel nostro martedì. Ancora ben trovate tutti quanti voi, siete con Nadia e Nicolò. Inizia un'altra ora da vivere insieme fino alle 14, fino all'arrivo di Daisy. Jennifer Lopez vestita da diva, regale nella sfilata di Dolce & Gabbana a Taormina, in questa splendida località della nostra bella penisola in Sicilia. E c'è stata J-Lo, che è stata la diva indiscussa della sfilata, star internazionale, sta per compiere 58 anni ma ne dimostra quei 20 di meno. Ha indossato un abito aderente a sirena della collezione proprio di NG, un capo monumentale interamente ricamato a mano. Ci sono le foto online, davvero molto bella, sembra un'opera d'arte. Beni Blanco ora, you!

0: 30, 40, 50.
1: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
0: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marchi con sconti da capogiro.
1: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
0: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
1: Galassia!
0: L'iper risparmio per tutti!
2: A Gardaland fino al 6 settembre vivi notti sensazionali, attrazioni, show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: Do you mean 12 e 29 minuti? Questa è Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete sempre con Nadia De Nicolò. Non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso del quotidiano L'Arena, che ci accompagnerà fino a fine di agosto. Partecipare è davvero semplice. Dal lunedì alla domenica risolvete il cruciverba sulle pagine del gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete così il codice settimanale. Registratevi, loggatevi sul sito larena.it e a quel punto inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro cada uno, che si potranno spendere nei supermercati Martinelli. Cosa succede con almeno 8 settimane di gioco su 13? Beh, potrete accedere alla super estrazione finale con dei premi davvero straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due persone. Quindi giocate, buona fortuna. Ora arriva l'informazione nazionale e internazionale della prima e unica radio di Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Trump al Congresso aveva annunciato la ripresa dei raid soprattutto per colpire le loro capacità che hanno a che fare con Hormuz e anche l'impianto nucleare di PKX Mountain. L'Iran direziona i suoi missili verso depositi militari e infrastrutture americane in Bahrain e in Giordania e colpisce due petroliere degli Emirati nello stretto, causando un morto e 8 feriti. In Parlamento in Iran intanto arriva un DDL sulla gestione di Hormuz. Siamo fermi e decisi sulle linee rosse. 79 persone sono state arrestate, di cui 73 in carcere, 6 ai domiciliari, nel corso di un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche dell'Andrangheta dei De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini avrebbero fatto luce sugli interessi economici delle cosche, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Il PD si prepara a chiedere il voto segreto su tutti gli emendamenti per i quali è consentito dal regolamento, anche sulle preferenze, e quanto si apprende da diverse fonti DEM in vista dell'esame della riforma della legge elettorale in aula alla Camera. La maggioranza si spacca. Ieri Fratelli d'Italia ha depositato un emendamento con Noi Moderati e UDC sulle preferenze, senza la firma di Lega e Forza Italia. E siamo allo sport. Il calcio è il giorno dell'inizio dell'era di Max Allegri a Napoli. Dal Teatro San Carlo alla presentazione del nuovo allenatore e successore di Conte. A chi gli domandava di schede e moduli, Allegri ha risposto: abbiamo una rosa forte o giocatori che possono giocare sia con un sistema che con un altro. L'importante, ha detto, sono voglia ed entusiasmo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

Lui è Saif, buona domenica, singolo che presenzia anche la nostra classifica, che va in onda proprio la domenica, sempre su Radio Verona. Come che sono Nadia De Nicolò, ancora ben trovati, buon martedì, buon pranzo, 12:48 minuti. A proposito di pranzo, c'è chi gusta con molto piacere, soprattutto di notte, il nostro sangue, parliamo delle zanzare, pungono davvero. Al sangue dolce pungono davvero alcuni più di altri? C'è uno studio che ci dice sì, i corpi umani emettono dei marcatori biologici in grado di determinare la predisposizione alle punture di zanzara, che ha praticamente questi marcatori più forti. Piacerà di più le zanzare, praticamente sono lì con le zampette, si sfregano le zampette. Tra poco ne parliamo insieme, perché non è un caso se alcune persone vengono punte di più. Subito The Offspring,

0: Ma quanto è grinta The Offspring, Corvel 2024, 12:52 minuti. Questa è la prima unica radio di Verona. Siete sempre con Nadia De Nicolò. Buona mattinata a tutti quanti voi. No, sorrido perché nel frattempo che parlavo ho scambiato un mouse per un altro, ma non sono qua a parlarvi di mouse di computer. Sono qua a parlarvi di zanzare. Sì, perché? Perché alcuni di noi sono più appetibili per le zanzare. Insomma, le zanzare pungono non chi ha il sangue dolce, c'era quel famoso detto che ha fatto pensare a intere generazioni che in fondo arrabbiarsi, farsi il sangue amaro, potesse servire a qualcosa. Beh, esistono delle persone che possono richiamare maggiormente l'attenzione delle zanzare. Ci sono diversi fattori. I corpi umani, il nostro corpo, anche se noi non lo sappiamo, ne siamo inconsapevoli, però in realtà emettono dei marcatori biologici in grado di determinare la predisposizione a farsi pungere. Si va dall'alito, ognuno ha il suo alito, ma non parliamo di alito cattivo, proprio tipologia, marcatore dell'alito, può essere anche un alito ottimo, ma in realtà c'è un marcatore che piace tantissimo alle zanzare, fino al calore corporeo, che è più caldo, piace di più. Beh, iniziamo con dire una cosa: a colpire gli esseri umani non sono le zanzare maschio, no, non quelle di sesso maschile. Un dato di fatto che magari piacerà ai maschietti, no, sono tutte femmine, quindi sappiate che tutte le zanzare che vi hanno punto, sì, sono femminucce, sono state attratte da voi, quindi erano delle giovani donne, siate felici di quelle punture. No, sono tutte femmine e riescono a insomma selezionare l'essere umano che gli piace di più da una distanza di ben 10 metri, sfruttando non solo la vista, ci vedono, ma anche l'olfatto. Hanno ben chiaro quale sia l'identikit della loro vittima preferita e sanno anche cosa valutare. Beh, alle zanzare piace il caldo, quindi caldo, meno di 10 metri, questi diciamo che sono già, è l'inizio della direttiva per poi volare verso la vittima. Sono attratte infatti dal calore del proprio corpo, corporeo, questo è uno dei motivi per cui puntano volentieri anche le donne in gravidanza, che magari sono più calde e che hanno una maggior espirazione di calore ma anche di CO2, quindi sono vittime predefinite. Proprio il CO2 è uno degli elementi che maggiormente richiama l'attenzione delle pungitrici, delle zanzare, quindi non il sangue dolce. Più ne produciamo, più risultiamo obiettivo interessante per le zanzare. Ne deriva quindi che le persone adulte saranno sempre più interessanti dei bambini, anche se io spesso e volentieri vedo bambini giocare pieni, ma pieni di bolle di zanzare, però in realtà loro prediligono gli adulti, soprattutto se un adulto fa attività fisica, è ancora più invitante per questi insetti, proprio perché una persona riduce da un allenamento equivale quasi a un erogatore a getto continuo di CO2. Poi c'è la questione dell'odore, va considerato il nostro odore, in sostanza è quest'ultimo a determinare proprio se piacciamo la zanzara o meno. E il calore, ovviamente, perché loro cercano il caldo, più una persona è calda più la zanzara è attratta dalla propria vittima, insomma voglia di pungerla per rubare quel goccino di sangue, che poi mi sono sempre chiesta, non ci sarebbe niente di male effettivamente a donare quel ciccinino di sangue caldo a una zanzara, ma perché? Perché quell'irritazione, quel prurito, non poteva non essere previsto almeno quello? Vabbè, pazienza alla puntura, vuole continuare a grattarsi, poi non so voi, io sono anche allergica, quindi mi escono su di quei buboni. Fateci sapere cosa ne pensate, 335 60 11 610 se volete farlo. Tra poco torniamo, prima dell'informazione, con Fred De Palma.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it!
8: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
10: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
9: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
11: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
12: No, no, no, e adesso?
13: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
14: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
15: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
16: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Provincia di Verona, Brescia e Mantova alleate per un giro di vite contro i raid di auto truccate delle notti illegali. I presidenti dei Trenti, Pasini, Moraschini e Bottani sono concordi nel denunciare gravi danni ai territori, pronti a iniziative comuni per fermare le illegalità. Dalla regione il governatore Stefani aggiunge: giusta la linea unita delle istituzioni, mentre in Baviera la polizia ha stangato i piloti di rientro dal lago di Garda.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: È martedì 14 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Un'altra tragedia sul Baldo, un turista 61enne tedesco è caduto con il parapendio. Si tratta della terza vittima in un mese e mezzo. L'incidente ieri pomeriggio alle 17 a Malcesine, dove per noi c'è Valentina Burati.
6: È caduto nell'acqua proprio poco più avanti del prato dove spesso atterrano gli appassionati di parapendio che si lanciano dal Monte Baldo a nord di Malcese. Franz Konstantin Bachi, il 61enne tedesco in vacanza sul lago di Garda, dove stava seguendo anche una scuola di lancio a vela con il parapendio. Konstantin Bachi ha perso il controllo della vela per l'appunto ieri pomeriggio intorno alle 17, finendo per cadere in acqua. Sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera, il 118, anche con l'elicottero di soccorso e i carabinieri della locale stazione, ma non c'è stato nulla da fare, l'uomo ha perso la vita nell'impatto. Il primo giugno, il primo caso di quest'estate, un altro turista tedesco, Marcel Bode, di 48 anni, la sua vela si è chiusa poco prima dell'atterraggio. Il 23 giugno invece a perdere la vita è stato lo svizzero Michel Patrick Grémaud, si era lanciato da Trattospino, dalla cima della funivia del Monte Baldo, e anche in quel caso la vela si è chiusa prima dell'atterraggio.
4: Con la nuova crisi di Hormuz e lo spettro dell'inflazione dietro l'angolo, crescono i prezzi dei carburanti anche per la spesa delle famiglie. Rincari sono una certezza con cui fare i conti. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il presidente di Coldiretti Verona, Alex Vantini, e Nicola Baldo, vicepresidente Confcommercio.
7: I venti di guerra tornano a soffiare, i prezzi di materie prime al consumo schizzano immediatamente alle stelle, minacciando ulteriori rincari a tutto danno dei consumatori. L'ennesima crisi tra Stati Uniti e Iran, con stavolta l'aggravante dell'ipotesi di un pedaggio sul passaggio delle navi ad Hormuz, getta di nuovo nella preoccupazione produttori e categorie che lanciano l'allarme anche per le famiglie. Tra i primi settori a soffrire, l'agroalimentare, dunque frutta e verdura.
8: Aumento di costi della produzione, in particolar modo per quanto riguarda le materie petrolifere, così come tante altre materie prime utilizzabili in agricoltura. L'aumento chiaramente pone della preoccupazione già in una situazione abbastanza pesante per il nostro territorio, perché stiamo vivendo una siccità importante. È vero che la dotazione dell'Adige è presente, però nell'altro territorio veneto veramente siamo in una situazione di crisi. crisi, e quindi questa nuova tensione non ci voleva, perché chiaramente mette nelle condizioni le imprese agricole di non lavorare serenamente.
7: Tra i primi rincari a mettere in difficoltà famiglie e imprese c'è poi quello del carburante, con i prezzi già in crescita a 10 giorni dalla fine del taglio delle accise operato dal governo con fondi pubblici, e le previsioni non contemplano schiarite all'orizzonte.
9: A oggi il gasolio è aumentato di 15 centesimi e di 6 centesimi è aumentata la benzina. Il problema è che l'apertura delle borse per domani prevedono ulteriori aumenti intorno ai 5,5-6 centesimi, e non sarà finita, perché finché continuano a spararsi un contro l'altro la situazione resta critica.
4: È stato davvero salato il ritorno in Baviera dei piloti che hanno partecipato ai vari raduni di auto modificate, controllati e multati qui, lo stesso a casa. Silvia Beltrami.
10: Li hanno aspettati lungo l'autostrada tedesca A7, un posto di blocco predisposto per monitorare il flusso di rientro dei partecipanti ai raduni che tanto rumore, e non solo su strada, hanno provocato nel Veronese, nel Basso Lago e non solo. Una settantina di macchine, di cui numerose elaborate, 13 non omologate, con componenti non registrati, impianti di scarico non a norma e la manomissione dei software di gestione del veicolo. Qualche auto è stata anche sequestrata per violazioni grave e sottoposta a perizia tecnica approfondita. Una prima fase di controlli, perché quando gli accertamenti saranno conclusi, i conducenti dei veicoli coinvolti rischiano sanzioni davvero elevate. Intanto sono al vaglio degli inquirenti veronesi i video delle nottate brave dei raduni, molto spesso non autorizzati, preparatori a quello invece autorizzato che si è svolto a Mozzambano lo scorso fine settimana. Molti video postati sui social che potrebbero portare gli organizzatori del raduno ufficiale dell'Alto Mantovano a rivalersi contro chi ha destabilizzato il loro evento. Non solo, i presidenti delle province di Verona, Brescia e Mantova sono pronti a iniziative comuni contro i raduni illegali, definiti veri e propri attentati alla pubblica sicurezza.
4: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti, e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
13: Serata in centro, zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
1: Radio Verona. Viabilità.
4: Ancora un aggiornamento sulla situazione del traffico. Code sulla 4 alla barriera di Trieste, Lisart e Monfalcone Est in direzione Trieste per traffico intenso. Gli autovelox fino a domenica 19 luglio in via Turbina, via Berardi, via Valpantena, via Bonfadio, via Palazzina e strada Larizza. Buon viaggio.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21, tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21, Radio Verona in Love. Radio Verona Flashback.

Dancing Without You, Sophie Helix Bexon con Nile Rodgers su Radio Verona. Bella novità targata estate 2026 alle 13:22 minuti su Radio Verona. Stavo ascoltando i grandi successi di Radio Verona, nel frattempo valutando che per chi resta nel nostro territorio anche il prossimo weekend, anche nei prossimi giorni, ci sono tantissime opportunità, ci sono tante sagre, tante feste, come la festa dell'antica Pieve a Cologna Veneta, che parte dopodomani, il 16 di luglio, la sagra di Santa Maria Maddalena a Soave, anch'essa parte domani. Dal 17 luglio invece ci sarà Noi Andiamo a Tutta Birra a Colognola e Colli. Ci sono davvero diversi appuntamenti per questo weekend, per questo fine settimana, possibilità di vivere una grande festa anche a Cavaglion Veronese, sempre dal 17. E poi c'è la Fiera del Tartufo Veneto a Ferrara di Monte Baldo dal 17 al 27 di luglio al Pala Family Fest, al Pala Ghiaccio di Posco Chiesa Nuova. Ci sarà una grande festa il 19 luglio, festa anche, c'è il Party Summer Vibes al porto di Brenzoni, in questo caso il 18 di luglio. Insomma, davvero tantissime opportunità. La musica, quella bella, quella che ci piace. Torniamo a Sanremo col più grande successo di questa edizione di Sanremo, quello firmato da Samurai J, Ossessione.

0: 26 minuti dopo le 13. Buon pranzo a tutti quanti voi. Questa è la prima unica radio di Verona. Siete con Nadia De Nicolò. Torniamo tra pochissimo insieme con la musica di Ava Max, One of Us.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
3: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
8: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

0: Ava Max su Radio Verona. Torniamo subito in redazione per scoprire insieme tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale. Seguire un altro top record, un singolo nuovo e poi un salto negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente in primo piano nella notte. Raid americani si sono abbattuti sull'Iran per 5 ore. L'aviazione a stelle e strisce ha colpito i siti militari di Bushehr, Chabar e Bandar Abbas. Trump ha lanciato una provocazione agli alleati. Voglio essere rimborsato dai paesi che stiamo aiutando. Intanto Teheran è tornato a far piovere missili e droni sui paesi del Golfo e dichiara: non riapriremo Hormuz per colpa delle aggressioni statunitensi. La cronaca. Brutale aggressione ad Altedo, Bologna, dove un minorenne è stato massacrato di botte da 20 coetanei in un parco dove è stato attirato con l'inganno. Il ragazzino, che ha riportato gravi lesioni, è riuscito a scappare dando l'allarme. Gli aggressori sono stati individuati e segnalati alla procura per i minorenni. L'aeroporto Marconi di Bologna e diversi scali del nord Italia, tra cui Milano Linate, Venezia e Treviso, sono in stato di allerta per una temporanea difficoltà nella fornitura di carburante destinato agli aerei. La criticità è legata al ritardo nell'arrivo di una nave cisterna che avrebbe dovuto consegnare il jet fuel necessario a rifornire gli aeroporti. E come se non bastasse ad aumentare i disagi per chi viaggia, in arrivo un doppio sciopero nazionale con lo stop di aerei e treni. Il 21 luglio si fermano diverse società di handling di alcuni aeroporti e i lavoratori della compagnia EasyJet, mentre giovedì e venerdì 23 e 24 luglio protesta nazionale di tutto il settore ferroviario indetta dai sindacati di base. E siamo allo sport, il calcio. Al via le semifinali ai mondiali, si parte stasera con Francia-Spagna, un match che per i Bleu cade in una data significativa, il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia. Un caso, intanto, le parole dell'ex premier spagnolo Rajoy sul team di Deschamps. Di altissimo livello, certo, ma senza francesi, da cui il governo di Madrid si è però dissociato. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: giornata di merda, novità!
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90€. Scopri di più su conad.it.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Radio Verona. Radio Verona.
6: Compilation 90.

0: Si titola Sexy Ladies, Lizzo su Radio Verona, 13:53 minuti. Siamo ai saluti, tra poco con voi ci sarà Daisy a farvi compagnia dalle 14 per tutto il pomeriggio. Come al solito noi ci ritroviamo domani mattina dopo l'informazione delle ore 9 e dalle 17 con voi Matteo Sambugaro on air in diretta da Piazza Bra per l'estate teatrale veronese dalle 19 fuori gioco con il nostro Alessandro De Pietro. Vi ricordo che ci sarà ovviamente l'informazione tra pochissimo curata dalla nostra Francesca Pellegrini e che vi aspetto come sempre domani mattina. A proposito di informazione, sempre dopo l'informazione delle ore 9 in arrivo anche la musica di Bambole e di Pezza, un abbraccione radiofonico da Nadia De Nicolò.
1: 30, 40, 50.
2: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
1: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
2: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
1: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89€.
2: Galassia!
1: L'iper risparmio per tutti.
3: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
4: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
5: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
6: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
9: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: È sempre più allerta caldo. Da oggi nuova risalita delle temperature. Verona riscatta l'allerta arancione con temperature tra oggi e domani tra i 36 e i 38 gradi. Il comune indica le oasi urbane.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 14 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È stato davvero salato il ritorno in Baviera dei piloti che hanno partecipato ai vari raduni di auto modificate, controllati e multati qui, lo stesso a casa. Sentiamo Silvia Beltrami.
4: Li hanno aspettati lungo l'autostrada tedesca A7, un posto di blocco predisposto per monitorare il flusso di rientro dei partecipanti ai raduni che tanto rumore, e non solo su strada, hanno provocato nel veronese, nel Basso Lago e non solo. Una settantina di macchine, di cui numerose elaborate, 13 non omologate, con componenti non registrati, impianti di scarico non a norma e la manomissione dei software di gestione del veicolo. Qualche auto è stata anche sequestrata per violazioni grave e sottoposta a perizia tecnica approfondita. Una prima fase di controlli, perché quando gli accertamenti saranno conclusi, i conducenti dei veicoli coinvolti rischiano sanzioni davvero elevate. Intanto sono al vaglio degli inquirenti veronesi i video delle nottate brave dei raduni, molto spesso non autorizzati, preparatori a quello invece autorizzato che si è svolto a Mozzambano lo scorso fine settimana. Molti video postati sui social che potrebbero portare gli organizzatori del raduno ufficiale dell'Alto Mantovano a rivalersi contro chi ha destabilizzato il loro evento. Non solo, i presidenti delle province di Verona, Brescia e Mantova sono pronti a iniziative comuni contro i raduni illegali, definiti veri e propri attentati alla pubblica sicurezza.
3: È iniziata la seconda fase dei lavori di adeguamento statico e funzionale del cavalcavia di Viale Piave, con interventi di ripristino anche in corrispondenza della rotatoria e del sottopasso che collega Viale Piave a Via Santa Teresa. Fino al 17 luglio off limits sottopasso in direzione di Via Santa Teresa, con divieto di transito per tutti i veicoli nel sottopasso che collega Viale Piave a Via Santa Teresa Tombetta. Una chiusura annunciata che però evidentemente ha colto di sorpresa molti automobilisti. Si ricorda che resteranno sempre consentite la direzione del centro città verso Stradone Santa Lucia e quella da Via Tombetta verso il centro. Per l'intera durata dei lavori resteranno sempre operative sopra il cavalcavia le due corsie esistenti, una per senso di marcia. L'85,5% delle ostetriche che hanno partecipato all'assemblea sindacale organizzata dalla UILP Funzione Pubblica il 22 giugno si è espresso a favore dell'introduzione su base volontaria dei turni di 12 ore. È quanto rende noto il sindacato, che ha già presentato la proposta all'azienda ospedaliera di Verona e annuncia che tornerà a discuterne nel tavolo di trattativa convocato per il 17 luglio. Secondo la UIL, il tema si inserisce nel più ampio percorso di rilancio dell'ospedale Donna e Bambino annunciato dalla direzione generale. Per il sindacato, tuttavia, il progetto dovrà necessariamente coinvolgere il personale sanitario a partire dalle ostetriche. Saranno oltre 17.000 i posti disponibili sui treni speciali del regionale di Trenitalia in partenza dalla stazione di Venezia Santa Lucia al termine della festa del Redentore. Per la notte più magica dell'anno in laguna tra sabato 18 e domenica 19 luglio, infatti, in aggiunta alla normale offerta, il regionale veneto di Trenitalia, su committenza della Regione Veneto, ha predisposto 15 corse straordinarie con treni a doppio piano e materiale di ultima generazione per garantire una gestione efficace dei flussi di viaggio al termine dello spettacolo pirotecnico. I treni straordinari, con partenze scaglionate tra mezzanotte e 50 e le 2.43, collegheranno Venezia con Padova, Conegliano, Porto Gruaro, Caorle, Bassano, Verona, Porta Nuova, Belluno, Rovigo ed Adria. Ed è tutto, buon pomeriggio.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
10: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

e da Radio Verona. Anche oggi voglio portarvi dritti nel cuore delle notizie più fresche, curiose e calde del nostro territorio. E a proposito di caldo, parliamo del Lago di Garda, perché se avete voglia di diventare attori, sappiate che c'è un'opportunità meravigliosa. Avete presente quindi fare

l'ultima serie TV firmata Disney Plus. Quindi, se volete saperne di più, drizzate le antenne, perché tra poco ne parliamo qui su Radio Verona. Ora Travis Scott, I Know.

0: Messenger fa venire voglia di battere le mani, clap clap, e chissà che qualcuno non batta le mani anche a voi, magari perché siete lì lì per fare gli attori. Ecco, quindi se avete voglia di mettervi in gioco e provare questa esperienza di fare gli attori e restare dietro la telecamera, insomma, e farvi vedere un po', sappiate che sono aperti i casting per trovare comparse e figurazioni speciali da impiegare nelle riprese di questo thriller che si chiama Delitto sul Lago di Garda, una nuova serie originale italiana di Disney Plus. Allora, la produzione è alla ricerca di persone maggiorenni disponibili per l'intero periodo delle riprese, che va da fine settembre al 15 novembre, di andare insomma nei vari posti che sono stati designati per girare questo film. Allora, si potranno candidare quindi soltanto le persone che potranno raggiungere queste location. Stiamo parlando della sponda bresciana del Lago di Garda. Il modulo per iscriversi è online, basta cercare Delitto sul Lago di Garda, ed è proprio un romanzo che si intitola Murder on Lake Garda, di uno scrittore britannico molto famoso perché scrive sul Sunday Times. E praticamente si tratta di un matrimonio, sapete, di quelli belli, quelli un po' fashion, lui il riccone di turno, lei l'influencer di turno, però il matrimonio viene rovinato da un cadavere che si trova lì fermo, immobile, sulla spiaggia. Ecco, sarebbe bello andarci, perché no? Quindi se volete farlo, mi raccomando, poi se verrete selezionati, che non vi venga in mente di fare ciao ciao con la manina alla mamma, perché non si può, bisogna fare gli attori seri. Giovanotti su Radio Verona con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
0: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Fino al 6 settembre Gardaland Night is Magic ti aspetta con attrazioni, show e tanto divertimento fino alle 23. E dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti solo a Gardaland Resort.
6: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
7: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
8: No, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
10: Noi 1000!
12: A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
14: www.titospec.it.
15: Cosa fai, tesoro?
14: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
15: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
14: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.

di Verona con Rolling Stones, Angry. Angry che vuol dire arrabbiato, e spero non vi arrabbiate con me per quello che sto per dirvi. Parliamo di economia, parliamo della shrinkflation. Che cos'è? È un termine che deriva dall'unione di due parole inglesi, il verbo to shrink, che significa restringere, e inflation, una parola che conosciamo molto bene, cioè inflazione, che sarebbe la crescita dei prezzi. Allora, ci saranno dei cambiamenti a partire da domani per quanto riguarda i supermercati, le vendite e quant'altro. Parliamo di questo fenomeno che consiste nella tendenza dei produttori a ridurre la quantità di prodotto dentro le confezioni per mantenere, diciamo, il prezzo invariato, ecco, stabile. E quindi ci saranno queste nuove norme in Italia che forse faranno arrabbiare qualcuno, perché qualcuno ha anche detto che c'è poca trasparenza in questa cosa. Insomma, comunque dal 15 luglio, cioè da domani, entrano in vigore queste nuove norme. Quindi attenzione, guardate bene le confezioni e guardate quanta roba in meno c'è rispetto a prima, così vi rendete conto. Businessman, sempre affari, dito.

0: Europa va in onda il GR nazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marina. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere un portavoce del regime, rispettare i diritti del popolo iraniano e che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. Diversamente precisa ancora il portavoce, si scontrerà con la reazione decisa dell'Iran. La politica italiana oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. La maggioranza in precedenza, divisa soprattutto sulle preferenze, sembra abbia trovato una sintesi. Il voto resta comunque incerto per alcuni punti su cui non è stato trovato l'accordo invece tra le opposizioni. La cronaca: 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta di Di Stefano, Tegano e Condello. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droghe, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. Dopo giorni di grande caldo in tutta Italia si attende una decisa fiammata nelle prossime ore che potrebbe portare le temperature a salire fino a 45 gradi. Oggi sono 4 le città con allerta meteo massima, già domani cresceranno a 7, il tutto aggravato da una siccità e una grave carenza idrica che sta iniziando a colpire diverse parti del Piemonte e della Sicilia. Siamo al calcio, in casa Napoli è tempo di ripartire ed è questo l'imperativo che si è posto Massimiliano Allegri dopo il finale di stagione con il Milan culminato con la mancata qualificazione alla Champions League e il conseguente esonero. Il tecnico livornese in conferenza stampa di presentazione si è detto ottimista comunque per la nuova stagione, vista anche l'importanza della rosa a disposizione. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Demon.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
4: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
3: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

esplosiva, canti e balli anche per tutti quei veneti che hanno vinto e stravinto una pioggia di euro al Super Enalotto, perché la Dea Bendata questo giro ha beccato parecchi veneti. Infatti nell'estrazione di sabato, di venerdì e anche sabato 11 luglio in Veneto sono stati centrati ben 4-5 per un valore complessivo che supera i 74.000 euro. Buone vacanze amici, devo dire di sì. Allora, venerdì 2-5 da 11.000 euro e rotti in provincia di Treviso e l'altro a Vicenza, e invece 25.834 euro per due, perché sono state due le vincite, una a Rovigo e l'altra in provincia di Treviso. Uno spettacolo incredibile, però il jackpot ancora non si riesce a beccare. L'ultimo è stato quello da 35 milioni e qualche cosa ancora in maggio ad Esenzano del Garda del 2025 anche, tra l'altro. E invece per quanto riguarda la prossima estrazione, mano alla schedina, insomma, vabbè, comunque per chi vuole provare a giocare, insomma, vuole tentare la fortuna, perché martedì, quindi 14 luglio, cioè oggi, il jackpot sale a qualcosa come 193,6 milioni di euro. Mamma mia, io non sono veramente tanti. Voi cosa ci fareste con tutti questi soldi se li vinceste? Sarebbe bello saperlo. Hey man.

sapore di mare, anche il sapore di sale, perché no, ma non soltanto perché il mare è salato, ma perché proprio prendere un lettino, prendere un ombrellone costa veramente salato. E infatti nell'estate 2026, secondo l'indagine di Altro Consumo, su 222 stabilimenti un ombrellone e due lettini

237. Rimini e Lignano Sabbiadoro stanno un po' più quieti, perché se si parla di 160 euro, però ci sono dei posti, ragazzi, dove bisogna veramente lasciare lì lo stipendio, eh. In alcuni stabilimenti della Costa Smeralda le cabane per tre costano anche 450 euro al giorno, eh. Mica babà, micio micio. E poi c'è la Versilia, negli stabilimenti quelli VIP le tende possono costare anche 600 euro al giorno, mentre le tende più grandi pensate per ospitare insomma più persone toccano addirittura i 1500 euro, però ti danno anche da bere gratis, eh. Non tanta roba, però qualcosina te la danno, così ti rinfreschi

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 live show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
9: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla! Scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: bisogna, però del resto è estate, non c'è niente da fare. E del resto sono, è arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali qui su Radio Verona, restate con noi.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Province di Verona, Brescia e Mantova alleate per un giro di vite contro i raid di auto truccate delle notti illegali. I presidenti dei Trenti, Pasini, Moraschini e Bottani sono concordi nel denunciare gravi danni ai territori, pronti a iniziative comuni per fermare le illegalità. Dalla regione il governatore Stefani aggiunge: giusta la linea unita delle istituzioni, mentre in Baviera la polizia ha stangato i piloti di rientro dal lago di Garda.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 14 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Un'altra tragedia sul Baldo, un turista 61enne tedesco è caduto con il parapendio. Si tratta della terza vittima in un mese e mezzo. L'incidente ieri pomeriggio alle 17 a Malcesine, dove per noi c'è Valentina Burati.
4: È caduto nell'acqua proprio poco più avanti del prato dove spesso atterrano gli appassionati di parapendio che si lanciano dal Monte Baldo a nord di Malcese. Franz Konstantin Bachi, il 61enne tedesco in vacanza sul lago di Garda, dove stava seguendo anche una scuola di lancio a vela con il parapendio. Konstantin Bachi ha perso il controllo della vela per l'appunto ieri pomeriggio intorno alle 17, finendo per cadere in acqua. Sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera, il 118, anche con l'elicottero di soccorso e i carabinieri della locale stazione, ma non c'è stato nulla da fare, l'uomo ha perso la vita nell'impatto. Il primo giugno, il primo caso di quest'estate, un altro turista tedesco, Marcel Bode, di 48 anni, la sua vela si è chiusa poco prima dell'atterraggio. Il 23 giugno invece a perdere la vita è stato lo svizzero Michel Patrick Grémaud, si era lanciato da Trattospino, dal la cima della funivia del Monte Baldo, e anche in quel caso la vela si è chiusa prima dell'atterraggio.
3: Con la nuova crisi di Hormuz, lo spettro dell'inflazione è dietro l'angolo. Crescono i prezzi dei carburanti anche per la spesa delle famiglie. I rincari sono una certezza con cui fare i conti. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il presidente di Coldiretti Verona, Alex Vantini, e Nicola Baldo, vicepresidente Confcommercio.
5: I venti di guerra tornano a soffiare, i prezzi di materie prime al consumo schizzano immediatamente alle stelle, minacciando ulteriori rincari a tutto danno dei consumatori. L'ennesima crisi tra Stati Uniti e Iran, con stavolta l'aggravante dell'ipotesi di un pedaggio sul passaggio delle navi ad Hormuz, getta di nuovo nella preoccupazione produttori e categorie che lanciano l'allarme anche per le famiglie. Tra i primi settori a soffrire, l'agroalimentare, dunque frutta e verdura.
6: L'aumento dei costi della produzione, in particolar modo per quanto riguarda le materie petrolifere, così come tante altre materie prime utilizzabili in agricoltura, l'aumento chiaramente pone della preoccupazione già in una situazione abbastanza pesante per il nostro territorio, perché stiamo vivendo una siccità importante. È vero che la dotazione dell'Adige è presente, però nell'altro territorio veneto veramente siamo in una situazione di crisi. E quindi questa nuova tensione non ci voleva, perché chiaramente mette nelle condizioni le imprese agricole di non lavorare serenamente.
5: Tra i primi rincari a mettere in difficoltà famiglie e imprese c'è poi quello del carburante, con i prezzi già in crescita 10 giorni dalla fine del taglio delle accise operato dal governo con fondi pubblici, e le previsioni non contemplano schiarite all'orizzonte.
7: A oggi il gasolio è aumentato di 15 centesimi e di 6 centesimi è aumentata la benzina. Il problema è che l'apertura delle borse per domani prevedono ulteriori aumenti intorno ai 5,5-6 centesimi e non sarà finita, perché finché continuano a spararsi un contro l'altro la situazione resta critica.
3: È stato davvero salato il ritorno in Baviera dei piloti che hanno partecipato ai vari raduni di auto modificate, controllati e multati qui, lo stesso a casa, Silvia Beltrami.
8: Li hanno aspettati lungo l'autostrada tedesca A7, un posto di blocco predisposto per monitorare il flusso di rientro dei partecipanti ai raduni che tanto rumore, e non solo su strada, hanno provocato nel Veronese, nel Basso Lago e non solo. Una settantina di macchine, di cui numerose elaborate, 13 non omologate, con componenti non registrati, impianti di scarico non a norma e la manomissione dei software di gestione del veicolo. Qualche auto è stata anche sequestrata per violazioni grave e sottoposta a perizia tecnica approfondita. Una prima fase di controlli, perché quando gli accertamenti saranno conclusi, i conducenti dei veicoli coinvolti rischiano sanzioni davvero elevate. Intanto sono al vaglio degli inquirenti veronesi i video delle nottate brave dei raduni, molto spesso non autorizzati, preparatori a quello invece autorizzato che si è svolto a Mozzambano lo scorso fine settimana. Molti video postati sui social che potrebbero portare gli organizzatori del raduno ufficiale dell'Alto Mantovano a rivalersi contro chi ha destabilizzato il loro evento. Non solo, i presidenti delle province di Verona, Brescia e Mantova sono pronti a iniziative comuni contro i raduni illegali, definiti veri e propri attentati alla pubblica sicurezza.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.
9: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
10: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
9: Ancora no, manca l'illuminazione.
10: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
9: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
10: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
11: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
12: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
13: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
12: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
14: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
15: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
16: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
17: Radio Verona. Meteo.
3: La temperatura massima oggi sui 34-35 gradi. Domani mercoledì 15 luglio in prevalenza sereno, poco parzialmente nuvoloso. La temperatura massima domani si alzerà ancora, arriverà sino a 37 gradi, la minima sarà di 24.
17: Radio Verona Flashback.

Disco flashback su Radio Verona, Rod Stewart, Every Beat of My Heart. Un battito del cuore, perché no, anche un tuffo con vista. Ecco, se restate a casa e non andate in vacanza, vi consiglio di andare a San Zeno di Montagna, perché ha aperto la piscina comunale, che è uno storico centro natatorio che è immerso nel verde chiaramente del Monte Baldo e offre una vista mozzafiato sul lago di Garda. Quindi fate il bagno e avete davanti questo background, anzi avant ground, che è la fine del mondo. San Zeno di Montagna è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, quindi c'è la piscina per il nuoto libero, l'area relax, corsi, acqua gym, lettini, c'è di tutto e di più per chi magari non può andare in vacanza o almeno deve aspettare magari fine agosto, settembre. Quindi si può ritemprare sicuramente in un posto tanto bello come questo. On My Mind è su Radio Verona con

oppure come volete chiamarle, Street of Dreams. E devo veramente ringraziare di cuore e salutare questo gruppo Vacanze Sardegna: Beppe, Paola, Susi, Paolo, Laura, Claudio e la piccola meticcia Cora. Vi ringrazio ragazzi perché avete portato una fetta di Verona, avete portato Radio Verona in vacanza con voi e anche il vostro cagnolino, che questa è veramente una gran bella cosa. Siete fortunati tutto sommato nella sfortuna di rientrare a casa, perché appunto dicono al telegiornale che ci sarà questo picco di calore pazzesco proprio in Sardegna, si parla di 43-44 gradi, quindi nella sfortuna del rientro siete anche tutto sommato fortunati. Non è che qui ecco ci sia un fresco pazzesco, però sicuramente una decina di gradi in meno, facciamo 5, ecco dai, qualcosina del genere, non si sta malissimo come si starà purtroppo in Sardegna nei prossimi giorni. Ben rientrati allora, anzi no, buon rientro a Verona e la musica prosegue. Restate con noi, restate con Radio Verona, con Daisy fino alle ore 17. Adesso c'è Francesca Michelin, Stre-

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
6: Funivia Malcesine Montebaldo. Da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking. Ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo. Dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Grid Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Grid al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito gridenergia.it.
9: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

po' di tante cose, ci si trova con gli amici, magari si beve un Aperol Spritz che va tanto di moda, ma c'è una moda adesso che sta spopolando ovunque, è l'ultimo trend della manicure, le Aperol Spritz Nails. Non è una semplice passata di smalto arancione, vero, ma è una vera e propria opera d'arte, molto fresh, frizzante e anche instagrammabile, perché se ne vedono veramente tantissime di foto con questo tipo di manicure sui social. Gli ingredienti cosa sono? Quindi una base sfumata ovviamente sul giallo brillante, arancione, eccetera eccetera, ma il bello è la fettina d'arancia disegnata a mano libera proprio su una delle unghie e l'effetto ghiaccio, che sarebbero praticamente delle palline di gel che danno proprio questo effetto ghiaccio. Bellissimo, ma è veramente bello. Però attenzione, attenzione, gli stuzzichini non sono compresi, ecco, mi raccomando. Però sicuramente quando li prenderete in mano farete la vostra bella figura. Aperol Spritz e stuzzichini e naturalmente unghie a te.

0: 15:31 minuti su Radio Verona, ora spazio alle notizie nazionali e internazionali.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. La politica in primo piano. Oggi nell'aula della Camera inizia l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio dovranno votare sui 200 emendamenti presentati. La maggioranza in precedenza, divisa soprattutto sulle preferenze, sembra abbia trovato una sintesi. Il voto resta comunque incerto perché su alcuni punti invece non è stato trovato un accordo tra le opposizioni. Dall'estero l'Iran non cambierà idea sul blocco dello stretto di Hormuz nonostante i tentativi degli Stati Uniti di assumere il controllo della rotta marittima. L'unico modo per riaprire la via navigabile, fa sapere un portavoce, rispettare ed eritere il popolo iraniano, che gli Stati Uniti rispettino il memorandum d'intesa. La cronaca: Antonio Cercola, di 58 anni, è stato ritrovato morto questa mattina nella sua abitazione a Pagani, in provincia di Salerno. Il corpo, secondo le prime informazioni, avrebbe mostrato segni di violenza. I carabinieri avrebbero fermato il figlio 27enne. Al momento non è esclusa alcuna pista. A Petriolo, in provincia di Macerata, un uomo invece di 29 anni ha investito un cagnolino uccidendolo davanti ai suoi padroni ed è fuggito a folle velocità. Il 29enne è stato poi denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata. Il tennis: Andrea Pellegrino vince all'esordio l'ATP 250 di Båstad in Svezia. Al primo match nel circuito maggiore da Parigi, il pugliese batte il norvegese Kier, numero 118 al mondo, con un netto 6-3-6-2 in un'ora e 23 minuti di gioco. L'azzurro dunque si regala così un secondo turno di prestigio contro Andriy Rublev. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.
4: While we're living in

facendo sport. Allora, se avete nostalgia, sapete, di quei tempi d'oro in cui l'indimenticato Sean Connery tirava fuori una motocicletta pieghevole da una valigetta, allora adesso ho una notizia da darvi veramente interessante. Allora, la tecnologia da servizi segreti è finalmente arrivata sui nostri laghi, fiumi, insomma sulle nostre acque. Non sto parlando di un sottomarino a forma di coccodrillo, chiaramente, ma di qualcosa di decisamente

pelle, quindi entra in uno zaino, si gonfia in 10 minuti, pesa 8 kg e quando non serve ritorna dentro al vostro zaino come l'avete portata. La si porta in aereo, sul treno, in macchina, la usi sul lago, al mare, in montagna, insomma, dove ti pare. È davvero molto molto interessante, utile, perché ci si sposta, si va in vacanza e senza portarsi dietro la tavola quella intera, ecco, così gonfiabile. Una nuova idea che piace tantissimo e sta andando veramente tanto tanto forte. E i VC, va forte anche lui qui su Radio Verona.

Matt che fa venire voglia di fare un riposino, e se siete lì che sentite un po' la palpebra che cade un po' pesante come una saracinesca, non lottate contro il sonno, crollate sulla tastiera. Sì, perché l'ultima ricerca scientifica dice che il pisolino pomeridiano sul posto di lavoro non è pigrizia ma è un incredibile booster di produttività. Praticamente dormire è il nuovo fatturare. Certo, insomma, spiegarlo al capo che vi trova con la bava sul report mensile potrebbe anche non essere facilissimo, vero? Ma voi siate furbi, se vi becca con gli occhi chiusi non state dormendo, state meditando, una meditazione focalizzata sul budget. E se proprio vi trova accasciati sotto la scrivania e dici beh, stavo cercando una penna, sai, mi era caduta, ci ho impiegato una ventina di minuti, perché infatti dicono che ci vorrebbe un riposino che va dai 15 ai 20 minuti, perché altrimenti poi si rischia veramente l'abbiocco totale e il rimbambimento totale. Quindi usate il faldone dei contratti come cuscino e buona ricarica a tutti. Mi raccomando, il pisolino va fatto tra le ore 13 e le ore 16, non oltre. E mi raccomando, se vi svegliate che l'ufficio è buio però e c'è solo l'impresa delle pulizie, forse avete esagerato un po', mi raccomando, state attenti, mettete la sveglia. E noi intanto ci ascoltiamo Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi, qui su Radio Verona.

0: Teddy Swims su Radio Verona alle 15:54 minuti.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it. Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
11: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324-844-6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.

0: Ho davanti ai miei occhi la classifica delle strade più pericolose al mondo e nella top 10 c'è anche Viale Piave. Scherzo ovviamente. Poi parleremo di questa classifica, ma adesso lo spazio va alle notizie locali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Per lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria verso il Brennero, i treni regionali saranno sostituiti da autobus, confermate in tutte le stazioni della tratta interessata. Per il veronese sono interessate le stazioni Traperi e Verona Porta Nuova tra il 20 e il 26 luglio, dove i viaggiatori troveranno autobus ordinari e corse dirette. Negli stessi giorni saranno cancellati o limitati a Porta Nuova i collegamenti Napoli, Roma, Verona, Bolzano.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È martedì 14 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. È stato davvero salato il ritorno in Baviera dei piloti che hanno partecipato ai vari raduni di auto modificate, controllati e multati qui, lo stesso a casa. Sentiamo Silvia Beltrami.
4: Li hanno aspettati lungo l'autostrada tedesca A7, un posto di blocco predisposto per monitorare il flusso di rientro dei partecipanti ai raduni che tanto rumore, e non solo su strada, hanno provocato nel veronese, nel Basso Lago e non solo. Una settantina di macchine, di cui numerose elaborate, 13 non omologate, con componenti non registrati, impianti di scarico non a norma e la manomissione dei software di gestione del veicolo. Qualche auto è stata anche sequestrata per violazioni grave e sottoposta a perizia tecnica approfondita. Una prima fase di controlli, perché quando gli accertamenti saranno conclusi, i conducenti dei veicoli coinvolti rischiano sanzioni davvero elevate. Intanto sono al vaglio degli inquirenti veronesi i video delle nottate brave dei raduni, molto spesso non autorizzati, preparatori a quello invece autorizzato che si è svolto a Mozzambano lo scorso fine settimana. Molti video postati sui social che potrebbero portare gli organizzatori del raduno ufficiale dell'Alto Mantovano a rivalersi contro chi ha destabilizzato il loro evento. Non solo, i presidenti delle province di Verona, Brescia e Mantova sono pronti a iniziative comuni contro i raduni illegali, definiti veri e propri attentati alla pubblica sicurezza.
3: È iniziata la seconda fase dei lavori di adeguamento statico e funzionale del cavalcavia di Viale Piave, con interventi di ripristino anche in corrispondenza della rotatoria e del sottopasso che collega Viale Piave a Via Santa Teresa. Fino al 17 luglio off limits sottopasso in direzione di Via Santa Teresa, con divieto di transito per tutti i veicoli nel sottopasso che collega Viale Piave a Via Santa Teresa Tombetta. Una chiusura annunciata che però evidentemente ha colto di sorpresa molti automobilisti. Si ricorda che resteranno sempre consentite la direzione del centro città verso Stradone Santa Lucia e quella da Via Tombetta verso il centro. Per l'intera durata dei lavori resteranno sempre operative sopra il cavalcavia le due corsie esistenti, una per senso di marcia. L'85,5% delle ostetriche che hanno partecipato all'assemblea sindacale organizzata dalla UILP Funzione Pubblica il 22 giugno si è espresso a favore dell'introduzione su base volontaria dei turni di 12 ore. È quanto rende noto il sindacato, che ha già presentato la proposta all'azienda ospedaliera di Verona e annuncia che tornerà a discuterne nel tavolo di trattativa convocato per il 17 luglio. Secondo la UIL, il tema si inserisce nel più ampio percorso di rilancio dell'ospedale Donna e Bambino annunciato dalla direzione generale. Per il sindacato, tuttavia, il progetto dovrà necessariamente coinvolgere il personale sanitario a partire dalle ostetriche. Saranno oltre 17.000 i posti disponibili sui treni speciali del regionale di Trenitalia in partenza dalla stazione di Venezia Santa Lucia al termine della festa del Redentore. Per la notte più magica dell'anno in laguna tra sabato 18 e domenica 19 luglio, infatti, in aggiunta alla normale offerta, il regionale veneto di Trenitalia, su committenza della Regione Veneto, ha predisposto 15 corse straordinarie con treni a doppio piano e materiale di ultima generazione per garantire una gestione efficace dei flussi di viaggio al termine dello spettacolo pirotecnico. I treni straordinari, con partenze scaglionate tra mezzanotte e 50 e le 2.43, collegheranno Venezia con Padova, Conegliano, Porto Gruaro, Caorle, Bassano, Verona, Porta Nuova, Belluno, Rovigo ed Adria. Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: Meteo.
3: La temperatura massima oggi sui 34-35 gradi. Domani mercoledì 15 luglio in prevalenza sereno, poco parzialmente nuvoloso. La temperatura massima domani si alzerà ancora, arriverà sino a 37 gradi, la minima sarà di 24.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
8: Radio Verona Flashback.

ma proprio di precipizi, valanghe, fango siberiano, curve cieche senza guardrail, insomma una cosa pazzesca. Sta classifica però comprende nella top 10 anche una strada italiana, che non è appunto, ho scherzato prima, Viale Piave, chiaramente era per fare, fa fatto la battuta, ma è il passo dello Stelvio, che si trova al confine tra la Lombardia e l'Alto Adige, vicino alla Svizzera. È stato costruito tra il 1820 e il 1825 dell'impero austriaco proprio per collegare la Lombardia al resto del territorio. Si estende per circa 29 km e ha ben 48 curve a tornante. Visto dall'alto fa veramente impressione, proprio traccia una spirale che sembra quasi, sapete, quelle cose ipnotiche, ecco, e quindi fa veramente paura ed è nella top 10 delle strade più pericolose.

Amici, se questa mattina vi siete svegliati un po' così incriccati, lamentandovi per quel dolorino alla schiena che proprio non vuole passare, beh, mettetevi comodi perché sto per darvi una lezione di vita che vi farà sentire in colpa. Ebbene sì. Allora, vogliamo a Pino Torinese per conoscere la nostra eroina del giorno. Si chiama Idanna Abignente ed è la pole dancer più anziana del mondo. Allora, sentite qua, mentre noi alla soglia dei 40 anni già rischiamo il colpo della strega anche solo per raccogliere le chiavi da terra, la signora Idanna ha deciso di iniziare a fare acrobazie sul palo alla bellezza di 70 anni. Oggi, pensate, ne ha 82, vi giuro. È bellissima, ha un fisico spettacolare e poi lassù ci sta veramente con una grazia che fa invidia anche ai ventenni. La cosa meravigliosa è che quando a Pino Torinese l'hanno vista uscire di casa con la borsa della palestra, i vicini hanno pensato: ah, la signora andrà al classico corso di ginnastica dolce. E invece no, la signora Idanna ha preso la vita di petto, dimostrando che l'età è davvero

questa cosa, pensate alla signora Idanna che vola a 3 metri da terra. Idanna, sei ufficialmente il nostro mito assoluto. Se passi da queste parti, insegnaci un po' a sconfiggere quella che è la forza di gravità, o almeno a scendere dal letto senza scricchiolare.

0: vorrai fare le attrazioni di Gardaland sotto il cielo stellato. Fino al 6 settembre puoi attrazioni, notti sensazionali e lo show finale Gardaland Night Beats fino alle 23. Quindi musica, luci e un gran finale.
1: Sì, fai serata con noi a Gardaland.
2: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
3: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
4: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88 con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore. In punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
4: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
5: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.

Sondaggino, sondaggino, la BBC ha stilato la lista delle cose da non fare assolutamente quando si mangia in Italia. In pratica è una specie di manuale di sopravvivenza per turisti. Al primo posto ovviamente il re dei reati, vietato il cappuccino dopo pranzo, io dico anche dopo cena, insomma, no? Gli inglesi avvertono, gli italiani vi guarderanno male. E grazie, insomma, te lo immagini, dopo un bel, non so, risotto o una frittura di pesce, digerire con un cappuccino bollente, insomma, direi che è una vera eresia, anche se il cappuccino, guai a chi ce lo tocca, vero? Però quello sta meglio con la brioche. Però il vero dramma è un altro: vietato chiedere il parmigiano sugli spaghetti alle vongole o allo scoglio. Infatti la BBC scrive che farà sussultare chi vi sta intorno. Quindi ragazzi, altro che sussultare, qua si rischia l'incidente diplomatico, eh? Non si deve mettere il grana sopra il pesce, almeno così, insomma, dicono. Poi ognuno è giusto che faccia quello che vuole. Infine la BBC sottolinea che mangiare al ristorante in Italia è un rito sociale e che quindi non bisogna avere fretta, anzi bisogna conversare e gustare il cibo. E poi la BBC suggerisce di non saltare mai l'amaro a fine pasto. Quella è la conclusione di tutto, digestivo e soprattutto è così, diciamo che aiuta a rendere ancora più conviviale la chiusura del pasto.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un pomeriggio dalla redazione, la legge elettorale in primo piano dopo un'ora e mezza dal previsto avvio della seduta d'aula sulla riforma è cominciata la discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità. La riunione della Camera inizialmente prevista alle 14 è iniziata con ritardo e fino ad ora si sono susseguiti solo gli interventi delle opposizioni su temi anche diversi dalla proposta di legge. E Meloni sfida le opposizioni, niente voto segreto, si mette la faccia sulle preferenze, si conclude così un post sui social dunque della Presidente del Consiglio che aggiunge sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma dunque la propria responsabilità del voto e ci metta la faccia davanti agli italiani, scrive in un post social Meloni. Donald Trump, parlando nello studio Vale a proposito dell'imposta del 20% sulle merci che passano per lo stretto di Hormuz, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono essere rimborsati perché stanno proteggendo un'area molto ricca del mondo. Il vice premier e ministro degli esteri italiani invece dichiara che l'Italia è per la libertà di navigazione, il dar vita a pedaggi per il passaggio, dice Tajani, significherebbe realizzare un precedente pericoloso. Il nuovo codice della strada, novità che riguardano l'uso dei monopattini, dopo recente obbligo di targa e il casco dal 16 luglio i monopattini dovranno anche essere coperti da assicurazione. L'obbligo di copertura assicurativa interessa 1 milione di proprietari privati. Le società di sharing si sono già adeguate, ma non in assenza di critiche. Gli operatori lamentano un aggravio non irrilevante dei costi. Il calcio, Francia e Spagna e la prima semifinale del Mondiale 2026. A Dallas si gioca l'accesso all'appuntamento conclusivo in programma il 19 luglio al MetLife Stadium contro una tra Inghilterra e Argentina in campo domani. I Blues che hanno eliminato il Marocco ai quarti e la Roca il Belgio si ritrovano di fronte 2 anni dopo il successo degli uomini della Fuente nella semifinale di Euro 2024. Ci sarà ancora una volta la sfida stellare tra Yamal e Mbappé. Calcio d'inizio stasera, ore 21. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ora Charlie XX con Wink Wink.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
2: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: disco compilation anni 90 è Ligabue con Anime in Plexiglass ed è arrivato il momento di una breaking news. Buon pomeriggio alla nostra Silvia Beltrami.
1: Buongiorno Desi, buongiorno a te. Per dire che questo caldo che davvero non ci molla, siamo oggi nella prima giornata della terza ondata, ebbene torna a far chiudere, diciamo così, alcuni piani della Casa di Giulietta. Da domani, infatti, il secondo, terzo e quarto piano del monumento, forse più visto al mondo della nostra città, sarà chiuso al pubblico per tutelare il personale di servizio e i visitatori. Ovviamente l'amministrazione comunale è al lavoro per dare una risposta per adeguare, diciamo, gli impianti termici e di raffrescamento della struttura. Non è facile intervenire sul comfort microclimatico in spazi vincolati, così circoscritti ad alta frequentazione. È una sfida, però l'amministrazione ci sta lavorando. Per il momento però questo caldo davvero impedisce proprio sia ai visitatori che a chi ci lavora di poter respirare, quindi secondo, terzo o quarto piano saranno chiusi da domani al 14 agosto, a meno che dopo non rinfreschi, allora ci sarà un dietrofront.
0: E noi ce lo auguriamo veramente di cuore che possa rinfrescare.
1: Beh, ma domani sono previsti temporali e anche venerdì mi dicono che ci sarà un forte temporale qui nella nostra zona.
0: Speriamo. Che non grandine.
1: Certo.
0: Giusto? E quello è il lato tragico. Ringraziamo quindi Silvia Beltrami per la notizia riguardo appunto la Casa di Giulietta e noi proseguiamo con la musica. C'è Dennis Lloyd su Radio Verona con Nevermind.

James Lloyd sulla Verona Nevermind. E io vi dico Nevermind perché dovete partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è molto semplice: dal lunedì alla domenica risolvete il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete la parola. Registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi veramente da urlo. Stiamo parlando di una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Quindi cosa aspettate, cari amici di Radio Verona? Giocate

top 5. Allora, Milano abbiamo detto che guadagna una posizione, perché sul capoluogo lombardo a quanto pare pesa questa forza dell'euro, e anche perché cresce poi anche tra l'altro il mercato immobiliare di pregio. Per quanto riguarda la classifica completa, insomma, abbiamo detto i primi 5, poi ci sono ancora Shanghai, Parigi, Sydney e Bangkok, e queste sono le città più care del mondo, e ci siamo anche noi però, Non so, è un pregio o un difetto essere tra le città più care del mondo in Italia? Milano, sì, Milano è

0: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: No, no, no, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
9: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: vostra giornata. Un abbraccio e baci, baci, baci. Tra poco il notiziario locale conduce in studio Francesca Pellegrini.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Per lavori di manutenzione sulla linea ferroviaria verso il Brennero, i treni regionali saranno sostituiti da autobus, confermate in tutte le stazioni della tratta interessata. Per il veronese sono interessate le stazioni Traperi e Verona Porta Nuova tra il 20 e il 26 luglio, dove i viaggiatori troveranno autobus ordinari e corse dirette. Negli stessi giorni saranno cancellati o limitati a Porta Nuova i collegamenti Napoli, Roma, Verona, Bolzano.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È martedì 14 luglio, ben ritrovati da Francesca Pellegrini. Un'altra tragedia sul Baldo, un turista 61enne tedesco è caduto con il parapendio. Si tratta della terza vittima in un mese e mezzo. L'incidente ieri pomeriggio alle 17 a Malcesine, dove per noi c'è Valentina Burati.
6: È caduto nell'acqua proprio poco più avanti del prato dove spesso atterrano gli appassionati di parapendio che si lanciano dal Monte Baldo a nord di Malcese. Franz Konstantin Bachi, il 61enne tedesco in vacanza sul lago di Garda, dove stava seguendo anche una scuola di lancio a vela con il parapendio. Konstantin Bachi ha perso il controllo della vela per l'appunto ieri pomeriggio intorno alle 17, finendo per cadere in acqua. Sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera, il 118, anche con l'elicottero di soccorso e i carabinieri della locale stazione, ma non c'è stato nulla da fare, l'uomo ha perso la vita nell'impatto. Il primo giugno, il primo caso di quest'estate, un altro turista tedesco, Marcel Bode, di 48 anni, la sua vela si è chiusa poco prima dell'atterraggio. Il 23 giugno invece a perdere la vita è stato lo svizzero Michel Patrick Grémaud, si era lanciato da Trattospino, da la cima della funivia del Monte Baldo, e anche in quel caso la vela si è chiusa prima dell'atterraggio.
5: Con la nuova crisi di Hormuz e lo spettro dell'inflazione dietro l'angolo, crescono i prezzi dei carburanti anche per la spesa delle famiglie. Rincari sono una certezza con cui fare i conti. Nel servizio di Giovanni Salvatori, il presidente di Coldiretti Verona, Alex Vantini, e Nicola Baldo, vicepresidente Confcommercio.
7: I venti di guerra tornano a soffiare, i prezzi di materie prime al consumo schizzano immediatamente alle stelle, minacciando ulteriori rincari a tutto danno dei consumatori. L'ennesima crisi tra Stati Uniti e Iran, con stavolta l'aggravante dell'ipotesi di un pedaggio sul passaggio delle navi ad Hormuz, getta di nuovo nella preoccupazione produttori e categorie che lanciano l'allarme anche per le famiglie. Tra i primi settori a soffrire, l'agroalimentare, dunque frutta e verdura.
8: Aumento di costi della produzione, in particolar modo per quanto riguarda le materie petrolifere, così come tante altre materie prime utilizzabili in agricoltura. L'aumento chiaramente pone della preoccupazione già in una situazione abbastanza pesante per il nostro territorio, perché stiamo vivendo una siccità importante. È vero che la dotazione dell'Adige è presente, però nell'altro territorio veneto veramente siamo in una situazione di crisi. crisi, e quindi questa nuova tensione non ci voleva, perché chiaramente mette nelle condizioni le imprese agricole di non lavorare serenamente.
7: Tra i primi rincari a mettere in difficoltà famiglie e imprese c'è poi quello del carburante, con i prezzi già in crescita a 10 giorni dalla fine del taglio delle accise operato dal governo con fondi pubblici, e le previsioni non contemplano schiarite all'orizzonte.
9: A oggi il gasolio è aumentato di 15 centesimi e di 6 centesimi è aumentata la benzina. Il problema è che l'apertura delle borse per domani prevedono ulteriori aumenti intorno ai 5,5-6 centesimi, e non sarà finita, perché finché continuano a spararsi un contro l'altro la situazione resta critica.
5: È stato davvero salato il ritorno in Baviera dei piloti che hanno partecipato ai vari raduni di auto modificate, controllati e multati qui, lo stesso a casa. Silvia Beltrami.
10: Li hanno aspettati lungo l'autostrada tedesca A7, un posto di blocco predisposto per monitorare il flusso di rientro dei partecipanti ai raduni che tanto rumore, e non solo su strada, hanno provocato nel Veronese, nel Basso Lago e non solo. Una settantina di macchine, di cui numerose elaborate, 13 non omologate, con componenti non registrati, impianti di scarico non a norma e la manomissione dei software di gestione del veicolo. Qualche auto è stata anche sequestrata per violazioni grave e sottoposta a perizia tecnica approfondita. Una prima fase di controlli, perché quando gli accertamenti saranno conclusi, i conducenti dei veicoli coinvolti rischiano sanzioni davvero elevate. Intanto sono al vaglio degli inquirenti veronesi i video delle nottate brave dei raduni, molto spesso non autorizzati, preparatori a quello invece autorizzato che si è svolto a Mozzambano lo scorso fine settimana. Molti video postati sui social che potrebbero portare gli organizzatori del raduno ufficiale dell'Alto Mantovano a rivalersi contro chi ha destabilizzato il loro evento. Non solo, i presidenti delle province di Verona, Brescia e Mantova sono pronti a iniziative comuni contro i raduni illegali, definiti veri e propri attentati alla pubblica sicurezza.
5: Ed è tutto, buon pomeriggio.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti, e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Serata in centro zero stress?
13: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
12: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
14: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
2: Radio Verona. Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona live.
1: Buonasera, bentrovati, ben trovate. Martedì 14 di luglio, le 17:13. Saluto anche Tesi che mi ha preceduto. Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Sono in diretta da Piazza Brada, la Roulotte, dal luogo d'incontro dell'estate teatrale veronese che ospita tantissime performance e soprattutto luogo in cui in queste settimane stiamo cercando di raccontare quello che accade in città con l'estate teatrale veronese, un'estate teatrale veronese mai come quest'anno così bella, diffusa. A proposito di questo, fra pochissimo andremo a parlare con Barbara Baldo di Urban Orbit, la prima edizione del festival che trasforma la città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Oltre 20 appuntamenti, si è iniziati il 26 di giugno e anche questa settimana ci sono diverse cose di cui parlare, di cui andare a raccontare. Urban Orbit è promosso dal Comune di Verona con il sostegno delle circoscrizioni e organizzato da Ippogrifo Produzioni, quindi insomma fra poco andremo a parlarne. State lì, 17:14, questa è Radio Verona.
0: Ti informa, ti diverte, è la tua musica, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Everything was so much simpler and that's exactly what I need. No views, no likes, real love, and real life.

0: Radio Verona Live.
1: Live su Radio Verona alle 17:18 minuti, in diretta da Piazza Bra. Buon martedì sera, Matteo San Bugaro in vostra compagnia. L'abbiamo già parlato nelle ore precedenti, poi anche con Desi, i vari colleghi che si sono succeduti in diretta. Giornate calde, caldissime, però possiamo tranquillizzarvi: qui il roulotte si sta molto bene perché c'è un bellissimo poi ventilatore che ci dà un refrigerio, ci fa in qualche modo godere di questa giornata, di questo bel sole. Siamo ospiti della roulotte dell'estate teatrale veronese, ricordo ancora il contatto 335 60 11 610. Poco fa ho accennato che avremo parlato anche del festival di teatro urbano Urban Orbit. Ben trovata Barbara Baldo, buonasera.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Buon pomeriggio, buenas tarde direbbero, no, in Spagna, per trovare tra virgolette una via di mezzo. Buon pomeriggio, buonasera Barbara. Allora, Ipogrifo Produzioni, no, che in qualche modo con la tua figura, ma ovviamente anche con il tuo team, sta organizzando questa che è una prima edizione del festival che trasforma in qualche modo la città in un grande palcoscenico a cielo aperto e che insieme poi ad Estate Teatrale Veronese ed altre tra virgolette iniziative che si trovano in città e nei quartieri, come dire, contamina, plasma questa stagione veramente bella. Avete iniziato il 26 giugno, vero? Però
2: esatto.
1: Vuoi raccontarci un po' come nasce questa cosa, come nasce questa prima edizione poi di Urban Orbit?
2: È un'evoluzione, è uno sviluppo di alcune iniziative che erano già state realizzate in passato e nelle quali il direttore artistico Fabrizio Arcuri ha visto delle potenzialità per farle diventare non soltanto degli eventi occasionali o degli eventi di quartiere come erano prima, e invece di creare una struttura vera e propria che, come dicevi giustamente, invade la città e crea appunto queste orbite urbane saltando dal centro storico ai quartieri più periferici, rivolgendosi a tutte le età e a tutti i cittadini italiani o turisti che siano.
1: Allora facciamo un gioco, andiamo indietro nel tempo, 26
2: sì.
1: giugno, quindi qualche settimana fa avete iniziato. Io farei una cosa, andiamo un attimino a vedere quello che è accaduto e poi magari nel prossimo intervento capiamo invece quello che accadrà, perché fra poco anche qui in città accade qualcosa.
2: Volentieri.
1: Cosa avete portato inizialmente?
2: Sono successe delle cose veramente bellissime. Abbiamo inaugurato con una compagnia mista italiana e brasiliana che in Piazza delle Erbe ha portato uno spettacolo che si intitola Felici per sempre. A bordo di una topolino originale del 1956 sono arrivati due sposi che hanno avuto un incidente in macchina. Ovviamente si trattava di una gag, di una clownerie, e hanno messo in scena uno spettacolo di teatro fisico, di una poesia incredibile, con grandi doti artistiche ovviamente, e coinvolgendo la Piazza Erbe in un momento davvero sospeso e magico. Ci siamo poi spostati anche nei quartieri, abbiamo raggiunto appunto la seconda circoscrizione sulle colline veronesi, ospiti del Agri Park di Villare, portando uno spettacolo musicale, un one man band che si è esibito in una domenica torrida e facendoci ballare tutti insieme nonostante il caldo e la fatica. Ma siamo stati appunto anche in ottava circoscrizione, quindi nelle aree più periferiche, per poi tornare nel centro storico con numerose compagnie, tantissimi artisti che mettono insieme veramente grandi contraddizioni, cioè tra i nomi che fanno parte veramente del curriculum dell'eccellenza del circo contemporaneo in Italia e all'estero, come per esempio Nando e Maila, che domenica scorsa sono stati in Piazza dei Signori con il loro circo musicale, con le compagnie invece più giovani, emergenti, come quella che oggi pomeriggio ospiteremo alle 18:30 in Piazza dei Signori.
1: Allora facciamo una cosa, ne parliamo fra poco, intanto lo ricordiamo così, oltre 20 appuntamenti, si è iniziato a fine giugno e si proseguirà poi fino alla metà di settembre, quindi ovviamente poi
2: avete tempo.
1: Esatto, c'è tempo, poi ricordiamo anche il sito e dove andare a vedere tutti questi appuntamenti. Abbiamo con noi Barbara Baldo, lo ricordo, 335 60 11 610 se volete interagire, magari fare qualche domanda. Noi ci prendiamo un piccolo break, canzone con Robby Strauss e ci ritroviamo fra poco, state con noi.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: Il 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
8: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
9: Mamma Mobile Discount. Vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
13: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
13: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
14: Scialla, scialla!
12: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
16: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
17: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
16: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.

0: buonissimo.
1: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Radio Verona, live.
1: Live in diretta da Piazza Bra, buonasera ancora a tutti, Matteo Sambugaro in vostra compagnia, ma non sono da solo, sono con Barbara Baldo, Ipogrifo Produzioni, ben trovata. Grazie. Barbara, per parlare di Urban Orbit, il primo festival di strada diffuso, no? Per le vie del centro di Verona, ma anche dei quartieri, insomma di tutte le circoscrizioni poi di questa bella e grande città. Oggi, ci accennavi poco fa, 18:30 ci sono diversi appuntamenti, qua vicino, noi siamo in Piazza Bra, però verso Portori Borsari... giusto?
2: Corretto.
1: Corretto. In Piazza Erbe succede qualcosa, cosa succede?
2: Sì, oggi iniziamo con uno spettacolo di mimo, tra l'altro di uno dei mimi artisti veronesi più amati, Sergio Bonometti, che accompagnerà con le sue improvvisazioni i cittadini, i turisti di passaggio, eccetera, verso l'evento clou della serata. Alle 18:30 in Piazza dei Signori si esibisce Cometa Circus, che è un duo italo-peruviano. Stanno installando in questo momento una struttura alta 7,5 metri nel centro di Piazza dei Signori, dalla quale si creeranno evoluzioni aeree meravigliose, raccontando tutte, tracciando la storia del filo di cotone, proprio, che è un po' il fil rouge, diciamo, di questa esibizione, perché appunto il teatro urbano vuol dire molte cose: vuol dire mimo, vuol dire acrobazie, vuol dire giocoleria, vuol dire clownerie, teatro fisico, sempre con la chiave della leggerezza, della comicità, dell'allegria, per un coinvolgimento assolutamente popolare e trasversale per tutte le età e, ripeto, anche per tutte le lingue e culture, ecco.
1: Posso dire, non so, correggimi se sbaglio, il teatro urbano poi ha questa dote, che secondo me è l'effetto sorpresa, nel senso che quando uno dice vado a teatro, vado a vedere uno spettacolo, vado al cinema, no, tu vado a un concerto, sai che a tal ora. Però per il turista, per il visitatore, io stesso prima quando raccontavi, no, di questa esibizione che è stata fatta qualche settimana fa, è fatta l'Italia, l'ora di passaggio, ho detto ma cosa sta succedendo? E quindi sì, c'è l'effetto wow, no? Dici,
2: sì, da quindi... un lato una performance, dall'altra parte un po' un flash mob, no Matteo? Una cosa esatto, a questo tipo, esatto, di effetto sul cittadino e sulla persona di passaggio. È anche la sua bellezza, perché proprio rompe ogni frontiera che può creare un palcoscenico rispetto ad una platea. Di grandissima interazione, spesso vengono coinvolti volontari di tutte le età, e questa cosa è proprio la sua forza, la sua bellezza, la sua capacità di intercettare, di relazionarsi con tutti e tutti.
1: E segnaliamo qualcos'altro nelle prossime settimane?
2: Allora guarda, se vuoi ti faccio una carrellata velocissima. Domani pomeriggio alle 18:30 Cometa, in un nuovo spettacolo che è invece un duo di giocoleria e di acrobazie, si esibirà in Madonna di Campagna, quindi nella zona più a est della città. Torniamo in centro storico giovedì 16 alle 18:30 e qui in Piazza Bra si esibirà Andy Spigola di Collettivo Clown, un grossissimo centro milanese, con uno spettacolo di trampoli che coinvolgerà tutto il pubblico, un trampoliere in tutù che farà divertire sicuramente in molti. Di nuovo un'orbita esterna, e quindi venerdì 17 alle 18:30 Alberto De Bastiani, uno dei più grandi burattinai, maestri burattinai italiani, sarà a San Massimo, proprio nei pressi del Teatro di San Massimo, nella Piazza della Chiesa, con uno spettacolo di burattini tradizionale, che si chiama proprio Arlecchinate. Il gran finale è lunedì nel cuore del Urban Orbit, che appunto prima già esisteva come circo parco, e avremo un'esibizione in Giardino Cantori Veronesi, quindi Borgo Santa Croce, Borgo Venezia, di fronte al Cinema Alcione. Arriva Mistral, un artista argentino, che si esibisce sul palo cinese, che vuol dire una struttura sospesa, anche questa più alta di 7 metri, sulla quale...
1: Quando questo?
2: Lunedì 20 alle 18:30.
1: No, perfetto, no, me lo segno, abito lì vicino.
2: Guarda,
1: quindi,
2: tra l'altro ha bisogno di uomini per poter realizzare questo spettacolo, perché la particolarità è che non crea ancoraggi, ma sarà il pubblico tramite delle corde a sostenere la sua struttura su cui lui si arrampicherà e creerà le sue evoluzioni.
1: Quindi c'è della responsabilità.
2: D'altra parte il titolo è Fidati di me, e quindi... Okay. E mi sembra che sia anche un po' la chiusura, no, di questo festival, con uno spettacolo che appunto non solo coinvolge dei volontari per un'interazione, ma che proprio li coinvolge attivamente per poter fare lo spettacolo stesso, e quindi chiude il cerchio di questa attività che coinvolge anche le associazioni di quartiere, di territorio, i gruppi amatoriali, per una rete bellissima, e che infatti si è poi dimostrata in un'alta partecipazione di pubblico, una frequenza entusiasta e veramente Fortunato Passaparola, che vediamo anche sulle nostre pagine Instagram. Abbiamo creato una pagina proprio Urban Orbit Festival su Instagram, che riporta il calendario e anche tutti i reel dei video degli spettacoli che forse qualcuno si è perso.
1: No, perfetto, hai già detto tutti i contatti. Io ne approfitto però, Barbara, visto che ti ho qua, Ipogrifo Produzioni, voi organizzate anche, o meglio, sì, organizzate, siete poi di supporto con quella che è la rete poi del comune, quelli che sono i lunedì poi del cinema all'aperto.
2: Assolutamente,
1: che questa
2: sì.
1: È una bellissima iniziativa che è partita anche questa a giugno, che prosegue poi anche, diciamo,
2: esatto,
1: così con settembre, vero?
2: Fino al 14 settembre, ecco. Sì, esatto, Cinema nei quartieri alla sua quarta edizione, è partito timidamente con 5 proiezioni nei quartieri, promossa dall'assessorato al decentramento di Federico Benini. Anche in questa occasione coinvolgiamo tutte le circoscrizioni. Dalle 5 proiezioni di 4 anni fa, quest'anno abbiamo 14 proiezioni che sono iniziate alla fine di giugno, e l'hashtag è proprio questo: tutti i lunedì, tutti al cinema. Quindi ci trovate tutti i lunedì sera, ogni sera in una piazza diversa. Il programma invece in questo caso è reperibile sulla pagina Cinema all'Aperto Verona su Facebook e su Instagram.
1: Perfetto, grazie Barbara Baldo.
2: Grazie a te Matteo dell'attenzione.
1: Le 17:34 minuti, sentiamo l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo, Top Record, Compilation 90, poi ci ritroviamo qui in diretta, lo ricordo, fisicamente da Piazza Bra, per parlare dell'estate teatrale veronese.
0: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano, sia le preferenze no al voto segreto. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social scrive: sfido le opposizioni a non chiedere il voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista del voto sull'emendamento dei Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità che venga votato a scrutinio palese. La guerra in Medio Oriente. Una compagnia di navigazione norvegese ha annunciato che una delle sue petroliere è stata attaccata a largo dell'Oman. Nelle prime ore di questa mattina l'attacco ha provocato un incendio nella sala macchine della nave, tutto l'equipaggio a bordo dell'imbarcazione risultato illeso. In Belgio un incendio si è sviluppato questa mattina nella Torre Oxy, complesso residenziale nel centro di Bruxelles. Alcune persone sono state rinvenute senza vita in un ascensore del palazzo, mentre 6 persone risultano disperse. Lo stabile era stato ristrutturato recentemente. 79 persone sono state arrestate, 73 in carcere, 6 domiciliari, in un'operazione a Reggio Calabria contro le cosche di 'Ndrangheta, dei di Stefano Tegano e Condello. L'operazione coordinata dalla DDA di Reggio Calabria è stata condotta dai carabinieri e dalla polizia. Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione, rapina e detenzione illegale di armi da fuoco. Calcio con la nazionale. Malagò è tornato a parlare della scelta del nuovo commissario tecnico, che farà seguito alla definizione del nuovo DT Paolo Maldini e dell'advisor Leonardo. Il presidente della FIGC, a margine della riunione di giunta del CONI, ha garantito che a breve verrà stilata una lista di possibili nomi. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
0: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, vaschetta di gelato Cardor da un chilo a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: estate. Radio Verona estate. Radio Verona live.
1: Live qui su Radio Verona, buonasera, ben trovati Matteo Sambucaro in vostra compagnia. E tra le cose, le bellissime cose che ci sono poi in questa estate teatrale veronese, c'è anche questa installazione poi Carta Carbone con Roberto Latini e Gianluca Misiti, che hanno firmato un'installazione sonora interattiva che è un piccolo miracolo contemporaneo. Abitare i sonetti di Shakespeare senza conoscerne una parola, in un doppio binario drammaturgico, ma sicuramente ci sarà modo adesso di parlarne. E continua in qualche modo il nostro speciale dedicato quindi all'estate teatrale veronese. Con noi c'è Luca Del Ponte, che ha raggiunto Piazza Bra per raccontarci una delle installazioni più originali di questa edizione. A
2: grazie
1: te, Luca.
2: Sì, siamo in Piazza Bra proprio accanto all'installazione Carta Carbone, uno dei progetti più originali dell'estate teatrale veronese, un'esperienza sonora dedicata ai sonetti di Shakespeare, pensata per uno spettatore alla volta. E proprio mentre alle nostre spalle continuano ad arrivare i visitatori per vivere questa esperienza, abbiamo raggiunto telefonicamente uno degli autori del progetto, e cioè il compositore e sound designer Gianluca Misiti, che in questo momento accoglie gli ospiti all'interno dell'installazione. Gianluca Misiti, benvenuto su Radio Verona.
3: Ciao, grazie.
2: Allora Gianluca Misiti, la cosa che colpisce subito è che qui non ci sono un palco e una platea, c'è soltanto uno spettatore alla volta che diventa parte dell'opera. Com'è nata l'idea di trasformare Shakespeare in un'esperienza così intima e personale?
3: E allora, è un'idea nata insieme a Roberto Latini, che è chiaramente coautore, nonché partecipa in voce all'installazione, parte fondante, fondamentale, e nasce fondamentalmente con l'idea di mettere lo spettatore in una situazione un po' di immersione, ma non solo, di fargli vivere un'esperienza in pochissimo tempo, cioè in una situazione che dura circa tra il farla e poi quello che succede dopo, circa una ventina di minuti, metterlo dentro un po' a sua insaputa, un po' con un po' di sorpresa e di stupore spesso, in una situazione di drammaturgia sonora, ecco, e di performance teatrale, in maniera molto molto semplice e molto senza che venga richiesto nessun tipo di performance particolare.
2: Ecco, Gianluca Misiti, lei ha proprio firmato la drammaturgia sonora di Carta Carbone. Quanto può raccontare una storia il suono, anche quando le parole sembrano passare quasi

0: bella, nel senso che spessissimo la gente esce fuori anche a volte anche commossa o comunque un po' incredula o comunque anche stupita di se stessa, insomma, dicendo appunto che non gli era mai capitato di sentirsi in questo modo, di essere messo dentro una, appunto veramente una performance quasi di radio teatro, insomma.
1: Sì.
0: E quindi diciamo sì, si porta, spero che si porti appunto questo, cioè un'esperienza sicuramente diversa, anche perché spesso magari insomma viene a fare l'installazione chissà da dove, no? Nel senso, magari appena poco prima sei stato al supermercato oppure a casa oppure in mezzo al traffico o al lavoro a fare cose che non c'entravano assolutamente nulla con quello che poi ti trovi a fare lì in mezz'ora, ti trovi un po' immerso in un mondo completamente diverso, una specie di una piccola bolla che devo dire è molto apprezzata e ne siamo ben felici, ecco.
1: E allora vi ricordiamo che Carta Carbone è visitabile qui in Piazza Bra fino al 16 luglio nell'ambito del progetto Costellazioni dell'estate teatrale veronese. Gianluca Misitti, grazie davvero per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, è stato un piacere, veramente.
1: E naturalmente buon viaggio all'interno di Costellazioni.
0: Grazie, che mi sembra un bellissimo programma e una, insomma, una bella estate, diciamo, davanti, ecco.
1: Matteo, restituiamo la linea allo studio.
2: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
5: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
7: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio, Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16, Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio, Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio, Pianeta Zero, tributo a Renato Zero. Il 19, Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio, Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio.
8: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
9: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili su

0: Radio Verona, live.
1: Live da Piazza Prale 18 in punto. Io intanto così vi accenno: questa sera e domani 14-15 luglio Pippin Tom di Peach presentano veramente un qualcosa di importante attraverso la danza, attraverso questa danza che diventa poi teatro in una storia, una storia di una storia un po' thriller, ok? Ve la raccontiamo domani. Io stasera vado a vederlo, però vi invito, perché Pippin Tom, acclamati nei templi della danza internazionale, da Londra a Tokyo, da New York a Shanghai, insomma, rappresentano oggi il vertice indiscusso della ricerca scenica mondiale. Ne parleremo, approfondiremo questa cosa anche fra poco. Intanto piccolo break per noi, perché arriva l'informazione, quella da Verona e provincia, e poi anche lo spazio con l'estate teatrale veronese, con le interviste poi ai protagonisti, con Luca Del Ponte e la redazione anche di Francesca Pellegrini. Noi ci ritroviamo subito dopo, intanto state lì, news su Radio Verona.
2: Sono le 18 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
0: Verona Top News.
4: Vista la ricomparsa delle elevate temperature, per tutelare il personale in servizio e i visitatori, da domani, mercoledì 15 luglio, sino al 14 agosto, il secondo, terzo e quarto piano della Casa di Giulietta saranno temporaneamente chiusi al pubblico. L'amministrazione è al lavoro per dare una risposta all'esigenza di adeguamento degli impianti termici e di raffrescamento all'interno della casa. Intervenire sul comfort microclimatico in spazi vincolati così circoscritti ad alta frequentazione è una sfida, ma anche una priorità per tutelare il benessere dei visitatori e di chi vi lavora ogni giorno.
0: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. In apertura alla morte ieri a Malcesine del turista tedesco precipitato con il parapendio, il terzo morto del genere sul Baldo quest'estate. L'uomo, 61 anni, potrebbe essere stato colpito da un malore. Sentiamo un testimone al microfono di Valentina Burati.
5: Ho visto dal paese, quindi dal punto di ritrovo, la vela che andava in spirale. Ho visto una manovra non difficile. Può essere che durante la manovra abbia perso i sensi e quindi non è mai stata recuperata la vela, insomma, fino all'impatto in acqua.
4: Una tragica fatalità. Testimoni e compagni di volo si spiegano così la disgrazia accaduta ieri nelle acque del Garda al largo di Malcesine. Intorno alle 17, Franz Konstantin Bachi, turista tedesco, è precipitato con il parapendio.
6: Stava scendendo con il parapendio dal Monte Baldo, proprio in gruppo con gli istruttori e gli altri allievi della scuola tedesca a cui era iscritto e che effettua dei corsi di sicurezza durante l'estate sul lago di Garda, proprio qui a Malcesine. Secondo le testimonianze e anche i video che l'istruttore stava realizzando, sembrerebbe che già molto prima di toccare il suolo Bachi avesse perso i sensi o comunque che non fosse più reattivo.
4: I venti di guerra tornano a soffiare, i prezzi di materie prime al consumo schizzano immediatamente alle stelle, minacciando ulteriori rincari a tutto danno dei consumatori. L'ennesima crisi tra Stati Uniti e Iran, con stavolta l'aggravante dell'ipotesi di un pedaggio sul passaggio delle navi ad Hormuz, getta di nuovo nella preoccupazione produttori e categorie che lanciano l'allarme anche per le famiglie. Tra i primi settori a soffrire l'agroalimentare, frutta e verdura. Sentiamo il presidente di Coldiretti, Vantini.
7: Aumento dei costi della produzione, in particolar modo per quanto riguarda le materie petrolifere, così come tante altre materie prime utilizzabili in agricoltura. L'aumento chiaramente pone della preoccupazione già in una situazione abbastanza pesante per il nostro territorio, perché stiamo vivendo una siccità importante. parte. È vero che la dotazione dell'Adige è presente, però nell'altro territorio veneto veramente siamo in una situazione di crisi, e quindi questa nuova tensione non ci voleva, perché chiaramente mette nelle condizioni le imprese agricole di non lavorare serenamente.
4: Via libera della Giunta Comunale di Verona, due progetti di riqualificazione di altrettanti impianti sportivi: l'impianto De Stefani in via Gran Sasso, 1 milione di euro, l'impianto Ascianghi di via Colombo, intervento da 800.000 euro. Nel primo caso è prevista la realizzazione di una piastra coperta polivalente, l'adeguamento degli spogliatoi, la copertura e la sostituzione del manto dei campi da calcio a 5. Nel secondo, all'interno del parco delle mura magistrali, rinnovo di impianti elettrici ed illuminazione, rifacimento del manto erboso e la creazione di un'area dedicata agli spettatori. Era agli arresti domiciliari, ma è stato riconosciuto alla guida di un'auto dai carabinieri di Lasi. L'uomo, un 59enne del posto, si è dato alla fuga, ma è stato subito fermato dai militari e condotto presso gli uffici della stazione carabinieri. Si è scoperto poi che gli era stata anche revocata la patente. Il 59enne è così stato arrestato per evasione, fuga pericolosa, guida con patente revocata. Nel rito direttissimo il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo nuovamente i domiciliari, e a seguito dei richiesti termini a difesa ha rinviato l'udienza all'ottobre 2026. Dal 23 al 27 luglio a Bussolengo la festa d'estate, la seconda per importanza nel comune dopo quella di San Valentino, preceduta il 18 dalla Notte Bianca. La festa d'estate è nata e continua ad esistere per valorizzare il prodotto principe di Bussolengo, qual è la pesca. Qui sarà dedicata anche una cena sotto le stelle il 25 luglio. Sentiamo il vice sindaco del comune, Massimo Girelli.
8: Ogni sera musica, stand, spettacoli, quindi vi aspettiamo a Bussolengo.
9: Penso che arrivino anche da tutta la provincia, no? Non ci sono solo i residenti a Bussolengo che arrivano.
8: No, il bello è quello che oltre alla provincia arrivano tantissimi turisti anche dal lago e dalla città. Anche la cena stessa, ricordo l'anno scorso c'era un gruppo di tedeschi, quindi diciamo che la promozione stiamo facendo del prodotto e per venire a visitare Bussolengo sta funzionando e ne siamo fieri.
4: È tutto, grazie per averci seguiti, a più tardi.
10: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
11: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
10: Ancora no, manca l'illuminazione.
11: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
10: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
11: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
12: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Pilluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
16: Radio Verona. Meteo.
17: La temperatura massima oggi sui 34-35 gradi. Domani mercoledì 15 luglio in prevalenza sereno, poco parzialmente nuvoloso. La temperatura massima domani si alzerà ancora, arriverà sino a 37 gradi, la minima sarà di 24.
16: Estate teatrale veronese. Heart of Glass. Tradizione e sperimentazione in dialogo aperto al mondo.
18: Ben ritrovati e buon pomeriggio da Luca Del Ponte. Nuovo appuntamento con il nostro speciale estate teatrale veronese. Questa settimana non entriamo dentro di un singolo spettacolo, ma proviamo a capire la visione del nuovo direttore artistico Fabrizio Arcuri, che sta portando a Verona alcuni tra i nomi più importanti della scena internazionale, aprendo il festival a nuovi linguaggi e a nuove forme di spettacolo. La danza contemporanea internazionale è da sempre uno dei pilastri dell'estate teatrale veronese e dunque anche di questa settimana. 78esima edizione. Martedì 14 e mercoledì 15 luglio il Teatro Romano ospita Diptych della compagnia belga Peeping Tom, tra le realtà più innovative del teatro danza europeo, capace di creare mondi sospesi tra realtà e sogno, dove nulla è davvero come appare. Lo spettacolo unisce due celebri creazioni della compagnia The Missing Door e The Lost Room. Pochi giorni dopo, il 20 e 21 luglio, arriverà invece il coreografo francese Yon Bourgeois con The Infinite Approach, una ricerca poetica sul movimento, sull'equilibrio e sulla gravità che gli evalsa un riconoscimento internazionale come uno dei protagonisti del nouveau cirque contemporaneo. Per capire perché siamo entrati nel cartellone di quest'anno, salutiamo il direttore artistico dell'Estate Teatrale Veronese, Fabrizio Arcuri. Benvenuto su Radio Verona.
19: Buongiorno.
18: Allora, direttore, Peeping Tom e Yon Bourgeois aprono il cartellone della danza internazionale dell'Estate Teatrale Veronese. Perché ha deciso di cominciare proprio da loro? Che cosa rappresentano nella sua idea di festival?
19: Peeping Tom sono una compagnia belga che è all'attivo da circa 20 anni e sono probabilmente la compagnia di danza più importante che c'è nel mondo. Hanno ricevuto moltissimi premi e sono davvero molto particolari, perché fanno un tipo di teatro danza ovviamente senza parole, ma che in realtà appunto hanno sempre alla base un racconto molto forte, molto importante, e sembra sempre di assistere a dei film che ci si compongono davanti agli occhi, con delle vicende spesso dei thriller o delle situazioni molto intriganti, e ci danno una visione della danza che va molto al di là della pura coreografia. Insomma, si tratta proprio di spettacoli veri e propri, e sono davvero una delle compagnie più apprezzate in assoluto e premiate in tutto il mondo, e siamo riusciti ad intercettarli, a portarli per la prima volta a Verona da una tournée internazionale, per cui arriveranno dal Giappone, dalla Corea, dall'est asiatico e approderanno a Verona per queste due date con uno spettacolo che è la loro pietra miliare e che è un po' agli sgoccioli della tournée, perché ovviamente sono diversi anni che la portano in giro, insomma, e quindi pensavo fosse davvero importante per una città come Verona, che è abituata a vedere i Momix, quindi già sì, sono allenati a un certo tipo di danza che è molto suggestiva, che si racconta molto per immagini, e che appunto fossero la compagnia giusta da affiancare, proprio perché per certi aspetti hanno delle similitudini molto forti, e quindi so che saranno apprezzate almeno tanto quanto. Jean Bourgeois è il coreografo francese che ha rivoluzionato il concetto di circo teatro e circo danza, ed è uno dei cultori e dei fautori del nouveau cirque. Lui lavora moltissimo con l'equilibrio, e lo spettacolo che ospitiamo, che è tra l'altro in prima nazionale, è una creazione piuttosto recente, insomma, che arriva per la prima volta in Italia, ha un palcoscenico basculante per cui i danzatori danzano su un palcoscenico che si regge su un solo perno centrale e fanno una serie di evoluzioni attraverso delle scale, dei tappeti elastici, però il tutto naturalmente non ha il sapore, il gusto di un numero, ma di un racconto, anche qui, della conducita della nostra vita e della difficoltà di trovare sempre un equilibrio. Insomma, è un spettacolo molto poetico, molto magico, molto affascinante, con delle musiche suonate dal vivo con il pianoforte, insomma, ed è davvero un'esperienza emozionante.
18: Ecco, lei ha voluto costruire questa edizione attorno all'idea di Earth of Glass, un festival aperto ai linguaggi contemporanei e al dialogo internazionale. Dopo le prime settimane di spettacoli, che risposta sta arrivando dal pubblico veronese?
19: Dunque, sta arrivando una risposta, diciamo, direi piuttosto positiva. Questi primi spettacoli sono andati molto bene, c'è stato un grande apprezzamento da parte del pubblico, e soprattutto mi è sembrato di registrare una presenza anche di un pubblico straniero e di un pubblico che viene, diciamo così, da altri territori. Insomma, abbiamo visto che sono venuti gruppi di persone da Treviso, da Belluno, da Venezia, da Padova, da Roma, e quindi diciamo che sta andando nella direzione sperata. Naturalmente questo è un primo seme, e poi piano piano cercheremo naturalmente di coltivarlo, insomma, no? Però quello che mi sembrava importante era appunto che fosse un luogo di riferimento non solo naturalmente per chi vive qua, ma anche per chi ama durante l'estate andare in giro per festival e vedere cose che altrimenti appunto è difficile vedere nelle stagioni tradizionali di teatro, insomma.
18: Vi ricordiamo allora Diptych della compagnia Pippin Tom il 14 e 15 luglio alle 21:30 a Teatro Romano, The Infinite Approach di Johan Bourgeois in scena il 20 e 21 luglio sempre al Teatro Romano nell'ambito dell'estate teatrale veronese. Grazie a Fabrizio Arcuri, a presto direttore.
19: Grazie a voi.
18: Dalla danza contemporanea torniamo adesso al cuore della tradizione shakespeariana con una nuova produzione che rilegge uno dei testi più amati del bardo. Dal 16 al 19 luglio alle 20:30 il suggestivo chiostro della tomba di Giulietta all'interno del Museo degli Affreschi Cavalcaselle ospita la prima nazionale di Midsummer, sogno di una notte di mezza estate. È una nuova produzione di Casa Shakespeare liberamente ispirata a Sogno di una notte di mezza estate, una sfida teatrale originale. Raccontare uno dei testi più ricchi e affollati di Shakespeare con soli tre attori, alternando italiano, inglese e dialetti, in un continuo gioco di trasformazioni, travestimenti e cambi di ruolo pensato per coinvolgere spettatori di tutte le età. A firmare la regia è Solimano Pontarollo, attore, regista e fondatore di Casa Shakespeare, realtà che da oltre 10 anni fa di Verona uno dei principali punti di riferimento italiani per la divulgazione del teatro shakespeariano anche attraverso produzioni bilingui e progetti innovativi. Formatosi anche alla Royal Academy of Dramatic Arts di Londra, ha costruito un percorso che unisce tradizione, formazione e sperimentazione. Solimano Pontarollo, benvenuto su Radio Verona.
20: Grazie Luca, un saluto a tutti quanti gli ascoltatori.
18: Allora Solimano, la sua vita professionale è intrecciata da anni con Shakespeare, spettacoli, festival, progetti internazionali, formazione. Le chiedo una curiosità personale: che cosa continua a sorprenderla ogni volta che torna a mettere in scena un testo del bardo?
20: Ma guarda, la cosa più forte è che racconta in maniera chiara la vita di tutti noi e tutti gli ostacoli che incrociamo, di qualunque genere, da un punto di vista personale, affettivo, relazionale, politico, sociale, e quindi è qualcosa che ha senso di raccontare ancora adesso dopo 400 anni.
18: Questa volta avete scelto una sfida davvero particolare, cioè raccontare il sogno di una notte di mezza estate con appena 3 interpreti e facendo convivere italiano, inglese, dialetti. Come nasce questa idea e che cosa scoprirà il pubblico rispetto al testo che tutti crediamo di conoscere?
20: Allora, nasce perché collaboro con un folle che si chiama Andrea De Manicor, che è il nostro autore, e che si è inventato di raccontare il sogno di una notte e mezz'estate, che poi diventa una citazione di De Filippo addirittura, perché il suo era sogno di una sbornia di mezz'estate, per noi diventa sogno di un gioco di mezz'estate. E in questa nuova edizione ho voluto lavorare con interpreti giovani, tutti under 35, e quindi mi piaceva questa idea che mi ha suggerito poi Andrea, di lavorare sul gioco delle lingue, le lingue che si mescolano, e quindi è un po' perdersi in tanti linguaggi diversi, che è una particolarità, una caratteristica di questo spettacolo. Ci sono 3 livelli, ci sono 3 storie che si incrociano, quelle degli amanti, quelli dei magician, cioè gli esseri magici del bosco, e quelle degli artigiani. E in questo caso abbiamo giocato a raddoppiare, no? E quindi abbiamo inserito il contesto, che non è niente di assolutamente inventato, cioè quello di attori che devono mettere in scena questo spettacolo e hanno una carenza di cast, cioè sono in 3 ma dovrebbero essere almeno in 4, visto che le coppie sono 2, e questo sarà un tormentone che accompagna tutto quanto lo spettacolo. Però l'altra cosa forte, e che nasce dal fatto, no, che recitare in inglese si dice to play, giocare, la cosa forte è il gioco. Giocano a mettersi in gioco e usano il gioco per mettersi in gioco, e in questo caso diventa divertentissimo perché giocano effettivamente in scena. Ci sono tantissimi riferimenti a giochi del passato, giochi presenti. Abbiamo chiesto una collaborazione addirittura all'Associazione Giochi Antichi, al Toccati, che ci ha fornito del materiale che verrà utilizzato in scena. E quindi sarà davvero sogno di un gioco di mezz'estate in cui il sogno è presente, in cui il gioco è presente e in cui i tre personaggi in maniera molto molto divertente giocheranno a trovare, a riuscire a fare una prova di questo spettacolo.
18: Solimano Pontarollo, la sua casa Shakespeare ha sempre lavorato per avvicinare anche i più giovani al teatro e quindi evidentemente lo vedremo anche in questa produzione. Vi ricordiamo allora Midsummer, sogno di un gioco di mezz'estate, in prima nazionale dal 16 al 19 luglio alle 20:30 nel suggestivo chiostro della tomba di Giulietta per l'estate teatrale veronese, un modo originale, divertente e sorprendente per riscoprire uno dei capolavori più amati di William Shakespeare. Grazie a Solimano Pontarollo.
20: Grazie, grazie a voi, ne approfitto anche per ringraziare l'amministrazione comunale, gli uffici, le dirigenze, il direttore artistico Arcuri che ha voluto questa cosa e appunto tutto lo staff che si è operato per rendere lo spettacolo realizzabile.
18: Si chiude qui anche l'appuntamento di questa settimana con lo speciale Estate Teatrale Veronese di Radio Verona. Grazie ai nostri ospiti e grazie a voi per averci seguito. Noi torniamo martedì prossimo, sempre dopo le 18, con nuovi protagonisti, nuovi spettacoli e altre storie da raccontare dietro le quinte della 78esima estate teatrale veronese. Io sono Luca Del Ponte, grazie dell'ascolto, buona serata e buon teatro.
1: Radio Verona.
21: 30, 40, 50.
22: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
21: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
22: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
21: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99 euro. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89 euro.
22: Galassia!
21: L'iper risparmio per tutti.
23: Prezzemolo, cosa ci aspetta quest'estate a Gardaland?
24: Un sacco di emozioni! Fino al 6 settembre siamo aperti fino alle 23 e a luglio arriva Minecraft!
23: Minecraft?
24: Sì, dal 18 luglio al 28 agosto incontra i tuoi personaggi Minecraft preferiti a Gardaland Resort!
25: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
26: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
27: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
28: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
29: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
30: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. 2 mesi di pura energia. Dai, che è Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
31: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
32: Radio Verona. Live.
18: Live sempre qui da Piazza Bra, siamo però quasi ai saluti. Intanto ringrazio anche Luca Del Ponte che mi ha preceduto in questo speciale che ritrovate sempre poi indipendentemente dalla nostra presenza qui in roulotte tutti i martedì dalle 18.05, 18.10 circa. E questa splendida intervista e molto esaustiva intervista con il direttore artistico Fabrizio Arcuri, che ha raccontato anche in parte quello che succederà questa sera e domani al Teatro Romano, perché ci sarà la danza, ci sarà il teatro che si mescola alla danza, la danza che si mescola al teatro, con i Peeping Tom, Deep Pitch, The Missing Door e The Lost Room in scena al Teatro Romano.

0: Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Sono in corso delle ricerche dopo il distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. Il distacco è venuto dopo un forte e improvviso temporale, visto che in quel momento numerosi escursionisti erano in zona. Non può essere esclusa la presenza di persone sotto la massa di terra e roccia. È stata attivata la macchina dei soccorsi. Gli elicotteri stanno portando in quota gli uomini del soccorso alpino. La politica, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni scrive sui social riguardo la riforma elettorale: sfido le opposizioni a non chiedere voto segreto, ognuno si assuma la responsabilità del proprio voto e ci metta la faccia davanti agli italiani. In vista della votazione sull'emendamento di Fratelli d'Italia per introdurre le preferenze, chiede un'operazione verità e che venga votato a scrutinio palese. La guerra in Medio Oriente: lo stretto di Hormuz è aperto a tutto il traffico navale a eccezione di quello iraniano, e questo a causa della loro leadership bugiarda, violenta e malvagia, che li sta conducendo verso la totale distruzione. Questo quanto scrive su Truth il presidente americano Donald Trump. Il conflitto russo-ucraino: l'Ucraina sarà la prima a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani potenziati. Dopo aver partecipato alla riunione dei volenterosi a Parigi alla cerimonia per il 14 luglio, Zelensky ha detto anche che questo è il risultato dei colloqui con Macron e del lavoro dei team e un importante accordo tra l'altro tra Ucraina e Francia. Siamo al tennis: Andrea Pellegrino vince all'ATP 250 di Bøstad battendo il norvegese Kjær, numero 118 al mondo, con un netto 6-3, 6-2 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Per l'azzurro al secondo turno ci sarà Rublev. Bene anche Stefano Travaglia, che torna a vincere un match nel circuito maggiore. Dopo oltre 4 anni il 34enne marchigiano ha battuto in 2 set il ceco Martin Krumic, adesso affronterà al secondo turno l'argentino Navone. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: musica. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 23 luglio, confezione da 4 di caffè Lavazza qualità rossa da 250 grammi a 11,90 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Radio Verona. Radio Verona.
6: Compilation 90.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
6: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare

0: capodanno o una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensostruttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa. A Bosco Mantico, Verona.
1: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
2: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
3: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
5: No, e adesso?
6: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
8: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
9: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
9: Ah, e allora scialla!
11: Scialla!
9: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.

0: Sono le 19 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Odetta Mantovani, la donna scomparsa ieri da Vangadizia, è stata ritrovata. È a casa. Si era allontanata per trascorrere una giornata al mare con un amico senza avvisare i familiari, facendo così nascere una comprensibile preoccupazione. La notizia della sparizione era stata data dal figlio, che non l'aveva vista rientrare ieri sera e aveva fatto così scattare la macchina delle ricerche. Ricerche, ovviamente, che sono rientrate.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. La casa di Giulietta torna a chiudere da domani al 14 agosto il secondo e il terzo piano a causa del caldo eccessivo e di un impianto di climatizzazione non adeguato rispetto ai numeri dei visitatori che si recano all'interno della casa. E a causa del grande caldo anche domani Verona sarà in allerta arancione. I rider non consegneranno appunto nelle ore centrali della giornata. La Regione Veneto ha esteso le tutele contro i danni da calore, includendo i fattorini e i corrieri urbani, vietando le attività di consegna dalle 12.30 alle 16.30 nei giorni in cui l'allerta per il pericolo caldo è classificata come alta. Resta per i rider l'emergenza reddito, dice CGIL Veneto. Nei prossimi giorni è previsto un incontro al Ministero del Lavoro per richiedere l'applicazione degli ammortizzatori sociali per questa categoria di lavoratori. Distrazione, stanchezza, velocità, mancato rispetto delle distanze di sicurezza sono le principali cause degli incidenti stradali registrati in A4 nel 2025. Lo rileva l'osservatorio Stili di Guida. Il 32% dei sinistri è stato causato dalla disattenzione dei conducenti. Nel 20% dei casi si è accertato che non era stata rispettata la distanza di sicurezza e nel 39% si sono registrati tamponamenti. Alta la percentuale dei mezzi che non rispetta la velocità. 85 camion su 100 superano gli 80 km all'ora. Per rendere più sicura la circolazione autostradale, la società ha deciso di sospendere i cantieri diurni nel fine settimana sino al 7 settembre. I venti di guerra che tornano a soffiare minacciano ulteriori rincari ai danni dei consumatori. L'ennesima crisi tra Stati Uniti e Iran, questa volta con l'aggravante dell'ipotesi di pedaggio sul passaggio delle navi a Hormuz, getta nella preoccupazione produttori e categorie. Dopo l'agroalimentare, anche i carburanti. Nicola Baldo, vicepresidente Confcommercio, al microfono di Giovanni Salvatori.
4: Tra i primi rincari a mettere in difficoltà famiglie e imprese c'è poi quello del carburante, con i prezzi già in crescita 10 giorni dalla fine del taglio delle accise operato dal governo con fondi pubblici, e le previsioni non contemplano schiarite all'orizzonte.
5: A oggi il gasolio è aumentato di 15 centesimi e di 6 centesimi è aumentata la benzina. Il problema è che l'apertura delle borse per domani prevedono ulteriori aumenti intorno ai 5,5-6 centesimi e non sarà finita, perché finché continuano a spararsi un contro l'altro la situazione resta critica, e purtroppo anche sulle strade statali sfonderemo il tetto dei 2 euro sul gasolio.
3: Il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana ha incontrato a Montecitorio Domenico Martella, il giovane carabiniere che era rimasto ferito nell'esplosione di Castel d'Azzano il 14 ottobre dello scorso anno, nella quale persero la vita il sottotenente Marco Piffari, il maresciallo Valerio Daprà, l'appuntato scelto Davide Bernardello. Martella era accompagnato dalla famiglia e ha donato al presidente Fontana un'immagine dei colleghi caduti e la citazione di Piffari. Sentiamo allora le parole del sottotenente Marco Piffari.
6: Al presidente ho donato un'immagine dei 3 colleghi scomparsi, di cui È importante mantenere vivo il ricordo e la memoria, e assieme a questa foto una nostra coin di reparto con una frase del luogotenente Piffari a cui era molto affezionato, ovvero che viviamo e moriamo nell'ombra per chi amiamo e per chi non conosceremo mai. Questo era un suo motto di vita che ha portato fino all'ultimo estremo sacrificio. Spero quanto prima di poter rientrare in servizio. La voglia e la grinta la ho tutta. E diciamo che dopo l'incidente ho trovato una nuova forza all'interno di me che mi spinge ogni giorno a dare il meglio, il massimo, per poter tornare ad aiutare la comunità e a svolgere il mio servizio.
3: Scende di una posizione l'Università di Verona, collocandosi all'undicesimo posto tra i grandi atenei statali. Lo dice la nuova classifica Censis delle università italiane. Tra i grandi atenei statali resta al vertice l'Università della Calabria, con un punteggio di 91,7, superiore a quello dell'Università di Pavia. L'Università di Verona resta al top in Italia nei punteggi delle lauree biennali in ambito giuridico e di scienze motorie, in cui si classifica al secondo posto. Tra i mega atenei statali con oltre 40.000 iscritti, la graduatoria è guidata dall'Università di Padova, seguita da quella di Bologna. A Bussolengo si sta preparando la tradizionale festa d'estate per celebrare il prodotto tipico del comune, la pesca, dal 23 al 27 luglio, eventi il 25 luglio, la tradizionale e suggestiva cena sotto le stelle con un menù dove la pesca la fa davvero da padrona. Il 1 agosto la mostra organizzata in collaborazione con il comune di Pescantina, ma su questo frutto sentiamo il sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi.
7: Il fatto che ci sia molto più richiesta del prodotto che riusciamo a fornire ai mercati, questo la dice lunga. Infatti sta ritornando a ripiantare le pesche perché ha una qualità veramente eccellente. Pensate che da noi la pesca viene raccolta alla mattina, viene messa direttamente dal contadino sulla cassetta e dopo 24 ore è al supermercato, quindi tu hai la possibilità di mangiare una pesca che è stata raccolta 24 ore prima.
3: Giornata di nomine per le società partecipate dalla Regione Veneto. Tra le novità spicca il cambio della guida dell'ATER, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Verona, alla cui guida va Emanuele Tosi di Forza Italia, partito che dunque vince il derby di centrodestra con la Lega, che esprimeva il presidente precedente Matteo Mattuzzi. Al carroccio va la vicepresidenza con Giovanni Dal Cero, mentre in quota all'opposizione del PD è stata nominata Anna Maria Sterkerle. Conferma invece ai vertici dell'ESU, l'ente per il diritto allo studio universitario, dove resta Claudio Valente di Fratelli d'Italia. In consiglio di amministrazione in quota alla regione entrano anche Marco Bottacini, Lega, l'ex assessore comunale Alberto Benetti, oggi con noi moderati. Sciolti nodi infine anche per il Corecom, il comitato regionale, assessore comunale Alberto Benetti, oggi con noi moderati. Sciolti nodi infine anche per il Corecom, il comitato regionale per le comunicazioni, alla cui presidenza va Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia e che ha tra i suoi componenti il veronese Stefano Rasulo. È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
10: Serata in centro zero stress?
11: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
10: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
12: 440 pagine, più di 700 note e i contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Einstein cancella Darwin, il nuovo libro di Christian Piluffo. La teoria dell'evoluzione sotto una lente critica. Una lettura alternativa.

0: positiva, destinata a far parlare di sé. Scopri Einstein Cancella Darwin nelle migliori librerie venete. Per informazioni e sconti, cancelladarwin@libero.it.
1: Radio Verona. Meteo.
2: La temperatura massima oggi sui 34-35 gradi. Domani mercoledì 15 luglio in prevalenza sereno, poco parzialmente nuvoloso. La temperatura massima domani si alzerà ancora, arriverà sino a 37 gradi, la minima sarà di 24.
1: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: Buonasera, buonasera a voi tutti da Alessandro Di Pietro, che ci qua per quello che è stato il giorno del Verona, la giornata del Verona in ritiro, ma soprattutto sul mercato. Poche cose, quello che fondamentalmente sapevamo già: l'annuncio di Pavanel come nuovo allenatore della primavera, tutti così contenti del ritorno di Pavanel, quella felicità retrodatata naturalmente, senza poterla attualizzare, considerato che poi si è perso di vista, no? Agli occhi del tifoso Pavanel, quel file che rimane così acceso, così ancora vivo rispetto a quello che fu il Viareggio che perse il Verona contro, ricorderete, la Super Inter, soprattutto del Super Bonazzoli, poi quella chiamata all'amico Pavanel da parte di Sean Sogliano da collaboratore di San Marco per quella che era una stagione ormai andata. Verona che sta cedendo un po' tutti i suoi giovani, come era piuttosto logico, quello più da prima pagina, la cessione di Patanea, titolo definitivo alla Juve Stabia 2004, saranno 23 anni l'anno prossimo, con Patanea che si incammina verso la Serie B della Juve Stabia per la prima volta in Serie B, lui che comunque è finito il ciclo con la Primavera, era andato alla Ternana, una chiamata piuttosto ambiziosa per quello che poteva essere il livello di quelli che sono stati gli altri giocatori che sono andati sì in Serie C, usciti da quella Primavera, ma non in una Serie C così alta come fu la Ternana. Non a caso ha giocato poco Patanè, salvo poi riprendersi qualche presenza nella Pergolettese, che lottò per salvarsi e ci riuscì nel girone della Virtus l'anno scorso, 6 gol e 4 assist con la Virtus in una squadra che era retrocessa. Poi è chiaro che le qualità di Patanè sono sempre state piuttosto notorie fin da quando era ragazzino, no? Fin da tante convocazioni anche con le giovanili azzurre, quel ruolo mai veramente capito, mai veramente codificato, mezzala, trequartista, salvo poi così rigenerarsi da esterno, così come è stato esterno a tutta fascia, come è stato prima ancora per Bragantini, come è stato subito dopo per Agbonifo, come è stato anche per lo stesso Terracciano, seppure con una gamba differente, con una propensione al sacrificio piuttosto naturale rispetto agli altri, tutti dei trequartisti. Agbonifo da scattante, no? Centometrista, Bragantini da rifinitore, quella primavera di Nicola Corrente del 2002-2003 in cui c'erano anche Ghilardi, anche Coppola, anche Terracciano, Patanei in quella successiva del 2004 con quella digressione a destra che poi gli ha permesso di liberare un motore che era già parecchio performante senza dover poi magari verificarlo su tutta quella fascia, quella verifica che poi ha permesso a Patanei di allargare un po' il suo campo d'azione. 335 60 11 610, gli sms con WhatsApp, 045 96 00 103, le vostre chiamate in diretta. Mi chiedo il perché tutti i nostri germogli non riusciranno mai a crescere, inserirsi anche in prima squadra. La lista sarebbe lunga da elencare, ma purtroppo non siamo l'Atalanta. Ecco, proprio perché non sei l'Atalanta non puoi pensare che tutti i giocatori vadano in Serie A. Ci è andato Terracciano, ci è andato Coppola, ci è andato Ghilardi, seppur non da settore giovanile, ci è andato ad un ottimo livello Bragantini, ci è andato Piero Bon alla Juve Stabia, ci sono andati in tanti, ci è andato Kumbulla, ci è andato Udoge, ce ne sono andati parecchi. Che poi tutti i giocatori che sono giovani debbano per forza essere trasferiti in prima squadra, anche no, nel senso che leggevo anche sulla nostra pagina Facebook, quella di Fuorigioco, Matteo Martini, che esce dalla Primavera del Verona 2006 e quindi fuori quota per la prossima Primavera e probabilmente andrà alla Virtus, ma quasi certamente, anzi certamente, non potrà andare oltre il livello della D, perché quello è il suo livello. Tutti quanti, qualcuno meravigliarsi, uno ha scritto addirittura grave errore, comunque un errore, non so se è grave o no, ma ha detto un errore cedere Martini, perché Martini l'anno prossimo avrà 21 anni, ha giocato sì le sue partite 14 in Primavera 1 da titolare, ma perché? Perché comunque era quella fascia liberata da Fallù, da Ciam, che è stato tenuto in prima squadra da Zanetti, perché altrimenti era una riserva di Ciam che il Verona aveva preso dalla Scafatese proprio per la Primavera. All'improvviso Martini diventa giocatore da prima squadra, no, insomma non tutti quelli che comunque passano del Verona debbano essere giocatori di prima squadra, se non altro che Atalanta. Vale anche per Cazzadori 2004, tanti gol per carità in Primavera, tanti innescati da Caia, benino al Caldiero, quando è andato al Caldiero bene al Brescia, però insomma da qui a dire che Cazzadori doveva restare per giocarsela in Serie A con Bagui, magari con una punta di altro livello, francamente mi sembra un po' pretenzioso. Che poi per tanti il giocatore veronese sia comunque più, non dico simpatico, ma sia comunque più da adottare, più da spingere, più da accostamento rispetto a quella che è la favola, proprio perché veronese, posso capirlo, però fino a un certo punto, ripeto, altrimenti tutti i giocatori della Primavera, tutti quelli che passano dalla Primavera devono essere tutti trasferiti in prima squadra, mi sembra un po' ambizioso. Non è la prima squadra per esempio a Calais il 2007, che è stato aggregato ai grandi con Baroni, perché era partito bene, perché poi è andato renandosi, perché poi è andato quasi inibendosi, perché poi è andato a rinchiudersi in quella fascia di sinistra che ha seguito la Primavera, credo che lo possa confermare, senza mai rischiare, senza mai saltare l'uomo, anche senza prendersi rischi quando non c'era per esempio la stella Vermesan, stella fra virgolette. Quindi lo stesso Vermesan, chi ha detto che Vermesan potesse l'anno scorso risolvere i problemi dell'attacco della Verona? Poi per carità, vedi Mosquera e pensi allarghi le braccia, vedi Sar e allarghi le spalle, pensi che poi Vermesan, il ragazzino di casa, possa essere la soluzione a tutti i mali. La verità è che Vermesan ha richieste per la prima divisione rumena, il Cluj in particolare, per l'Atalanta Under 23, parliamo di Serie C, quindi da lì a dire, insomma, fin quando i giocatori sono in Primavera possono essere agli occhi di tutti trasferibili ovunque, possono accendere la fantasia di tutti, possono essere tutti fenomenali. Poi alla fine c'è il riscontro del mercato, poi alla fine c'è chi va in Serie B come l'eccezione Patanè, c'è chi resta in Serie chi in Serie B come Patanè, eccezione, chi la stragrande maggior parte in Serie C, gli stranieri che non fanno valorizzazione in Serie C con un minutaggio e contributi proporzionali al proprio minutaggio, devono andare all'estero perché comunque la Serie C non li accetta da quel punto di vista da under, e quindi non crea valorizzazione per una società di Serie C, e chiaramente la società di Serie C non investe per un giocatore straniero. Questo è, ci sono le categorie anche nelle giovanili, e ci sono i giocatori bravi, per esempio i 2009, penso a Casagrande, penso soprattutto a Zanin, che credo sia anche più forte di Casagrande, per quanto Casagrande sia campione d'Europa con l'Under 17, sicuramente Casagrande sarà l'anno prossimo nella batteria degli attaccanti del Verona, così come Gardin, il centravanti del Padova, 4 gol in 32 partite che il Verona ha di fatto preso. Quindi questa è un po' la questione, chiaramente parlo di quello nazionale di Baldini, ma fare lo stesso con il Verona dando un'età media più bassa, tenendo qualche veterano, non sarebbe male da pensare. Però chi metti in prima squadra di quelli che hai avuto in Primavera negli ultimi 3-4 anni, al di là di quelli che hai ceduto, al di là di quelli che comunque hai prestato, a Iagi stesso, io è stato tanti anni in prima squadra, non ha mai praticamente giocato in Primavera, non faceva la differenza perché non la faceva neanche in Primavera, prestito dal Sassuolo, poi diventato del Verona, contratto allungato, ceduto alla Casertana in Serie C. Allora dici, perché uno che è stato per tanti anni nell'organico di Serie A va a giocare in Serie C? Ecco, evidentemente, ripeto, ci sono dei limiti, che poi nei 15-14 quelli che sono panchinari dell'A ci possa stare anche Iagi bene, così come c'è stato Gnolo che fa il terzo portiere, non so per quale motivo continua a fare il terzo portiere da 2004, ti serve un portiere, per carità, ma può essere anche un portiere under, che sarà Di Toniolo, che continua ad essere portiere da nella rosa del Verona, pur avendo dimostrato di non poter far fino in fondo la Serie C, insomma testimoniato anche da quelli che sono stati 6 mesi al Legnago, pur in quel disastrato Legnago di Gastaldello che poi finì ultimo in classifica, che retrocesse in Serie D. Ecco, quindi credo che ci sia una staccionata che tanti possono provare a saltare, che tanti non riescano a saltare, che qualcuno prova così ad aggirare la staccionata per far vedere che la salta, poi però agli step successivi i nodi vengono puntualmente al pettine. Però questa è una visione ampia, finché volete, insomma, ovviamente qui per ogni tipo di considerazione. Massimo al telefono, ciao Massimo, buonasera.
4: Sì, ciao Ale. Allora, intanto ho telefonato per fare gli auguri per la stagione 2026-2027.
3: Speriamo
4: che vada bene. E io direi che per adesso ci asteniamo da qualsiasi commento sul mercato, perché insomma lo vedremo a settembre forse che squadra avremo. E comunque se come settore giovanile io direi che abbiamo fatto delle buone cose, perché
3: sì.
4: Coppola, Ghilardi, insomma, se andasse sempre così io farei la firma.
3: Lo stesso Calabrese, che ti viene dal basso, che ha fatto una bella stagione, certo, in Serie B, no? Alla Carrarese.
4: A me intriga molto vedere, quando andrò in ritiro, Pega, non so se l'avete visto lì per le prime uscite, come sia, l'ho visto nei video.
3: Cappellone,
4: ok, interessa giusto il cappellone.
3: No, è da capire per tutti, qua mi dai uno spunto, è da capire per Sogliano, è da capire per Baroni, perché viene dalla seconda divisione svizzera, quindi bisogna veramente capire, cioè lui è bravo, è stato bravo, bisogna capire se torna ad essere bravo come era all'inizio della sua carriera al Friburgo, fondamentalmente è quello.
4: Vediamo. Comunque un saluto a tutti, una buona stagione 26-27, e vi seguirò sempre, speriamo. Ecco, l'unica cosa, speriamo Edmundson e Bowie, spero restino, insomma, ecco, perché su quello direi che possiamo costruire bene, ecco, perché centravanti come Bowie, se non ci danno 30 milioni, 20, via, dai, io non lo venderei, insomma.
3: Tanto non sono i tuoi.
4: No, nel senso che, insomma, cioè non credo che una squadra paghi 20 milioni un giocatore come vuoi. Per noi però è tanta roba, tanta roba per noi.
3: Speriamo, va bene, mercato lungo, grazie Massimo, un abbraccio, grazie.
4: Ciao a tutti.
3: Grazie Massimo. Ci dobbiamo salutare, andare in fascia un attimo, ci sono tanti messaggi. Su Bagui deciderà il mercato, tutti i giocatori sono da cedere o da tenere? Da tenere se il prezzo non è proporzionale a quello che chiede Sogliano, da cedere se invece è proporzionale. Dura realtà, ma è questa la realtà, al di là di Belgali, al di là di quelli che devono certamente uscire. Fascia, torniamo a parlarne fra poco, sempre in diretta.
1: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
5: 30, 40, 50.
6: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
5: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
6: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
5: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89€.
6: Galassia!
5: L'iperrisparmio per tutti.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
9: Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
10: Il Comune e la Proloco di Zevio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zevio. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
11: Dimentica i soliti barbecue sotto il sole. Al Parco 800 la grigliata si accende anche la sera. Più fresco, più piacevole, nella natura del parco illuminato. Devi organizzare un compleanno, una festa aziendale? Scegli il Pala 800, la grande tensa struttura con tutti i servizi. Info e prenotazioni 324 844 6050. Parco 800, sempre più festa, a Bosco Mantico, Verona.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
1: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: A Verona manca una coppia di centrocampisti, no? 4-2-3-1, mancano i due, manca il regista, potrebbe essere Luca Mazzitelli che è tornato al Comodo per il prestito di Cagliari, sarebbe una bella presa, non soltanto per quello che è stato, soprattutto anche al Sassuolo, ma per quello che può dare in termini di esperienza. L'altro è Condé, il giocatore del Venezia, il duro giocatore del Venezia, per cui è sempre attivo questa ipotesi di scambio con Montipò, cosa che risolverebbe un problema anche a Sogliano per le uscite. Sapete bene quanto Montipò sia fuori dal disegno tecnico di Baroni, in generale dal disegno della società, disegno per evitare il più possibile di dire progetto, parola noi bandita, termine noi bandito, anche se piuttosto inflazionato in queste settimane, in quest'estate. Poi insomma, progetto vuol dire tutto e niente, termine impegnativo per quello che è il liquido calcio di luglio. C'è Alessandro degli ex Primavera rimasti, purtroppo non porterei nessuno in prima squadra, una considerazione un po' amara ma la penso così. Questo è Simone, francamente dei portieri chi tieni? Castagnini uscirà anche Tommasi, Castagnini Serie D, lo voleva il Caldiero, dovrebbe andare alla Virtus, Popovic è andato, i 2006 vanno tutti fuori età, no? Popovic è andato alla seconda squadra dell'Almeria in Spagna, un contratto lungo fino al 2032. Devo dire Popovic aveva l'aura del settore giovanile del Partizan di Belgrado, non benissimissimo, poi meglio quando gli è stata data la difesa dopo la cessione di Curti alla Ternana, però insomma senza mai dare l'impressione di essere un giocatore fuori concorso per quel livello. Sicuramente Tagne si proverà ad aspettare, un 2008 che se i suoi errori continua ne ha fatti quest'anno, piuttosto acerbo. De Battisti va fuori età, Mussola verrà confermato come De Rossi, 2007, fra l'altro sempre insieme anche alle giovanili, due prodotti fra l'altro del Cadi David alla lontana, De Rossi di Marchesino. Ildiz uscirà perché comunque 2006, verranno inseriti i Cavazze e Garofalo in mediana, resterà Calè, verrà promosso Desio, però per il resto, ecco, Pavanati direi nel dubbio, no? Avesse fatto un grande campionato per tutta la stagione, così come è stato per i primi sei mesi, prima di sacrificarsi alla Reggiana sull'altare di quella mattonella da riempire, perché Tavzan era stato ceduto in Turchia. È chiaro che la coperta lì rimane corta, è normale. Se tu prendi, vuoi prendere 1 milione di euro, 1,5 milioni, quello che è stato, non lo so, da Tavzan che va in Turchia a titolo definitivo, e devi coprire una mattonella rimasta vuota e la riempi internamente con Pavanati, ti puoi aspettare che una società che sta retrocedendo, come è stata poi la Reggiana, al netto di quello che è stato l'infortunio alla caviglia, poi di Pavanati, che ti torni un Pavanati un po' sgonfio, no? Senza così le molle tiratissime come poteva essere, avesse giocato una grande stagione in primavera come stava facendo, devo dire, prima della cessione, prima di quel sacrificio. Io lo chiamo sacrificio perché poi non c'è stata tanta logica nel prestare Pavanati alla Reggiana. Per il resto fatemi voi un po' di nomi. Barry sicuramente non era un giocatore futuribile, anche lui 2006 ceduto al Gubbio, quindi sono quelli. Ti rimane Simionas, ti rimane Vermesa. Simionas dovrebbe tornare in Romania, così come poteva essere anche l'anno scorso. Vermesa dovrà allungare, così come Simionas, e poi chissà, potrebbe restare da quarta quinta punta, ma non c'è in questo momento questo grande affollamento attorno a Vermesa. Ripeto, il mercato poi dice la verità, insomma, se ti tiene lì fra alta serie C, bassa serie B al massimo, anche se non c'è una proposta di B per Vermesa, ti lascia intendere che il livello è quello, no? Al netto di tutte le distorsioni possibili e immaginabili che possono esserci in questo calcio di luglio. Bega non solo assomiglia a Guendouzi, ma al nostro grande Caniggia per la sua tricotica esuberanza, sperando che assomigli in campo ai giocatori citati. Beh, a Caniggia devo dire di no, per velocità no, a Guendouzi, ma non lo so, i capelli sì, poi per il resto non lo so. È un giocatore che viene dalla seconda divisione svizzera, attenzione, con tutto il livello che ne consegue, vedremo, è una scommessa quella del Verona. Non mettiamo Bega in questo momento titolare nel Verona, nel 4-2-3-1, non è un titolare Bega, ripeto, lì in mezzo devono arrivarne due, barra tre, non ci mettiamo neanche Charlise, tanti a idolatrare Charlise che ha giocato un campionato alla Reggiana, sì, da pseudo titolare, Reggiana retrocessa l'anno scorso al Cosenza retrocesso, che serie B è stata quella di Charlise, insomma non esattamente, tra l'altro un mostro quando è sceso dalla prima squadra in primavera, però poi tutto può succedere, un 2004, i margini li avrà, certo che non sono margini per adesso individuabili in maniera nitida, ecco, mettiamola in questo modo. News nazionali, fra poco ancora in diretta, seconda parte di Fuorigioco fra mercato e futuribilità dei giovani del Verona.
1: Fuorigioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
13: Buonasera dalla redazione. In primo piano la legge elettorale e l'intesa in maggioranza sulle preferenze alla prova dell'aula. In mattinata, dopo giorni di trattative, arriva il via libera di Lega e Forza Italia all'emendamento di Fratelli d'Italia. Anche Vannacci si accoda, ma l'opposizione chiede e ottiene il voto segreto alla Camera sulla riforma elettorale e punta sui franchi tiratori. Sui primi voti la maggioranza tiene, Meloni aveva chiesto lo scrutinio palese. Trump fa marcia indietro sulla tassa al 20% Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto in fiamme tra raid americani e attacchi iraniani alle petroliere. Le tensioni fanno inoltre correre il petrolio sopra gli $80 al barile. Al via intanto i colloqui Libano-Israele a Roma. Nuove norme anti-Maranza nel DDL sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale, il potere di effettuare il fermo preventivo solo con l'ok del PM. Le prime norme contro le baby gang erano contenute già nel decreto sicurezza approvato lo scorso 5 febbraio, con alcune misure anti-lame, tra cui il rischio di carcere fino a 3 anni per chi detiene fuori casa un coltello di almeno 8 centimetri. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 nella giornata di giovedì. In Sardegna temperature previste oltre 40 gradi, ma nel weekend sarà allarme temporali al nord. Il calcio con i mondiali, Francia e Spagna in campo alle ore 21 a Dallas per la prima semifinale. Favoritissimi Blues del poker delle meraviglie formato da Mbappé, Dembélé, Olise e due. Le furie rosse si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Domani invece l'altra semifinale, Inghilterra-Argentina ad alta tensione, 40 anni dopo la mano de Dios. È tutto, grazie per averci seguito.
14: la cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
15: Arredissima.
16: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
3: Michele va da Castanos, torniamo in diretta. Dicevano come Castanos, che ha già fatto la B, pensi possa avere una nuova giovinezza o è pronto per partire all'estero. Questo Michele, bisogna capire cosa ne pensa Sogliano. Sicuramente non c'è più Zanetti. Zanetti non aveva tanto a cuore Castanos, non vedeva tantissimo Castanos. Poi anche Castanos ci ha messo del suo, perché quando poi è entrato, spesso e volentieri è partita in corso, non ha mai dimostrato di poter stare nei primi 11, benché fosse un 11 che alla fine è retrocesso mestamente in Serie B, quindi non credo ci volesse moltissimo per convincere Zanetti. Magari i limiti, tutto quello che volete, non è una questione tattica, non l'ho mai vista come una questione tattica. Devo dire che può fare trequartista, sì, certo che di trequartisti ce ne sono tanti, perché Bernede è trequartista. A Rui dubito che possa stare nei due, quindi dubito possa fare il Mazzitelli. Trequartista Suslov, trequartista un po' tutti, no? Quindi Castanos, insomma, ce n'è tanti, al di là dello specialista Cerbone, che è uno che va a sinistra, uno che punta l'uomo. Farà in questo momento il secondo a sinistra, non esattamente il titolare, ammesso e non concesso che poi possa migliorare tantissimo magari nel brevissimo periodo. Vi do un aggiornamento su Bragantini, perché ieri c'è stato il ritrovo del Mantova e c'era anche una sorta di curiosità da parte del Mantova per capire come sarebbe arrivato Bragantini dopo le vacanze. Se ne sono dette tutti i colori su Bragantini, su quello che è stato l'interesse indubbio del Verona, su quello che è stato altrettanto indubbio pugno forte del Mantova, che ha detto: noi Bragantini non lo cediamo. Due volte l'ho detto Fabio Brutti a Sean Sogliano. Bragantini ieri è arrivato a Mantova molto sereno, insomma, senza fare ribelle, quindi senza dire, insomma, in effetti potessi andare al Verona sarebbe meglio. Almeno a ieri la questione era questa, la situazione era questa. Non so se oggi Bragantini abbia rivoltato l'albergo del Mantova come un calzino, oppure abbia fatto il ribelle, non ci risulta. Vedremo. Se ci sono altri esterni come Bragantini, ci sono altri giocatori di qualità. Per quanto il Verona ritenesse e ritiene ancora, no, l'operazione Bragantini conveniente, anche perché il ragazzo è bravo, è un veronese, uno che è cresciuto nel settore giovanile del Verona, poi è ceduto al Mantova, Verona che si è tenuto il 50% della futura rivendita. Quindi sarebbe un'operazione veramente molto conveniente per l'Hellas, che prenderebbe un giocatore di alto livello per la Serie B a un prezzo che è fondamentalmente la metà di quello di mercato. 50% anche per Patanè dall'eventuale futura rivendita dalla Juve Stabia. Tanta roba con De Mazzitelli, per Montipormi ha fatto il suo tempo, cerchiamo di chiudere gli affari presto per sbalagliare la concorrenza. Presto non credo, però insomma capisco la fretta di questo amico. Francesco a Lussemburgo: ciò alle vista la predilezione spasmodica e obbligata di presidio per i parametri zero, ce n'è qualcuno che vedresti bene a Verona? Lorenzo Insigne o alla Samp avrebbe potuto essere un'idea. Buona serata da Lussemburgo, questo è Francesco. Però insomma il parametro zero nasconde anche l'ostacolo dell'ingaggio, quindi non so quanto prenderà Insigne alla Sampdoria. Certo è che se ti presenti a costo zero col cartellino in mano. È normale che chi ti fa risparmiare il cartellino da pagare alla società ti può dire: per noi mi paghi tot, tu paghi tot al mio agente, insomma, poi non è più finita e diventa quasi come un acquisto da una società, perché poi il procuratore, lui, quello, quell'altro, il nome è anche piuttosto, non dico invadente, però un nome piuttosto complesso, un nome piuttosto potente, no? Pesante come quello di Insigne, per quello che magari è stato, più che per quello che è, però fatto sta che è stato, quindi inevitabilmente non puoi non tener conto di quello che è stato, senza poter scindere quel che è stato, ripeto, da quel che è. Comunque Zanetti e San Marco non faranno mai un Baroni, sono felice sia tornato Baroni, sicuramente poche squadre di B hanno un Baroni, ma il Verona, se non arrivasse primo o secondo, andrà in A per i playoff. Fra l'altro abbiamo fatto noi un servizio parecchio approfondito, ma non perché l'abbiamo fatto noi, ma perché insomma ci abbiamo perso tempo, no? Con tutto ci abbiamo scavato, meglio, non si perde mai tempo, guardando gli ultimi 30 campionati dal 95-96 in poi, insomma, ci sono quelli che hanno vinto tanto la Serie B, quindi Iachini, quindi Novellino, quindi lo stesso Stroppa, quello più recente. In questa Serie B hanno vinto la Serie B Baroni due volte, Inzaghi due volte, o meglio promossi con le rispettive squadre, Baroni, Inzaghi, quindi Palermo, Bianco, quindi Pisa, e anche se in maniera piuttosto datata, 2004-2005, Giampaolo con l'Ascoli. Era il Giampaolo ancora senza patentino, ricorderete il direttore tecnico era Villa, che fondamentalmente faceva da prestanome fra virgolette, però c'era la mano di Giampaolo. Ecco, questi sono quelli che hanno vinto il campionato. Fatalità, in questo momento allenatori di Verona, Cremonese, Pisa e Palermo, di fatto le quattro favorite per andare in Serie A. Poi è chiaro che il Catanzaro, chiaro che il Modena, chiaro che la Sampdoria, chiaro che questa o quella, chiaro che l'outsider, chiaro che la sorpresa in positivo. Normale che però credo ci sia un divario piuttosto ampio fra la capacità di investimento del Palermo, il paracadute del Verona, le plusvalenze del Verona, perché poi rimaniamo con questa base. Zanzi ha chiesto a Sogliano 30 milioni di plusvalenza, quindi 30 più 25 fanno 55. Adesso non mettiamoci a fare i conti al Verona dicendo sì, però allora bisogna stravincere il campionato, però insomma così è, e sicuramente si farà una squadra competitiva, aspettando il mercato, che è ancora lungo, ed è ancora più lungo perché ci sono i mondiali. La Cremonese farà un'ottima squadra, il Pisa farà un'ottima squadra, questo è piuttosto evidente. Quindi ci sono queste quattro, fra l'altro allenate tutte da allenatori che hanno già così feeling con la promozione. Fiducia in Calabrese ha fatto un percorso di crescita simile a quello di Casale nell'Hellas, ha avuto pazienza, è stato umile Calabrese, è stato umile, fra l'altro papà super tifoso del Verona, mamma sempre presente al campo, ha fatto il passo secondo la gamba, perché è andato umilmente alla Virtus senza pretendere di andare chissà dove. Ha fatto una buona stagione alla Virtus, ha fatto il terzino, ha fatto il centrale, ha fatto il terzino destro, ha fatto di tutto, è andato alla Carrarese, si è meritato la Carrarese, ha fatto fatica all'inizio, poi strada facendo si è conquistato un posto di titolare, ma era normale che potesse avere qualche difficoltà all'inizio. L'unico giocatore certificato alla Serie B in questo momento è lui, poi sperando che Patanene faccia 38 alla Juve Stabia, al di là di quelli che sono già piuttosto certificati, no? Penso semplicemente al bellunese Lagordino, Piero Bon, preso da giovanissimo dal Verona, proprio dal bellunese. Fra l'altro c'è stato questa grande fantasia, meglio suggestione, che poi vuol dire tutto e niente, però in questi periodi di mercato ci sta anche, devo dire, un'idea che poteva venire a tutti, che fra virgolette è venuta a qualcuno di noi, quella di Sissé, perché Sissé viene da un infortunio, perché Sissé comunque era giocatore del Verona, perché Sissé vuoi mai che al Milan, figurarsi se al Milan trova spazio. Invece Amorim vuole vederlo, non a caso è convocato per il ritiro, insomma è in questi giorni nel ritiro del Milan. Che sarà la fine di Sissé non lo so, quale sarà la dimensione di Sissé non lo so, se può essere ceduto in Serie A alla Camarda, che comunque è tornato, come è stato l'anno scorso per Camar a Lecce. Fatto sta che è un giocatore d'alto livello per la Serie B. Io posso pensare che Sogliano un pensierino potrà farlo verso Sissé nel momento in cui al 25 di agosto Sissé sarà ancora lì fra coloro che sono sospesi. Non può andare in primavera al Milan perché è 2006, ma ovviamente non ci potrebbe andare comunque, anche forse un 2008, forse in età primavera. Non può andare al Milan futuro perché il Milan futuro è in Serie D. E quindi questo lascia anche pensare, no, che sarebbe stato magari un Milan anche in Serie C, sarebbe bastato poco per permettere a certi giocatori di comunque avere una palestra come quella del professionismo in un così girone anche piuttosto competitivo come la Cina. Sarebbe stato comunque il caso di Sissé, però non è la stessa cosa, no, di un Milan, perché è sempre il Milan che va, che partecipa alla Serie C o che partecipa alla Serie D. Bisogna fare anche 30 milioni di plusvalenze anche a gennaio? Credo di no, però insomma, non mi fate dire quello che non so, perché non sappiamo ancora quello che sarà a gennaio. Di sicuro sono 30 milioni per quest'anno, però fai anche presto, perché se vendi bene o male Benigali a 15, Bella Coccia ci hai fatto 5 e mezzo, qualcuno credo che tu io faccio fatica a pensare che possa restare Bawi. Con tutto il rispetto, e faccio anche fatica a pensare che tu possa cedere Bawi a 20 milioni, come diceva Massimo. Poi se deve andare, capisco il tifoso Massimo che dice: se deve proprio andare, vendiamolo almeno il più possibile e respiriamo un po'. Oddio, sarebbe un grande respiro. 20 milioni uno, 20 milioni l'altro. Non so quanto possa valere, francamente, Benigali, per quanto insomma la cifra di 15 mi sa un po' di quel tetto minimo, no? Quel tetto classico, no? Poi bisogna capire quanto sarà veramente. Sicuramente il botto lo farà Sogliano prima della fine. Non ho scritto colpaccio, sì, se potrebbe anche arrivare, chissà, ma io l'ho pensata semplicemente perché so quello che è stato il feeling fra Sogliano e Sissé, la reticenza di Sogliano di prestare Sissé in giro a costo di fargli, non dico perdere un anno, ma di tenerlo in casa pur di non così garantirgli quella valorizzazione che avrebbe avuto certamente in questa o quella piazza, che però non si è incastrata con quelli che erano i voleri di Sogliano e la valorizzazione di Sissé. Giocherebbe al Milan Sissé? Insomma, ha già perso un anno, quello passato, ha fatto 6 grandi mesi al Catanzaro, ha perso gli altri 5 mesi per infortunio. Dove lo vuoi mandare Sissé se non in un'altra Serie B? Io francamente il pensiero ce lo faccio, ma un pensiero mio spontaneo. Poi ci siamo informati attraverso proprio gli agenti di Sissé e abbiamo saputo ancora nel fine settimana, prima che il Milan si radunasse, che comunque Amorim voleva vederlo. Poi un conto è che Amorim voleva vederlo, un conto che Amorim continui a vederlo, un conto che poi Amorim decida di tenere Sissé nella rosa del Milan. 3-4-2-1 dovrebbe essere il Milan. È chiaro che ci potrebbe essere spazio anche per Sissé, però il Milan quest'anno punta veramente in alto, almeno dai nomi mi pare che insomma sia una squadra di altissimo livello, almeno quanto, ripeto, a nomi. Poi a luglio tutti vincono il campionato e le altre sono in seconda fascia. Penso all'Inter, che non ha ancora ufficializzato nulla, sembra che l'Inter sia l'ultima di questa Serie A, poi magari vincerà l'Inter a mani basse come è stato l'anno scorso. Ci sono tanti messaggi, ci dice questo amico, dovremmo capire intanto quello che sarà il modulo di Baroni. 4-2-3-1, questo è già scritto, l'ho già fatto vedere, l'abbiamo già anticipato anche attraverso le pagine dell'Arena. Insomma, è abbastanza evidente, era abbastanza evidente che questo sarebbe stato il corso del Verona di Baroni. Ripeto, in questo momento hai Bradaric e Frese a sinistra, hai Edmundson e Coraz in mezzo, ti serve qualche difensore, hai Oyegoke, capiremo di Oyegoke, ti manca un altro terzino barra 2, credo che Oyegoke possa partire, sicuramente Belgali partirà. Poi questi centrali che sono un po' arrangiati nella formazione, in una delle formazioni prime formazioni di Baroni, Bega e Charlize, chiaramente non Charlize, chiaramente non Bega, che è più una mezzala. Poi le batterie dei trequartisti, hai Cerbone, hai Arrui, dubito che Arrui, ripeto, possa fare il 2 come era Frosinone con Di Francesco in mezzo al campo da centrocampista puro, hai Bernede, Castanos, ne hai tanti, devo dire che hanno contribuito, hanno partecipato in maniera quasi appassionata a quello che è stato il nostro, non dico sondaggio, però a quel lancio che era piuttosto così noto, la notizia che il Verona avrebbe confermato Gagliardini. Tanti a pensare sì, avrebbe fatto comodo al Verona, tanti a pensare che il vero Gagliardini era un altro. Impressione personalissima questa, che Gagliardini abbia goduto di quel che è stato da giocatore, che quindi qualcosa gli andava sempre concesso in positivo, al netto di quello che è stato sì un ottimo rendimento, o meglio un buon discreto rendimento in fase di possesso palla, un rendimento piuttosto invece lacunoso in fase di non possesso palla. Insomma, tanti giocatori dimenticati da Gagliardini

2-3-1. Si cede Bowie, si prende un altro 1. Questo è, insomma, non è l'unico 1 della faccia della terra. Credo che alla fine possa partire, però ripeto, impressione mia, senza dover così averne la certezza, anche perché nessuno può avere in questo momento la certezza. Si sta allenando a parte, sì, infortunio di 6 mesi, difficile possano aspettarlo al Milan, vedremo. Non è uno di quelli che va a cavallo della fine del mercato, così come Serdar, ma Serdar resterà per tanti motivi, l'abbiamo già detto. Sissé potrebbe solo rischiare di non giocare o di bruciarsi, non per colpa sua. Non capisco tutti questi giri invece di fargli vestire la maglia gialloblu e basta, perché il Verona l'ha venduto al Milan a gennaio, ha preso 10 milioni, sono 8 più 2, e che quindi ogni diritto a decidere che dovrà fare Sissé aspetta al Milan, non certamente al Verona. Verona che può mettersi in coda, può alzare la mano e dire: ma prestamelo, faccio il 4-2-3-1, me lo metti sul centro sinistra, però sarebbe il suo, no? Là dove gioca adesso, dov'è in questo momento Cerbone, uno che parte da sinistra, poi chiude con il destro, un giocatore che può fare anche la mezza punta a centrale, un giocatore forte, ma questo si vedeva, no, già dalle prime partite all'Olivieri, anche da sotto età. Tobias Solsjager sarà in rosa? È in rosa, sì, è convocato. Solsjager potrebbe essere uno dei due centrali, poi resta da capire chi da difesa 3, chi da difesa 2. Insomma, non è così scontato pensare che un giocatore da difesa 3 possa non essere trasferibile fino in fondo a una difesa a 2. Solsjager ha fatto difesa 3 quest'anno, l'ha fatto in una squadra, ripeto, piuttosto così alle corde, anche in fase difensiva, nella fase di non possesso. Vedremo. È in rosa, sì, in rosa. Non c'è Curti invece fra i convocati, qualcuno ci ha chiesto anche di Curti, il ragazzo ceduto proprio a gennaio assieme a Pavanati, è stata la cessione eccellente della primavera del Verona a gennaio, Pavanati alla Reggiana, Curti alla Ternana che si è dissolta, Curti che è tornato al Verona, vedremo quello che sarà. Insomma, potrebbe andare anche ad Arezzo, in Serie B potrebbe, credo, soprattutto stare in Serie C, però vedremo. Non credo ci sia questa grande fretta da parte del Verona, così come non c'è grande fretta nel cedere Belgali, perché poi il mercato ancora deve lievitare, il mondiale fondamentalmente deve ancora finire. A bocce ferme probabilmente sapremo qualcosa in più su quello che è il destino di Belgali, per cui ripeto, dobbiamo Borghi sarà il secondo portiere, no, è Perilli il secondo portiere. Perilli ha un contratto fino al 2028 con il Verona, Borghi dovrebbe essere il portiere della primavera 2007. Non fate più forte Borghi di quello che non è, perché capisco, arrivato gennaio, è arrivato quando comunque Monti può avere i minimi storici, pensi Marchio Corinthians, pensi la storia recente, la tradizione dei portieri brasiliani, pensi che se viene in Italia evidentemente è così forte. Sinceramente bravino, ma non così forte, non così determinante. Dovrà ambientarsi, lui ha giocato soltanto da marzo in poi, fra Under 18 e le ultimissime di primavera, compresa l'ultima con l'Inter, alternando belle parate a qualche errore piuttosto grossolano. Da qui a dire che Borghi possa essere il secondo, francamente la vedo un po' ambiziosa. È sicuramente fra i portieri in età primavera il più pronto rispetto a tutti gli altri, rispetto a Culi, che è l'italo-albanese dell'Under 18, rispetto a Racanello, che è il 2009 portiere degli allievi, che quest'anno potrebbe essere l'Under 18, però vedremo. Sicuramente Culi più di Racanello, però certamente il più pronto in questo momento è proprio Borghi. Quindi Perilli più forte di Borghi? Beh sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Poi non è che Perilli sia Neuer, però sicuramente più di Borghi, ma non perché è un 2007, perché l'abbiamo visto giocare, insomma l'ho visto giocare seguendo la primavera, pregi e difetti, mettiamola così. Poi crescerà, diventerà un gran portiere, magari, lo speriamo tutti, però in questo momento la situazione è proprio questa. Grazie a voi tutti, l'abbiamo fatto anche questa sera bellamente alle 19.55, grazie a Matteo Sambugaro. Vi ricordo l'appuntamento domani, francamente i vari coda, Iemmello, Artistico, Brunori e poi Ampalo mi sembrano decisamente meglio di Bagui, da parte di Marco, che apre uno scenario bello, uno scenario che non possiamo però approfondire perché siamo francamente davvero in chiusura, però questa la teniamo magari per domani. Vari coda, Iemmello, coda forse no, Iemmello, limiti di età,
artistico, bah, da vedere.

0: Brunori, chissà, Poyan Palo, probabilmente sì, insomma ci sta il paragone, mi sembrano decisamente meglio di Bawi. Domani ne parliamo, sfruttando proprio questo messaggio da parte di questo amico Marco, andiamo a prenderci il nome da un vecchio su SMS. Grazie a voi tutti, ultimi di cronaca, di nuovo buona serata da Alessandro Pietro.
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: 30, 40, 50.
3: Signora convenienza, che fa? Gioca all'otto?
2: Signor risparmio, altro che scommesse, vado su Sicuro da Galassia. Ci sono grandi marche con sconti da capogiro.
3: Eh già, chi viene da Galassia è felice anche alla cassa.
2: Ah, che rima! Da Galassia fino al 22 luglio ci sono le grandi marche a piccoli prezzi, come mozzarella fior di latte vallelata, confezione da grammi 125x3 a solo 2,99€. Birra Original Heineken, confezione da 6 bottiglie da 330 ml a solo 3,89€.
3: Galassia!
2: L'iper risparmio per tutti.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
11: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi e sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
12: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

0: she mine.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
5: Odetta Mantovani, la donna scomparsa ieri da Vangadizza, è stata ritrovata, è a casa. Si era allontanata per trascorrere una giornata al mare con un amico senza avvisare i familiari, facendo così nascere una comprensibile preoccupazione. La notizia della sparizione era stata data dal figlio, che non l'aveva vista rientrare ieri sera, e aveva fatto così scattare la macchina delle ricerche, ricerche ovviamente che sono rientrate.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Radio Verona Notizie.
5: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. La casa di Giulietta torna a chiudere da domani al 14 agosto il secondo e il terzo piano a causa del caldo eccessivo e di un impianto di climatizzazione non adeguato rispetto ai numeri dei visitatori che si recano all'interno della casa. E a causa del grande caldo anche domani Verona sarà in allerta arancione. I rider non consegneranno appunto nelle ore centrali della giornata. La Regione Veneto ha esteso le tutele contro i danni da calore, includendo i fattorini e i corrieri urbani, vietando le attività di consegna dalle 12.30 alle 16.30 nei giorni in cui l'allerta per il pericolo caldo è classificata come alta. Resta per i rider l'emergenza reddito, dice CGL Veneto. Nei prossimi giorni è previsto un incontro al Ministero del Lavoro per richiedere l'applicazione degli ammortizzatori sociali per questa categoria di lavoratori. Distrazione, stanchezza, velocità, mancato rispetto delle distanze di sicurezza sono le principali cause degli incidenti stradali registrati in A4 nel 2025. Lo rileva l'osservatorio Stili di Guida. Il 32% dei sinistri è stato causato dalla disattenzione dei conducenti. Nel 20% dei casi si è accertato che non era stata rispettata la distanza di sicurezza e nel 39% si sono registrati tamponamenti. Alta la percentuale dei mezzi che non rispetta la velocità. 85 camion su 100 superano gli 80 km all'ora. Per rendere più sicura la circolazione autostradale, la società ha deciso di sospendere i cantieri diurni nel fine settimana sino al 7 settembre. I venti di guerra che tornano a soffiare minacciano ulteriori rincari ai danni dei consumatori. L'ennesima crisi tra Stati Uniti e Iran, questa volta con l'aggravante dell'ipotesi di pedaggio sul passaggio delle navi a Hormuz, getta nella preoccupazione produttori e categorie. Dopo l'agroalimentare, anche i carburanti. Nicola Baldo, vicepresidente Confcommercio, al microfono di Giovanni Salvatori.
7: Tra i primi rincari a mettere in difficoltà famiglie e imprese c'è poi quello del carburante, con i prezzi già in crescita 10 giorni dalla fine del taglio delle accise operato dal governo con fondi pubblici, e le previsioni non contemplano schiarite all'orizzonte.
8: A oggi il gasolio è aumentato di 15 centesimi e di 6 centesimi è aumentata la benzina. Il problema è che l'apertura delle borse per domani prevedono ulteriori aumenti intorno ai 5,5-6 centesimi e non sarà finita, perché finché continuano a spararsi un contro l'altro la situazione resta critica, e purtroppo anche sulle strade statali sfonderemo il tetto dei 2 euro sul gasolio.
5: Il presidente della Camera dei Deputati Lorenzo Fontana ha incontrato a Montecitorio Domenico Martella, il giovane carabiniere che era rimasto ferito nell'esplosione di Castel d'Azzano il 14 ottobre dello scorso anno, nella quale persero la vita il sottotenente Marco Piffari, il maresciallo Valerio Daprà, l'appuntato scelto Davide Bernardello. Martella era accompagnato dalla famiglia e ha donato al presidente Fontana un'immagine dei colleghi caduti e la citazione di Piffari. Sentiamo allora le parole del sottotenente Marco Piffari.
9: Al presidente ho donato un'immagine dei 3 colleghi scomparsi, di cui È importante mantenere vivo il ricordo e la memoria, e assieme a questa foto una nostra coin di reparto con una frase del luogotenente Piffari a cui era molto affezionato, ovvero che viviamo e moriamo nell'ombra per chi amiamo e per chi non conosceremo mai. Questo era un suo motto di vita che ha portato fino all'ultimo estremo sacrificio. Spero quanto prima di poter rientrare in servizio. La voglia e la grinta la ho tutta. E diciamo che dopo l'incidente ho trovato una nuova forza all'interno di me che mi spinge ogni giorno a dare il meglio, il massimo, per poter tornare ad aiutare la comunità e a svolgere il mio servizio.
5: Scende di una posizione l'Università di Verona, collocandosi all'undicesimo posto tra i grandi atenei statali. Lo dice la nuova classifica Censis delle università italiane. Tra i grandi atenei statali resta al vertice l'Università della Calabria, con un punteggio di 91,7, superiore a quello dell'Università di Pavia. L'Università di Verona resta al top in Italia nei punteggi delle lauree biennali in ambito giuridico e di scienze motorie, in cui si classifica al secondo posto. Tra i mega atenei statali con oltre 40.000 iscritti, la graduatoria è guidata dall'Università di Padova, seguita da quella di Bologna. A Bussolengo si sta preparando la tradizionale festa d'estate per celebrare il prodotto tipico del comune, la pesca, dal 23 al 27 luglio, eventi il 25 luglio, la tradizionale e suggestiva cena sotto le stelle con un menù dove la pesca la fa davvero da padrona. Il 1 agosto la mostra organizzata in collaborazione con il comune di Pescantina, ma su questo frutto sentiamo il sindaco di Bussolengo, Roberto Brizzi.
0: Il fatto che ci sia molto più richiesta del prodotto che riusciamo a fornire ai mercati, questo la dice lunga. Infatti sta ritornando a ripiantare le pesche perché è una qualità veramente eccellente. Pensate che da noi la pesca viene raccolta alla mattina, viene messa direttamente dal contadino sulla cassetta e dopo 24 ore è al supermercato, quindi tu hai la possibilità di mangiare una pesca che è stata raccolta 24 ore prima.
5: Giornata di nomine per le società partecipate dalla Regione Veneto. Tra le novità spicca il cambio della guida dell'ATER, l'azienda territoriale per l'edilizia residenziale di Verona, alla cui guida va Emanuele Tosi di Forza Italia, partito che dunque vince il derby di centrodestra con la Lega, che esprimeva il presidente precedente Matteo Mattuzzi. Al Carroccio va la vicepresidenza con Giovanni Dal Cero, mentre in quota all'opposizione del PD è stata nominata Anna Maria Sterkerle. Conferma invece ai vertici dell'ESU, l'ente per il diritto allo studio universitario, dove resta Claudio Valente di Fratelli d'Italia. In consiglio di amministrazione in quota alla Regione entrano anche Marco Bottacini, Lega, l'ex assessore comunale Alberto Benetti, oggi con noi moderati. Sciolti in infine anche per il Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, alla cui presidenza va Tommaso Razzolini di Fratelli d'Italia e che ha tra i suoi componenti il veronese Stefano Rasulo. È tutto, grazie per averci seguiti, a risentirci.
3: Meteo.
10: La temperatura massima oggi sui 34-35 gradi. Domani mercoledì 15 luglio in prevalenza sereno, poco parzialmente nuvoloso. La temperatura massima domani si alzerà ancora, arriverà sino a 37 gradi, la minima sarà di 24.
3: Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: show e tante emozioni non solo di giorno, anche di notte. Gardaland Night is Magic ti aspetta fino alle 23. Fai serata con noi a Gardaland Resort.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla,
3: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000!
3: A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino, a Verona, torna Mura Festival. Un'estate tutta da vivere, con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai, che Mura Festival! Scopri il programma su murafestival.it.
6: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,90. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio Verona.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Il Comune e la Proloco di Zavio organizzano l'antica sagra di Santa Toscana dal 9 al 15 luglio. Il 15 luglio Cesare Cremonini e Luna Pop Tribute Band. Il 16 Complesso Bandistico Edoardo e Oreste Tognetti. Il 17 luglio Diapason Band Vasco Tribute Band. Il 18 luglio Pianeta Zero Tributo a Renato Zero. Il 19 Voglio Tornare negli anni 90 Live Show. Il 25 luglio Cabaret con Marco e Pippo. Calendario completo su Facebook Proloco Zavio.
4: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
5: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
6: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.
7: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
11: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
12: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la

simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario! In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: La temperatura massima oggi sui 34-35 gradi. Domani mercoledì 15 luglio in prevalenza sereno, poco parzialmente nuvoloso. La temperatura massima domani si alzerà ancora, arriverà sino a 37 gradi. La minima sarà di 24.
1: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona, flashback.

0: fino al 2 agosto al Bastione di San Bernardino a Verona. Torna Mura Festival, un'estate tutta da vivere con musica, divertimento, artisti, incontri, sport, arte, ottimo cibo e birrette fresche. Due mesi di pura energia. Dai che Mura Festival. Scopri il programma su murafestival.it.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Signora, controllo completato. Il suo climatizzatore Italfrigo è pronto per l'estate.
4: Ah, che sollievo! E che clima fantastico!
5: Un grande climatizzatore non è solo quello che funziona bene oggi. È quello che funziona bene anno dopo anno. Con la tecnologia Mitsubishi Electric e gli installatori qualificati di Italfrigo, efficienza e comfort durano nel tempo. Climatizzatori Italfrigo, la qualità che dura una vita. Scopri tutti i nostri servizi su italfrigo.it.

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Radio Verona.

0: estate. Radio Verona estate.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: forma, vivi d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Ci siamo alzati una mattina insieme, senza sapere che era l'ultima.

0: risparmia.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Quest'estate gioca con il

Palazzo dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 22 in punto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburanti inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona. L'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su l'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Radio Verona. Quando

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.